0: meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
3: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.

0: Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Va ora in onda Simply Good Music, semplicemente buona musica.
3: Riparte la settimana di Simply Good Music. E per essere precisi, Simply Good Music va in onda da lunedì a venerdì alla solita ora, ma per noi preparare le playlist è sempre un bel impegno, perché diciamocela tutta, vogliamo farvi ascoltare della buona musica. Lo facciamo sempre, ma certe volte vogliamo fare ancora meglio. Del buon jazz adesso, una bella voce femminile.
4: No regrets, although our love affair has gone astray. No regrets.

Sessis McGlory Sullivan, No Regrets. Un pezzo elegante e rilassante nello stesso tempo per questa cantante che arriva da Miami. Premi prestigiosi all'inizio della sua carriera, uno fra tutti il Thelonious Monk International Jazz Competition. Esperienze musicali in Francia, sino all'ingaggio in uno dei templi del jazz mondiale, il Ronnie Scott di Londra. E allora, preparando la playlist, mi sono detto, dopo una canzone così serena, subito un po' di pepe, però gli esecutori devono essere due pezzi da 90. Ed ecco cosa ho scovato: Natalie Cole in duo con Ray Charles, Fever.

0: never tell you sizzle.
1: Insomma, il Corner ha preso una strada alquanto raffinata e allora estraiamo dal cilindro un momento molto toccante, perché Gregory Porter ha pubblicato un album dove interpreta le canzoni di Nat King Cole. Sicuramente Gregory non ha difficoltà canore nel mettersi alla prova con capolavori come Smile.

0: Cacciupa featuring Tonino Carotone, Romana Mia. Romagna Mia è da sempre l'inno emblematico della terra romagnola. I Cacciupa decidono allora di ricrearne una versione tradotta in spagnolo per dimostrare quanto calda e internazionale sia la portata del brano. La personalità dei musicisti rende giustizia secondo Casadei e le ricercate ma nello stesso tempo ruvide sfumature Gypsy Pachanka emergono come il marchio di fabbrica della band che fa ballare le piazze da più di 10 anni. Ospite il grande Tonino Carotone con il suo timbro fumoso e nomade arricchisce e dona, se mai ce ne fosse bisogno, ulteriore anima all'arrangiamento vibrante della composizione. La nostalgia, le radici, l'amore sono i tempi intensi, sempre attuali, che emergono nel pezzo e che forse anche grazie alla lingua spagnola e alla drammaticità viva dei Cacciupa e di Carotone non possono non insinuarsi nel cuore dell'ascoltatore.
1: Per sopperire al fallimento prendo la funicolare, me ne andrò alla città alta a dormire sotto qualche bel altare. È salita la salita, la signora pare un signore, dice alle ragazze di appoggiare l'acqua a terra, che facilmente ci si bagna. Di là la noncuranza del guidatore, quante ne

dove si ostina a rimanere dove sta. Però che potenza il carrucolone, mi rassomiglia un po', esita, spaventa, ma eccoci qua.

petto, adesso davvero non scendo. Una ducciata dal lavastrade, un urlo alla finestra della chiesa, mi godo il tempo e se mi garba la prendo dopo la discesa. Poi d'un tratto si trasforma tutto, scambio vicolo aquila nera per tequila nera, i piccioni diventano ventagli. Mi sta bene? E grazie a Dio per il momento non sei tu.

Molti credono che scrivere canzoni sia anche o soprattutto un mestiere d'artigiano. Se è così, allora Davide Viviani è decisamente un artigiano di valore. Uno di quelli che li puoi trovare in un paese lacustre, nascosto in qualche remotissima via. Lì all'opera, intento intagliare canzoni come pezzi unici. Pezzi cardiaci che diventano fiato e suono. Nulla di industriale preconfezionato, un cantautore con spirito da outsider. Proseguiamo con Pelle Nera e Rumma, pezzo energico dei Folkstone, band di Bergamo, amatissima dal vivo, dedica a Stephanie Sinclair. L'atmosfera blues è la perfetta cornice per una trama fuori da ogni tempo, basata sulla sua vera storia. Boss della lotteria clandestina che dal nulla si fece largo nella malavita di Harlem, New York, negli anni del proibizionismo. Attenzione, questa era Indie Zone, il momento indie di Simply Good Music. Folkstone, Pelle Nera e Rumma.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Simply good music, only good music.

0: colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Sono stato in quella zona, Curno, Treviolo, quella zona lì.
2: Però, a me.
1: Però non ti ho visto, vabbè. Vabbè. E invece stamattina ti vedo e stamattina proverò a chiederti tante cose, ti farò tante domande, perché io mi hanno detto di intervistare una certa Jenny Cerea e di chiedergli tutto quello che possiamo sapere di lei. So solamente che in questo momento tu tanti anni fa sei nata già con una disabilità o sei nata come tante bambine normalissime?
2: No, guarda, allora io sono nata assolutamente normale e sono stata in assoluta salute fino a 22 anni, quindi fino a 12 anni fa.
1: Ecco, quindi sappiamo quando... che hai 34 anni a questo punto.
2: Esatto, assolutamente, veramente ne ho compiuti 35 il 15 aprile.
1: Peccato che non lo sapevamo, ti abbiamo fatti gli auguri, cantati, ma insomma.
2: Grazie. Sì. Appunto sono stata in salute fino esattamente fino all'ottobre del 2005, sì, quando ho iniziato ad avere i primi sintomi della malattia, appunto, che mi ha colpito.
1: Quindi tu non sapevi, non sapevi niente, cioè scuola, università, hai frequentato tutto?
2: Sì, assolutamente una vita normale, anzi devo dire una vita piuttosto fuori dal comune, nel senso che ero una persona estremamente dinamica, quindi dopo il liceo stavo appunto all'università, poi ero una persona molto sportiva, molto dinamica, insomma avevo tanti
1: hobby. Che sport facevi? Raccontaci un po'.
2: Allora studiavo danza, ma ho fatto moltissimi sport, dal nuoto al pattinaggio, poi avevo molte passioni, la pittura, il canto, avevo insomma diciamo così molti talenti, come si dice, e poi soprattutto ero una persona molto dinamica e amavo, diciamo così, cercare di, mentre studiavo all'università, di essere indipendente, quindi facevo anche diversi lavori per essere appunto indipendente, insomma, ed essere autonoma. Avevo una vita molto appunto attiva, le uscite con gli amici, una vita sociale anche molto frizzante, molto piena, insomma, fino al momento in cui appunto si sono manifestati a 22 anni i primi sintomi della malattia, e nell'arco di un paio di mesi, dall'esordio insomma in ottobre, dei primi sintomi, quasi subito diciamo la malattia mi ha colpito in modo molto pesante, e quindi già in primi mesi mi sono subito allettata. E da lì è iniziato poi il mio calvario, che prosegue praticamente da 12 anni, quindi. Sono ancora appunto allettata da 12 anni ed è iniziato appunto tutto questo calvario di malattia, di sofferenza, di disturbi molto forti, invalidanti, di dolore cronico e di queste patologie rare, ecco, che sono poi scoperte nel tempo e poi in questi ultimi anni di questo mio percorso avanti e indietro negli Stati Uniti per gli interventi chirurgici e i trattamenti e tutto quanto, insomma.
1: Ecco, hai detto molte cose, però non abbiamo detto ancora come si chiama la tua malattia rara.
2: Allora, sì, dunque, io di base la patologia principale è la sindrome di Ehlers-Danlos, che è una patologia genetica del tessuto connettivo.
1: Andiamo. Allora, sindrome di...
2: sono parole molto complicate. Allora, la malattia si chiama sindrome di Ehlers-Danlos.
1: Quindi si scrive Ehlers...
2: Danlos.
1: Con la W doppia, che sarebbe poi...
2: No, con la D di domodossola, D-A-N-L-O-S, Danlos.
1: Ah, Danlos.
2: Sì, Ehlers-Danlos.
1: Ehlers-Danlos.
2: Esatto, è praticamente una malattia genetica del tessuto connettivo. Cosa vuol dire in parole semplici? Significa praticamente che allora, a livello genetico, io ho il tessuto connettivo, che è un tessuto che circonda tantissimi organi
1: sì,
2: nel corpo,
1: sì,
2: che ha il collagene, che tutti conoscono perché sì, generalmente è quella componente che si ritrova soprattutto nella pelle,
1: sì,
2: ma che in realtà è una componente che si trova invece anche, per dire, intorno alle articolazioni, in tanti altri tessuti appunto, dove c'è il connettivo, che è mutato, ed essendo mutato questo collagene è lasso, cioè estremamente elastico.
1: Ecco.
2: Essendo elastico, praticamente come ogni cosa che non è come

0: dire normale e che non è corretta, sì. Ovviamente questo provoca un enorme danno sul corpo, in particolar modo su una delle più grandi articolazioni che pochi conoscono, cioè, o meglio, la conoscono ma non la riconoscono come un'articolazione,
1: cioè
0: sulla colonna vertebrale. Ah, sì. Che non molti sanno essere un'articolazione, nel senso, perché è fatta da tante vertebre che sono tenute insieme dal tessuto connettivo.
1: Certo.
0: E ovviamente è anche la base del cranio, no? Insomma,
1: sì, certo, perché
0: il cranio si appoggia sulla colonna vertebrale.
1: Ma questi interventi in pratica in cosa consistevano? E poi a livello tecnico ed economico, come vi siete organizzati e come eventualmente ancora, se c'è bisogno, ci si può organizzare eventualmente per darti una mano?
0: Allora, in questi interventi in cosa consistono? Dunque, tecnicamente gli interventi che sono stati fatti consistono nel dare un sollievo al midollo, in parte, al midollo che spesso è, diciamo così, sofferente in trazione, quindi sono stati fatti degli interventi di rilascio del midollo ancorato, tecnicamente, e sono invece altri interventi, sempre, diciamo così, in questo percorso, interventi di stabilizzazione e fusione di queste vertebre che sono instabili,
1: sì,
0: e che quindi necessitano, dette in modo piuttosto semplice.
1: Ma sono operazioni vere e proprie, o insomma sono piccole, non so, quando ti operano, ti addormentano, non so, queste sono le domande.
0: Ma guarda, sì, sono interventi, diciamo, molto complessi, perché considera, si va ad aprire la dura del midollo, si va ad inserire placche, viti nella colonna vertebrale, sono interventi molto rischiosi, molto complessi, a livello del cervelletto, a livello della colonna vertebrale. Mi hanno addirittura inserito, sono una delle poche a livello mondiale, mi hanno inserito uno stent, che è una retina che apre la vena, che spesso viene fatta nelle vene, nelle arterie cardiache, me l'hanno inserita addirittura nel cervello, perché a me si era chiusa una vena del cervello.
1: Ecco.
0: E sono una delle poche a livello mondiale che ha questo genere, appunto, di stent inserito nel cervello, che è di cromo e di cobalto. E quindi sì, sono interventi assolutamente molto pesanti, molto dolorosi dal punto fisico, dal punto di vista fisico e dal punto di vista del recupero. Io quasi sempre, durante poi tutto l'anno, da portare giorno e notte, collare, busto, quindi nel senso è molto impegnativo, perché vabbè, sempre il dolore cronico in più, insomma, anche il fastidio di dover portare spesso queste cose, e gli interventi, insomma, il rischio è sempre molto alto, perché si tratta di punti, cervello,
1: molto delicati,
0: finale,
1: sì,
0: molto,
1: certo,
0: molto delicati, insomma. E quindi generalmente gli interventi sono, appunto, di questo tipo. Ad esempio, quello che farò adesso
1: a giugno,
0: sarà una stabilizzazione di tre vertebre, entreranno dalla parte frontale del collo, quindi dalla trachea, e entreranno da davanti e sposteranno la trachea, arriveranno appunto al midollo, alle vertebre, e lì faranno questa fusione e stabilizzazione di tre vertebre con delle barre di titanio, delle placche, delle viti, eccetera, poi con una sintesi ossea da donatore, e questo è praticamente l'intervento che avrò appunto in giugno.
1: Perfetto. Invece parliamo di economia di questi interventi,
0: sì,
1: come funziona?
0: Allora, l'economia di questi interventi è che da quando, appunto, io vado negli Stati Uniti, da quando faccio questo percorso, appunto, di cure, interventi, eccetera, negli Stati Uniti, è nata una Ollus, è nata una Ollus per finanziare le mie cure negli Stati Uniti e trovare, grazie alla solidarietà della gente, agli eventi di beneficenza che organizziamo, eccetera, i fondi per potermi curare negli Stati Uniti, perché purtroppo, allora, negli Stati Uniti io sono, ovviamente, non sono cittadina americana, sono straniera, io non ho diritto all'assicurazione medica americana.
1: Certo.
0: Purtroppo non vengo rimborsata nelle mie cure all'estero dalla sanità italiana, e questo fa sì che io debba
1: pagare tutto,
0: diciamo, trovare, esatto, pagare tutto, e quindi trovare i fondi per potermi curare là, ed è grazie alla solidarietà della gente che

0: appunto giorno per giorno Onlus,
1: giorno per giorno.
0: Dove giorno.it, dove la O di giorno, sì, l'ultima O di giorno è comune anche a Onlus, quindi è giorno per giorno Onlus.
1: Ah, giorno per giorno N Onlus, quindi
0: o.it.
1: Sì.
0: Ma se semplicemente qualcuno googola Jenny Cerea,
1: sì,
0: troverà praticamente, poi verrà reinversato al sito della mia Onlus tranquillamente, insomma vedrà che sono una tra le, diciamo, tra le persone più cercate sul motore di ricerca, e ovviamente escono poi articoli di giornale, le manifestazioni che ci sono state
1: e anche quello che possono fare. Perfetto, allora
0: e come raggiungermi sui vari social, Twitter, Facebook, eccetera.
1: Jenny, io ti auguro una buona giornata.
0: Oh, grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Siamo belli carichi, belli svegli.
1: E allora, Arianna, che ormai è periodica con noi, è diventata la nostra amica periodica. Di che parliamo questa mattina?
2: Di disabilità e di cucina.
1: La cucina, insomma, parliamo di cucina. Allora, interrogo io te o interroghi tu me?
2: Facciamo che faccio un'affermazione adesso. Ti spiego. Sai che lo sapevi che molte persone pensano in modo sbagliato, cioè che i disabili visivi non possono cucinare?
1: Che non possono o non vogliono? Io sono uno di quelli che non vogliono, però potrei.
2: No, tanti dicono: ma come fate a cucinare se non vedete? Ecco, io volevo sfatare questo mito, che non è assolutamente vero, che bisogna vederci.
1: Beh, tanto per essere allegri, già così è abbastanza buona. Una volta qualcuno mi chiese: come fate a mangiare? Insomma,
2: davvero? Oh, questa mi mancava.
1: Questa ti... Ebbene, le varie domande che ci fanno quando andiamo...
2: A me chiedono sempre come fai a cucinare. E quindi...
1: Allora, spieghiamo un po' come questa situazione.
2: Beh, io ho un residuo visivo, quindi...
1: E quindi tu non fai testo, diciamo?
2: No, io faccio tutto a vista, però io ho anche visto una trasmissione di TV 2000 dove c'è una ragazza non vedente, ospite, cuoca, e lei cucina benissimo, e facevano vedere che lei aveva cucinato... per esempio il risotto al vino rosso. E praticamente il trucco è: quando tu sai che la tua malattia è degenerativa, cioè che tu vedi un pochino e piano piano negli anni vai sempre più giù, e imparare il modo da cucinare da cieco. Il padre di questa ragazza gliel'ha insegnato, e secondo me è molto importante per chi ha una malattia degenerativa della vista. L'Unione Ciechi, per esempio, dovrebbe fare
1: dei corsi di aggiornamento.
2: Io ho fatto uno, ma non mi sono trovata bene, perché era per ipovedenti con un residuo visivo molto più alto rispetto al mio, quindi ho fatto fatica a seguire.
1: Ma in sostanza, tu puoi invitarmi a cena oppure no? Insomma,
2: you're welcome. Sì,
1: va bene, allora prima o poi verrò a cena da te, dai. Insomma,
2: ti aspetto.
1: Bene, allora, quindi la cucina è avvicinabile. Del resto anch'io saprei cucinare, ma non lo faccio per pigrizia. È così.
2: La pigrizia è un brutto nemico.
1: Per me sì, è vero, effettivamente non cucino per pigrizia, anche se qualcuna volta un amico gli si chiese: ma tu sai cucinare? E io: sì, io so fare i famosi salti, no? Se quello vuol dire cucinare, anche io so cucinare. Comunque, non so se mi spiego.
2: Sì, un po' vuol dire avvelenarsi praticamente, cioè giusto per avvelenarsi un po'. No, ma anch'io ho delle sere che sono pigra, però cerco sempre di cucinare, non so, una pasta, un risotto, piuttosto

0: gli stecchi piuttosto che pollo, patata, mi piace molto mangiare. Amo anche la pizza soprattutto, quindi...
1: Ami anche la pizza molto?
0: Soprattutto.
1: Ah, ai ai.
0: E i dolci, e soprattutto i dolci come il tiramisù, è il mio dolce preferito.
1: Ma tu sei una miniera di calorie, signorina.
0: Sì, oh, guarda, la linea non è cosa mia.
1: Va bene, allora se vieni a trovarmi qui a Milano ti porto a mangiare il babà, visto che vicino da me c'è una catena di ristoranti dove c'è il babà molto buono. Non dico la pubblicità, sennò scoprono subito dove abito e si precipitano tante donne qui da me. Lasciamo bene.
0: No, è meglio mantenere top secret.
1: Top secret. Bene, carissima, io vorrei augurarti una buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea?
2: Buongiorno.
1: Beh, ma siete due stamattina? Che è uno al prezzo di due? Due al prezzo di due? Cioè, come si dice? Due.
2: Siamo mattinieri, Giuseppe.
1: Sì, e allora.
3: Uno al prezzo di due, buono.
1: Cioè, come? Due al prezzo di uno? Uno al due. Ma. Comunque, due al prezzo di uno. Vabbè, comunque. Buongiorno, Emma, e buongiorno, Lorenzo, vecchi amici. Con i quali abbiamo condiviso molte esperienze al centro
2: Le Torri,
1: centro Le Torri
3: di Tirrenia,
1: esatto. Centro Le Torri di Tirrenia. Emma e Lorenzo sono due non vedenti, vero?
3: Coniugi.
1: Anche coniugi, ecco.
3: Sì, anche coniugi.
1: Sì.
2: Allora, Giuseppe, da 26 anni, 2 maggio 92.
1: 2 maggio 92. Beh, 26 sì. Anni, insomma, un matrimonio bello, sempre saldo, sempre. Almeno avevo visto così nei 10 anni che vi ho frequentato a Tirrenia, adesso un po' di meno, insomma, però avevo visto sempre saldi e sempre. Però
3: sempre
1: andiamo.
3: Saldi dove c'è uno, c'è l'altro.
1: Ecco, esatto. Ma andiamo per gradi. Vogliamo parlare prima della fanciulla o prima del maschietto? Della vita?
3: Fai come vuoi.
1: Io quasi, no, si dà sempre la precedenza alle donne. Quindi raccontiamo un po' di Emma da quando era bambina più o meno fino a quando ha conosciuto Lorenzo, e poi viceversa raccontiamo di Lorenzo da quando era bambino fino a che ha conosciuto Emma, e poi insomma continuiamo in contemporanea. Allora, Emma, raccontaci tu i tuoi problemi di vista quando sono iniziati, perché insomma...
3: dalla nascita. Io nasco il 14 febbraio 1960.
1: Sei una Valentina, ti devi chiamare Valentina,
3: e tengo 58 anni, per la matematica non è un'opinione.
1: Sì, 58 anni, giusto, a San Valentino proprio sei nata. Sei nata per forza dell'amore. Ma tu sei nata non vedente assoluta già?
3: Sì. Atrofia bilaterale del nervo ottico.
1: Ecco, quindi per la serie, che chi nasce proprio non vedente non sa che cos'è il colore, non ne riescono a spiegartelo.
3: Esatto, né colore, né, cioè le forme le sai perché le tocchi.
1: Le forme si toccano, certamente. I colori purtroppo non si toccano. E allora,
3: cioè le stelle, l'universo, la luna, si deve figurare chi l'ha vista.
1: Chi l'ha vista?
3: No.
1: Non ho visto nessuno di figurare del mese scorso. Vabbè. Allora, parliamo un attimo di te quando sei andata alle scuole elementari o all'asilo. Raccontaci quali sono stati i tuoi approcci.
3: Sono andata a Milano.
1: Sì? All'Istituto dei Ciechi di Milano?
3: Istituto Ciechi, via Vivaio numero 7.
1: Che conosco anch'io, ci vado tutti i giorni.
3: Sono andata all'età di 6 anni, si sono accorti, mi hanno mandato in prima elementare, si sono accorti che non avevo fatto l'asilo, mi hanno fatto retrocedere come calciatore, Serie A, Serie B. Quindi poi mi hanno fatto fare metà anno di prima, poi metà anno di scuola materna, poi sono ritornato in prima.
1: Ho capito, quindi hai fatto un po' di...
3: E feci fino alla terza media, sempre... ho imparato il Braille, che leggo tuttora.
1: Ecco, una delle poche in Italia che leggono il Braille.
3: Odio i computer, questo... che ci sono tutti i virus, anche poco tempo fa ho sentito...
1: Ma no, dai!
3: Delle email false che mandano per sottrarti tutti i dati.
1: Vabbè.
3: Il 9 settembre del 78 ho cominciato a espletare il mio lavoro, a rispondere a
1: tutte le telefonate
3: che chiamavano in un ospedale.
1: Era un ospedale?
3: Sì.
1: Quindi avevi telefonate anche un po' certe volte di soccorso, di dolori,
3: sì.
1: Ah, che dolore, diciamo.
3: No, è che ero in vicino al pronto soccorso. E una volta

0: arrivò un incidente, urlava, io mi volevo mettere sotto il tavolo, mi hanno detto no, guarda che devi rispondere al centralino, fermati là, stai calma.
1: Questa era un po' la vita insuccinta di Emma. Adesso parliamo di Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno carissimo Giuseppe, buongiorno anche alla radio e ai radioascoltatori.
1: Ecco, allora, Lorenzo nasce vicino ad Emma o in un'altra parte d'Italia? Perché Emma abbiamo detto che è bergamasca, Lorenzo invece?
2: Io sono emiliano, sono nato in un paesino, Bombeno, provincia di Ferrara.
1: Ah, quindi provincia di Ferrara.
2: Di Ferrara.
1: Tu sei nato vedente oppure anche tu hai avuto...
2: Sì, vedente, ho fatto le scuole elementari, sempre da vedente, poi ho fatto le medie. Poi ho fatto 2 anni di meccanico generico, cioè ho avuto la qualifica come meccanico generico,
1: sì.
2: Tornitore. Poi cosa è successo? Che il lavoro, come tu sai, non si trova praticamente. Ora ho dovuto accettare un posto in una tipografia a Bondeno,
1: sì.
2: Fino al momento in cui il soldato mi ha chiamato. E sono partito, purtroppo il lavoro era scarso lì in questa tipografia. Quando sono tornato nel febbraio del 79, esattamente il 7 febbraio, ero disoccupato praticamente.
1: Non ti hanno voluto, dice no? Basta.
2: Sì, praticamente, è una beffa grossa. Ora cosa è successo? Che in un zuccherificio c'era una ditta di Abondino che lavorava, una ditta che faceva nastri trasportatori così. Ho fatto la domanda e mi hanno preso praticamente. E cosa è successo? Che io ho un fratello che lavora nel commercio,
1: sì.
2: È commerciante, generi alimentari, e dove abitiamo noi la casa era, c'è da lasciare niente perché la casa non, con i miei genitori era mal ridotta,
1: sì.
2: Ora sempre a Bondeno c'era un esercizio, un negozio con un appartamento sopra che era libero. E ora mio fratello fa: Lorenzo, ti andrebbe di entrare in commercio?
1: Certo,
2: noi,
1: sì,
2: perché... apriamo un negozio di scarpe qua al nostro paese, che serve un negozio di scarpe,
1: sì.
2: Tu fai i tuoi studi, le tue tabelle merceologiche, questo per c'è l'appartamento e apriamo un negozio e tu gestisci. Ma io ci sto, non c'è nessun problema. Nel frattempo lavoravo sempre in l'ufficio con questa ditta, ho studiato e ho avuto le tabelle merceologiche, non la decima undicesima. Poi il 1 ottobre dell'80,
1: sì.
2: Ci sono trasferiti naturalmente 20 giorni prima con i genitori nell'appartamento, e il 1 ottobre dell'80 ho aperto il negozio. E sai, la mente c'era, raccogliere, cioè ricevere la gente, perché poi bisogna anche sapersi fare naturalmente.
1: Certo.
2: Mio fratello mi diede una mano perché l'afflusso di gente era parecchia.
1: Ah.
2: E abbiamo fatto uno sconto del 20% inizialmente, e la gente veniva per la curiosità anche di vedere il prodotto, la qualità.
1: Sì, poi anche lo sconto.
2: Te lo fai dopo il cliente, naturalmente, il prezzo.
1: Certo.
2: E abbiamo lavorato parecchio. Poi è successo che io nel frattempo mi ero fidanzato.
1: Ma non, non con questa
0: signora.
1: Appunto.
2: No, non con l'Emma. Non ci conosciamo ancora io e l'Emma. Con una ragazza di Cesena.
1: Ah, del mio cognome.
2: Sì.
1: Una ragazza del mio cognome, praticamente.
2: Romagnola. E il sabato sera chiuso il negozio, andavo in macchina, andavo a Cesena praticamente, e tornavo lunedì mattina per aprire il negozio alle 8:30.
1: Quindi passavi 2 giorni con la fidanzatina?
2: Sì. E lunedì mattina tornavo ad aprire il negozio.
1: Ecco.
2: Purtroppo.
1: Un lunedì mattina?
2: Dal destino, il 27 marzo dell'82, un sabato sera, ebbi un brutto incidente stradale sulla statale 16 Adriatica fra Ravenna
1: e Cesena.
2: E Cesenatico.
1: Ecco.
2: Per colpa di un signore che era ubriaco, il comando stradale invadeva la corsia in senso contrario, una macchina è venuta addosso con un morto bambino di 8 anni, e io ho piccato la testa, perché le cinture ora non erano ancora di obbligo.
1: Infatti
2: ho piccato il cranio contro il piantone della macchina e mi sono staccato il cranio. Ero in un lago di sangue, ero in fin di vita praticamente. E lì è iniziata la mia, purtroppo,
0: odissea
2: lunghissima, perché ho avuto 50 giorni in coma agitato nell'area Bologna.
1: Sì.
2: Ho rischiato di morire, e quando mi sono risvegliato, che ero sempre per il casale in un centro di riabilitazione, non sapevo dove ero, capito?
1: Certo.
2: Perché allora ho chiamato mia madre e mi ha detto... non la verità, perché per evitare un
1: trauma
2: poco, non poco, San Lorenzo, hai avuto un forte morbillo, ti ha preso gli occhi, ma ti stanno curando. Ora io cosa faccio? Mi tocco gli occhi, avevo ancora gli occhi lì, e poi mi tocco il cranio, avevo un buco in testa.
1: Aiuto.
2: Allora ho detto, ma scusa, il morbillo ti mangia il cranio. E da lì dopo è venuto tutto insieme.
1: Sei riuscito. Comunque diciamo che hai superato poi questa cosa, perché la vita è sempre una cosa che.
2: L'ho superata, ma con una gran forza di volontà. E ho fatto una scuola a Bologna Calazza, come c'è Dresda.
1: Aspetta, c'è la Denise, dice, ma la fidanzata che fine ha fatto poi?
2: La mia fidanzata purtroppo è rimasta con me 3 mesi, mi ha trattato naturalmente non in maniera come doveva trattarmi, e poi lo stesso anno del mio incidente ho avuto mio padre purtroppo che è venuto a mancare,
1: sì,
2: e ha 58 anni, e poi la mia ragazza 448 mi ha lasciato.
1: E allora veniamo al punto dolce della mattinata. Come è avvenuto l'incontro? Chi è stato a vedere lui prima, lei prima lui? Insomma, come raccontarci?
2: Vai tu, Emma, vado io.
0: Allora, un amico comune che abitava a Bondeno, ma che prima abitava a Chieri in provincia di Torino. Mi ha detto, sai che c'è uno come te? No, dico, uno come te? Non credo, io donna, lui no.
1: Sì, giustamente.
0: No, perché cioè, qui c'è qualcosa che non mi quadra. No, dice, non vedete come te.
1: Non me lo spiega. Dice, già va meglio così.
0: E così mi diceva che lo chiamava il generale, mi raccontava cose strane, che vabbè, i centralinisti non hanno il camice, ma lui diceva che aveva il camice, ma lo prendeva in giro.
2: Ma hai avuto il camice bianco?
1: Vabbè, comunque te lo diceva lo stesso.
0: E poi insomma, il 10 marzo del 91.
1: Come ricordi bene le date?
0: Eh sì, 10 marzo 91 al Palazzetto dello Sport di Carpi,
1: ecco.
0: C'era una riunione dei figli della mamma della mamma della pace, perché a Carpi dicevano che appariva la Madonna, e ci siamo incontrati, ma noi della riunione non abbiamo ascoltato niente, abbiamo alzato 4 mani quando abbiamo approvato l'unanimità, ma
1: ho capito.
0: Noi dovevamo parlare di cose nostre.
1: Ho capito, ma lì quindi è nata lì già un'amicizia, era già nato.
0: Ma sì, lui aveva fornito il numero dell'ospedale dove lavoravo io, e mi sento telefonare un giorno, parlo con un ospedale in provincia di Bergamo, dice, ce ne sono tanti, cerchi. E dice, io cerco una certa Emma, dico, pronti, chi sei? Ma io, dice, sono Rossetti Lorenzo da Bondeno. Dico, allora ho capito chi sei, l'amico di Mauro.
1: Ecco. E quindi poi è stata una cosa.
0: Poi il 7 aprile ci siamo fidanzati in casa, sempre del 91.
1: Quindi insomma è passato molto poco, meno di un mese.
0: E dopodiché, dopo 13 lunghi mesi, ci siamo sposati.
2: Il 2 maggio 92.
1: Quindi insomma.
0: Perché no. Poi noi abbiamo un detto,
1: Sì.
2: Ecco il detto, ascolta bene Giuseppe.
1: Sentiamo il detto, qual è?
2: Quello che vuoi dirti prima.
0: Noi ci siamo conosciuti,
1: sì.
0: Frequentati,
1: sì.
0: Fidanzati e poi anche sposati.
1: Ecco, perfetto.
0: Però c'è un problema, che non ci siamo mai visti. E sai perché?
1: Perché non vi siete visti? Scusate.
0: Perché tra due orbi l'amore è cieco.
1: Beh, certo che stamattina i radioascoltatori che ascoltano 3 ciechi che parlano tra di loro e sentono queste cose, che dice, ma questo è proprio pazzo. Vabbè, comunque sappiate che noi ironizziamo molto sulle nostre disabilità,
0: sì.
1: Ormai ci conoscono, che anche a
0: casa noi diciamo sempre, ma guarda lì, cieco, non vedi.
1: Ma a proposito, voi come siete messi con la corrente?
0: Noi ce l'abbiamo la corrente, sì. Ma non la usiamo mai, sempre ceniamo e pranziamo al buio.
2: Sempre a buio noi.
1: Neanche al lume di candela, vabbè.
2: No, neanche la candela consumiamo.
1: Allora, con questa battutaccia del mattino vi devo salutare perché il tempo è finito. Ciao, ciao. Ragazzi, buona giornata, ciao.
2: Altrettanto, ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Federica Viganò. Buongiorno Federica, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Buongiorno a Federica, che è una nostra amica, già ci ascolta da un po' di tempo e adesso invece è nelle vesti di essere interrogata da me come al solito. Allora Federica, che fai di bello tu nella vita?
2: Allora di bello, allora iniziamo a dire che sono non vedente dalla nascita. Ah. E di bello nella vita sto facendo un tirocinio.
1: Fermiamoci un attimo, parliamo dalla nascita per il momento, il tirocinio ne parliamo dopo. Ma tu sì. Quindi sei nata non vedente perché?
2: Io sono nata non vedente perché comunque la mia retina si è stressata e quindi mi è successo che sono nata non vedente per quello e sono stata in incubatrice.
1: Ah, quindi diciamo che è stata l'incubatrice a darti questo problema.
2: Esatto, perché è stata l'incubatrice a darmi questo problema di vista.
1: Ma sei nata a 9 mesi o un po' prima per questo l'incubatrice?
2: È un po' prima. Comunque un po' prima.
1: Ecco, tu non volevi stare nella pancia della mamma e quindi volevi nascere prima e automaticamente hai avuto questo problema.
2: Esatto, automaticamente comunque è per quello che ti dico che sono non vedente dalla nascita.
1: Ecco, tu hai la percezione dei colori o non sai cos'è
2: no,
1: un colore?
2: Io non so proprio cos'è un colore, perché essendo non vedente dalla nascita non so cos'è il colore.
1: Quindi neanche la luce vedi il giorno?
2: No, neanche la luce, proprio niente di niente.
1: Diciamo che siamo armi pari. L'unica cosa che io invece ho avuto il glaucoma da bambino, ho visto fino a 10 anni, però da allora anche io sono come te. Quindi insomma, l'unica cosa che rispetto a te ho la visualizzazione dei colori. Se qualcuno mi dice cos'è il rosso, io posso dire questo è il rosso. Invece Federica, se qualcuno dice cos'è il rosso, cosa dici tu?
2: Non posso, cioè mi posso immaginare il fuoco.
1: Sì, tanti dicono di immaginare il fuoco,
2: esatto,
1: che non è poi rosso il fuoco è un colore vicino al giallo rosso più o meno. Bene, quindi il mistero che noi in questo momento abbiamo con la Federica è quello di non conoscere i colori e non si potrà mai spiegare a un non vedente come un colore. Peraltro invece però se tu vai a vestirti c'è qualcuno che ti dice che...
2: Che mi dice di che colore è, che mi aiutano a gestire di che colore sono i vestiti, oppure e quindi mi aiutano a gestire i colori, i vestiti, cioè cosa mi metto, chiedo cosa mi metto e mi viene un aiuto insomma.
1: Ecco, quindi tu sai che per esempio alcuni colori sono stonati, altri sono intonati tra di loro, vero?
2: Però mi viene in sottoforma un aiuto.
1: Sì, sì, ma ti ripeto, anch'io che ho visto ancora una volta, ma perché il rosso? Per me sembrerebbe uguale tutti quanti, però invece poi dicono guarda che certi colori si combinano, ecco. E vediamo invece com'è stata l'infanzia di Federica. Tu Federica da bambina con i tuoi amici eri accettata abbastanza? Eri comunque...
2: No, ma io comunque ero dai miei amici ero accettata perché loro mi volevano sempre, quindi avevo comunque ero accettata, stavo con loro ed ero accettata. E poi invece alle medie era un'età un po' più difficile.
1: Ecco. Perché alle medie erano un'età più difficile?
2: Perché comunque tutti i bambini pensavano comunque a loro, io stavo sempre con gli insegnanti e quindi è per quello. Poi diciamo che le medie è un'età in cui comunque bisogna ancora crescere, tutti i bambini devono ancora crescere e quindi per quello che è stata un'età un po' difficile.
1: Ecco, quindi tu hai frequentato
2: le scuole elementari all'Enrico Fermi e le medie a Vedano, dove c'erano un sacco di laboratori.
1: Ecco, perfetto. Quindi integrata con altri bambini.
2: Esatto, integrata con altri
1: bambini. Tu eri l'unica non vedente, non eri...
2: Io ero l'unica non vedente, sì, perfetto. Proprio così.
1: Ecco, ma per esempio voi in genere poi si facevano le feste dei compleanni, queste cose qua, tra bambini, tu eri comunque sempre integrata oppure...
2: Io comunque ero sempre integrata, poi mi aiutavano comunque anche nelle feste di compleanno, stavo con loro,
1: certo.
2: Comunque ero integrata, mi davano anche una mano e poi sai, non sempre si faceva comunque il compleanno, quando capitava, non so, mi mettevano, poi si metteva la musica, dipende insomma da quel che si faceva, però perfetto, ero integrata, dai.
1: Quindi diciamo che una scuola normale, una bambina sì con la disabilità visiva, però pienamente integrata nella società come dovrebbe essere,
2: esatto,
1: per
2: esatto,
1: tutti i bambini,
2: esatto.
1: Senti Federica, abbiamo parlato a un certo punto del tuo paese dove abiti, cioè abbiamo parlato perché hai parlato di Vedano Olona, ma tu effettivamente dov'è che abiti?
2: Io abito a Lissone.
1: Oh, Lissone.
2: A Lissone, ho molti interessi, per cui leggo anche, leggo sia libri in braille che libri audio.
1: Ah, bene, bene. Ma tu hai qualche animale a casa?
2: Ho un cane, un labrador.
1: Ah, che si chiama come?
2: Che si chiama Otto.
1: Ah, si chiama Otto.
2: Sì, si chiama Otto.
1: E sai il colore del cane, visto che comunque i colori non li vedi, però insomma diciamo.
2: Ma
1: lo...
2: chiaro.
1: È un colore champagne, non in genere.
2: Un colore champagne. Sì, un colore chiaro.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Ma tu lo porti anche a camminare ogni tanto oppure no?
2: Quello no, perché però comunque lo tengo in casa, gli faccio le
1: coccole.
2: Tengo in casa le coccole,
1: le
2: esatto.
1: Coccole, quindi è un, tuo,
2: sì, sì.
1: È un fedele amico il tuo cane.
2: Sì, sì, esatto.
1: Bene.
2: Un fedele amico.
1: Quali sono i tuoi desideri per il futuro, i tuoi sogni per il futuro?
2: Allora, diciamo che i miei sogni per il futuro sono quelli di comunque cercare di trovare una professione comunque
1: duratura.
2: Una professione duratura, esatto, che comunque mi proprio che mi aiuti. Comunque il mio sogno vero sarebbe quello di trovare qualche cosa, visto negli studi che ho fatto, nel sociale.
1: Quindi vorresti occuparti di bambini?
2: Vorrei occuparmi di bambini.

0: io ho fatto il tirocinio all'asilo nido, solo che non ci facevano fare nulla.
1: Ecco, io sai che direi che una occupazione, mi viene in mente questo momento, hai una bellissima voce radiofonica e sarebbe bello che le persone ti chiamino per avere un po' di compagnia telefonica, potrebbe essere un'idea.
0: Un po' di compagnia telefonica?
1: Potrebbe essere un'idea. Anche se quello, insomma, non sarebbe remunerativo, però insomma potrebbe essere che tu fai coraggio alle altre persone, perché è una voce abbastanza suadente, una voce che può raccontare le favole, può raccontare, può dare un po' di voglia di vivere, perché spesso non tutti sono così brillanti.
0: Esatto.
1: Però io mi auguro che veramente tu riesca a trovare qualcosa che ti faccia stare sempre serena, come lo sei in questo momento.
0: Esatto, comunque come lo sono in questo momento.
1: Ecco. E naturalmente ricordati di noi ogni tanto, quando vuoi venire in trasmissione con noi lo potrai fare, ecco, tranquillamente.
0: Ok, mi ricordo.
1: Va bene. Federica, è stato un piacere averti qui con noi. Un abbraccio, un saluto anche alla mamma e ancora grazie alla Fondazione Alessio Tavecchio che ti dà la possibilità di lavorare. Ciao Federica, a presto. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Gabriele Battaglia. E buongiorno Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Invece io vorrei chiederti, effettivamente, almeno nelle tue conoscenze, anche nelle mie, insomma, cosa succede spesso al disabile che, diciamo, nel nostro campo visivo, che ha un approccio con una fanciulla in genere, perché poi spesso tutti dicono: ma voi disabili siete come noi, siete uguali a noi, qua e là, siamo amici, siamo uguali.
2: O con un fanciullo anche.
1: Con un fanciullo, sì, certo.
2: Non è facile, ci sono delle dinamiche che intervengono nella formazione o meno di una coppia tra una persona, diciamo, normodotata e una persona disabile, che sono estremamente complesse. Innanzitutto non è, tranquillizziamo chi magari ci ascolta, in questo caso non è assolutamente impossibile che accada, anzi noi lo sappiamo benissimo.
1: Sì.
2: Vediamo tantissime coppie miste tra, certo, non vedenti e vedenti, eccetera. E poi all'interno di queste coppie si sviluppano delle dinamiche che non sempre sono sane. Qui ci sarebbe da parlare per una sessantina di puntate.
1: Vabbè.
2: Però, diciamo, in quei casi in cui falliscono, capita spesso che la persona disabile si innamori di qualcuno normodotato e la cosa non vada. Chiaro, questo capita anche tra vedenti, non stiamo facendo delle discriminazioni, al contrario, è capitato a tutti noi, a tutti voi che ci ascoltate, di avere degli amori che non hanno potuto
1: amori non decollati.
2: In questo caso succede che bisogna, perché la cosa succeda, superare tutta una serie di pregiudizi che sono sia a livello conscio, del tipo: oddio, come farò nella vita, avrò queste difficoltà, dovrò accompagnarlo sempre, non sarà uguale agli altri, non ha la macchina, non è autonomo, eccetera, e anche una serie di paure e problemi inconsci di cui noi non siamo consapevoli, ma che esistono, e che sono la paura della diversità, per esempio il timore del giudizio degli altri,
1: ecco.
2: Cioè l'amica che ti dice: ma ti sei messa con un cieco? Cioè,
1: infatti sono queste un po' spesso le
2: cose che non sempre sono sulla soglia della consapevolezza, ma che comunque lavorano di sotto nella nostra mente e ci impediscono spesso di compiere l'ultimo passo per stabilire una coppia. No.
1: Infatti sovente succede che le due persone che sono amiche, poi se il disabile casualmente capita che va oltre l'amicizia, le dice: ma io con te posso essere solo amico, perché cioè, insomma, si esce con questa frase elegante, ecco.
2: Sì, perché quando si tratta di amicizia, di parentela, di rapporti di lavoro, noi siamo disposti ad accettare un certo tipo di vicinanza. Quando dobbiamo mettere in gioco l'intimo, qualcosa che va più al di là, allora il nostro, diciamo, come dire, giudice interno, quello che valuta l'altra persona, diventa molto più severo, e chiaramente noi andiamo alla ricerca di parametri più definiti. Cioè, mi va benissimo essere amico o avere un collega che non mi piace tanto, però se questo collega deve diventare il mio partner, allora no, voglio la persona che fa e bla bla bla.
1: Ecco, si cerca qualcosa di sempre più completo. Bene, certo. E io questa mattina ti saluterei, caro Gabriele, buona giornata.

Amici di Giuseppe ma anche amici di Simone, buongiorno. Oggi è martedì 28 luglio, rigorosamente in onda in diretta il gallo di Simone. Ecco. Giuseppe, grazie per la linea, grazie di cuore. Concludiamo il mese, ragazzi, questa settimana. Un italiano su tre si sposta. Durante le prossime settimane andremo a scoprire anche dove andate, me lo fate sapere voi ascoltatori, poi vedremo un po' la massa dove va. Tanti argomenti anche oggi di cui parlare, vi racconterò una storia veramente molto molto bella, di cuore. Ecco, parleremo di Aurora in provincia di Padova. Ma non solo, anche di un aggiornamento di WhatsApp che in realtà secondo me cambia anche poco, però c'è l'aggiornamento, c'è, quindi bene parlarne. Amici radioascoltatori di Disabili International, iniziamo l'appuntamento di oggi del Gallo di Simone, tempo zero, Summer Edition. Andiamo così.

televisivamente parlando, quando si vanno a registrare le puntate, le registri a blocchi. Ecco, tanto per dire, ne sanno qualcosa quelli della Ruota della Fortuna, alla quale sono stati commissionati più di 2000 puntate, tanto per non farci mancare nulla. Lo stesso discorso anche per Mamma Rai e quindi ovviamente anche per Stefano De Martino. Stefano De Martino non sarà agli studi di Roma, l'aveva detto già l'anno scorso, durante la stagione televisiva 2024-25, lo aveva rimarcato quest'anno perché voleva stare molto più vicino al figlio. Quindi da Roma a Milano per la prossima stagione. La scelta di far andare in pensione Gennarino, il cui vero nome è Seven. Pensate che Gennarino ha 13 anni e per un cane 13 anni sono veramente abbastanza. Sono intorno ai 70 anni, se non vado errato. Poi se c'è qualche veterinario e qualcuno che conosce perfettamente il conteggio degli anni dei cani, fatemelo sapere. Ecco, comunque Gennarino, il Jack Russell, affronta continuamente i viaggi, trasferendosi quindi con lo stress, perché se dovessero registrare e avessero mantenuto gli studi da Roma a Milano, beh, insomma, il cagnolino avrebbe dovuto vivere questo periodo di stress, e è stato deciso quindi che per lui sarebbe stato troppo stancante. La sua intesa spontanea con lo studio di Stefano De Martino ha conquistato sicuramente tutti nelle ultime edizioni, ma l'edizione quindi di Massimo Marla e il produttore hanno preso la decisione appunto migliore per il cane. Il benessere della tranquillità di un cane prima di tutto. Ora si godrà la sua pensione, Gennarino, la sua meritata pensione, lontano dai riflettori e dalle telecamere, a cosa con le sue con la sua popolarità. Ecco, nel frattempo per la nuova edizione del programma a Milano De Martino ha già anticipato che ci sarà qualche sorpresa per il pubblico, anche se la simpatica mascotte quindi a quattro zampe mancherà sicuramente ai telespettatori. Capita spesso di leggere nelle pagine ufficiali della Rai persone che se la prendono veramente con Elmer Ballerina. C'è da dire che lui, allora, è un grande professionista, viene dallo Zoo di 105, non è il primo che passa, cioè da anni che fa questo mestiere. Poi possiamo disquisire se ci piace oppure no, nel mondo dello spettacolo funziona così, a parte il fatto che funziona così proprio per tutti, anche nel mondo dei veri normal, anche se non si può dire se non al numero civico magari, però anche tra noi persone comuni è normale, non possiamo stare a genio a tutti. Questo vale sicuramente per ognuno di noi. Le cose che veramente, leggendo anche le notizie dei social per Elmer Ballerina, beh, insomma, andiamoci piano, perché poi la sua comicità può piacere oppure no, una comicità inglese sicuramente molto particolare. E non è il caso, secondo me, di prendersela con le persone. C'è qualcuno che scrive: non mi piace assolutamente Elmer Ballerina, però il canone lo pago, non è una TV privata. È vero, ho capito, questo è un dato di fatto, questo sì. Però comunque sia, ecco, è un grande personaggio, fa parte comunque del mondo dello spettacolo. Comunque, per chiudere il discorso, buona pensione a Gennarino, e quindi che se la potrà godere e seguire il suo programma preferito, sicuramente nel salotto di casa.

Voglio portarvi a Monselice, in provincia di Padova. Questa è la storia di Aurora, di una ragazza nata con una rarissima malformazione congenita, la mancanza del famoso sintro, cioè ha commosso la popolazione, ha mobilitato veramente il web grazie alla campagna di raccolta fondi istituita al passo di Aurora, ed è stato finalmente raggiunto lo straordinario traguardo di 500.000 euro, la cifra necessaria per coprire i costi dell'elevatissima e costosissima operazione e il percorso medico chirurgico appunto negli States. Noi ci lamentiamo molto dell'Italia, della sanità che non funziona. È vero che magari possiamo dire che a livello politico governativo magari, che ne so, si poteva fare di più, però è altrettanto vero che noi abbiamo la grande possibilità in Germania, in Svizzera, negli States non c'è questa possibilità di curarsi gratuitamente. Ora, possiamo disquisire sul fatto che ci sono delle liste d'attesa interminabili, però la sanità è pubblica. In altri stati del mondo non è assolutamente così. Comunque, è stata diagnosticata ad Aurora, ricostruita, una deficienza femorale. Che cosa succede? Che nessuna struttura a livello europeo poteva garantire un intervento risolutivo. Ma la svolta è arrivata grazie al Polar Institute in Florida, quando il dottor Pleroli ha autorizzato a livello ospedaliero la copertura delle sue operazioni, che ha confermato la possibilità di operarla per consentirle appunto di vivere. Si tratta di un percorso chirurgico molto molto lungo e complesso, che include una tecnica di ricostruzione di una terapia successiva lunga veramente anni, posto per diversi mesi, tra l'altro, pianificando per quanto la bambina avrà appunto circa 3 anni. La bambina è neonata a 6 mesi. La mobilizzazione quindi inizia alla fine dello scorso anno. La catena di solidarietà ha unito associazioni locali, istituzioni, eventi culturali, sportivi e migliaia di privati cittadini, che sia online che sia nel territorio, portando al raggiungimento appunto dell'obiettivo dei tempi da record. Ora, grazie alla generosità appunto di tutti e alla tecnica della sua famiglia, Aurora ha davanti a sé sicuramente la strada spianata, tra virgolette, di poter fare appunto il futuro, quello che tutti meritiamo. Perché la salute, ragazzi, è un regalo, spesso ce ne dimentichiamo, perché magari al di là delle varie disabilità sembra che tutto è possibile, invece no. Ciao Simone, sono Federico, veramente una storia veramente molto toccante. Mia cugina ha avuto un tumore alla testa, e se non fosse stato per la sagra paesana noi ci saremmo dovuti spostare a spese nostre, e invece le persone del paese sono state veramente carine. Allora, sicuramente sì, c'è un

Spostarsi magari all'estero, magari spostarsi all'interno dell'Italia, sicuramente per spostarti hai bisogno comunque sia del sostegno economico. Questo è un dato di fatto. Poi comunque quando arriva il male a casa è un problema. Anche quest'altro è un dato di fatto. Rimane comunque il fatto che un bellissimo gesto, 500.000 euro e la bambina può essere operata. Soltanto che, ecco qua, noi nella nostra sanità italiana avrebbe potuto tranquillamente essere operata senza alcun costo aggiuntivo. Quindi, al di là del nostro, e voi lo sapete, noi siamo lontanissimi dalla politica, al di là del nostro pensiero politico che rimane del tutto personale, c'è da dire che la santa sanità italiana

Instagram, WhatsApp, Facebook, il mondo di Meta. Ecco, amici radioascoltatori, sappiamo perfettamente che da Telegram a WhatsApp ci passa veramente un mondo, perché Telegram è un aggregatore cloud, WhatsApp non lo è. Ma attenzione, perché proprio in quest'ultima settimana del mese di luglio ci sono delle novità. WhatsApp sta diventando sempre più simile ai suoi amici, cioè ai suoi fratelli Facebook e Messenger, ma anche Instagram, in quanto riguarda appunto la percezione della presenza dei contenuti. Anzitutto, invece della classica scrittura testuale online, compare una piccola schermata, il pallino verde. Vi dice qualcosa il pallino verde? È già presente ormai da anni su Telegram, è comparso qualche tempo fa nelle altre messaggistiche. Ecco, al momento della versione beta non è ancora visibile nella lista generale delle tutte le chat, per evitare appunto di apprestare troppe la schermata. Comunque compare da questo chat, e significa che la persona è online. La domanda che si fanno tutti in questi casi è: ma quindi adesso tutti sanno quando sarò connesso? La funzionalità rispetta rigorosamente la tua privacy, quindi stai tranquillo, non scavalca i tuoi diritti di privacy. Però se tu vuoi non far sapere, è un po' come la scritta online, no? Cioè lo stesso concetto, nel momento in cui tu vuoi non far sapere agli altri, e anche, quindi anche in questo caso tu non puoi saperlo.

Se sei online oppure no, WhatsApp non te lo scrive e non comparirà neanche il pallino verde. Basta che tu vada nelle impostazioni sia di Android di WhatsApp, di iOS per intenderci, quindi di Apple, e oscurarlo senza nessun problema. Il pallino verde semplicemente non si accenderà mai più e gli altri non vedranno alcuna differenza, come accade appunto con la scritta online. Ecco, un'altra novità tra l'altro di Meta, che sta muovendo verso la questione di una sezione contatti o di un out dedicato proprio a mostrare chi è attivo o non lo è nello stato recente, per facilitare la conversazione in tempo reale senza dover entrare in ogni singola chat e quindi curiosare su ciò che ha fatto, che ha caricato. Le chat stanno arrivando, le cosiddette stories, per tutti coloro che avranno poi l'abbonamento a WhatsApp, tanto per dire, ecco, avranno la possibilità di far durare le loro storie anche di 4-5 giorni piuttosto che di 8 giorni. Per tutti coloro come me che dicono a me che me ne frega, va bene anche 24 ore, tranquilli, non c'è nessun obbligo ovviamente di pagamento, questo l'avevamo detto già qualche settimana fa, appena è arrivata la conferma, poi tra l'altro, che sarebbe arrivato il pagamento mensile, e almeno chi vuole per WhatsApp rimane tutto tranquillamente gratuito, perché la versione beta e comunque la versione free è assolutamente attiva.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The summer is mine. Che poi ci saranno sempre quelli che no, non voglio apparire, se non voglio apparire non deve avere neanche mezzo telefono, voglio dire, ecco, tranquilli che questa storia, che questa storia del pisellino verde non cambia assolutamente nulla, è come l'ha scritta, va bene, come l'ha scritta online, sta scrivendo la stessa identica cosa, tranquilli, easy, scialla che già tra qualche ora farà caldissimo. È il momento di continuare a dare la linea quindi a Giuseppe e ai tuoi collaboratori, come ci sentiamo venerdì prossimo, il 30, ciao.

Ma ben ritrovatemi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 25 luglio 2026. Devo dire che qui il tempo vola, passa in fretta, ma noi cerchiamo di regalarvi tanta bella musica, emozioni, perché Promo fa questo ogni settimana. Cerchiamo di scegliere i brani a nostro avviso intensi, profondi, che comunque trasmettono delle tematiche, e devo dire che ce ne sono veramente tante. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto Antonello, saluto tutti coloro che mi seguono, che esprimono le loro preferenze, saluto Giuseppe Cesena con il suo programma Non è mai troppo presto, che lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7, ricordandovi che potete riascoltare Promo, novità discografica della settimana, anche all'interno del suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente ricordatevi, per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i nostri canali, quindi attraverso Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna, oppure attraverso il nostro sito dantoradio.it. Scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone cercando Danto Radio, oppure attraverso Alexa, se ce l'avete in casa chiedete Alexa avvia Danto Radio. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma o meglio vogliamo raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute al 333-9648-645 del 18 luglio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella, che ci dice Fregia 31 agosto, lo propone anche come disco promo. Lorenzo Castelli, Tutto di te. Elena Camo, Niente prove. Maila Toxi, Namida, Futuro 3000, Sei tu, Smetto quando voglio. Invece le preferenze di Iole sono le seguenti. Al primo posto, in parità, mette Sei tu, Smetto quando voglio, che lo propone anche come disco promo. Cardo, Gubai, David Banchieri, Radar, Lorenzo Castelli, Tutto di te. Al secondo posto invece mette Maila Toxi, Namida, Futuro 3000, Fregia 31 agosto. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo Sabrina Coraluzzo, Rinasco da me. Devo dire, miei cari amici ascoltatori, quando ho ascoltato questo brano mi ha trasmesso un'energia non indifferente. Questo brano mi rispecchia moltissimo. Infonde nella mia anima quella rinascita con tutte le mie forze. Ho cercato di e cerco di rinascere ogni giorno nel mio mondo interiore. Trovare un proprio spazio e dirsi sono importante, rinasco per vivere anche quando tutto fa male dentro. Il momento in cui si torna al proprio centro racconta la rinascita dopo una stagione difficile, il bisogno di ricostruirsi, di ritrovare la propria voce, di capire che la forza non arriva da fuori, ma da un punto segreto dentro di sé. È un brano che parla di identità, di guarigione, di ripartenza. Scusate per l'emozione, ma questo brano

L'emozione ha inizio. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, qui su Danto Radio con Promo, insieme a Daniela. E allora, rilassiamoci e ascoltiamo ogni brano cosa ci vuole trasmettere e infondere. Il primo artista di quest'oggi di cui vi vogliamo parlare è quello di Carlo Audino, Al Mare. È un richiamo alle radici. Il mare diventa memoria, casa, respiro. Qui la tematica è il legame con la terra, con ciò che ci ha formati. È un viaggio che profuma di sale.

consumo, aria nuova, porta un cambio di direzione e il desiderio di liberarsi da ciò che pesa, di far aprire le finestre e lasciare entrare un vento diverso. In questo brano la tematica che viene trattata è la trasformazione, un passo avanti, un respiro più ampio, una vita che ricomincia a muoversi.

Nalixa ci dice: estate perenne. È un'estate che non finisce mai. Non è solo stagione. È stato d'animo. È leggerezza. È luce. È voglia di restare in quel momento. Sospeso dove tutto sembra possibile. La tematica che viene trattata in questo brano è la ricerca di un tempo felice che non si spegne. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, siate estate sempre, ovunque, nel vostro cuore vivete la bellezza e l'armonia che l'estate infonde.

scilla fuoco e pioggia. È un contrasto che brucia, rinfresca. È una relazione intensa, fatta di scintille, temporali. Qui invece la tematica che si riflette è l'ambivalenza dei sentimenti, l'amore che scalda, ferisce, che illumina.

www.dantoradio.it. Quest'oggi, 25 luglio 2026, siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di emozionarci e farvi emozionare. Ogni volta per scegliere diventa sempre difficile, perché devo dire che gli artisti sono bravi, trasmettono qualsiasi profondità, si rispecchiano nel loro mondo e mettono a nudo anche la loro persona, ed è questo, è fantastico e meraviglioso. Questo per dirvi, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, potete esprimere le vostre preferenze al 333-9648-645, potete scegliere anche il disco promo, anche se a volte lo sceglie Danto Radio, che poi andrà in rotazione su Danto Radio. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare all'interno del programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto.

5 in poi, ricordandovi che il suo programma va in onda su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4:30 fino alle 7. Saluto tutte le radio che si collegano, saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente anche voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo e vi parliamo di un altro artista. Questo è anche lui, devo dire, è un bel brano perché fa riflettere. Manuel Ciancarelli. Forse è colpa mia. Quante volte diciamo questa parola a noi stessi? Forse è colpa mia. Forse molto spesso è un dialogo con se stessi, è il dubbio che punge, la responsabilità che pesa, la domanda che non trova risposta. Qui la tematica che viene affrontata è l'introspezione, capire dove si è sbagliato, dove si può ricominciare.

0: divertimento.
1: Marta M. Sotto questo cielo è un abbraccio aperto. Il cielo diventa rifugio, promessa, spazio dove ritrovarsi. Qui la tematica che viene affrontata è la connessione. Due persone che si cercano, che si riconoscono, che si sostengono sotto la stessa volta.

Eccoci qui e ora vi parliamo di Claudio Aurora. Papà, è una ferita che parla. Il rapporto che il padre con ciò che è mancato, con ciò che resta. Qui la tematica che viene affrontata è la famiglia. Le assenze, le domande, le parole non dette che continuano a vibrare. Buon ascolto.

Destro, niente di speciale. È la fotografia di una vita semplice, ma vera. Il racconto di giornate normali che, proprio perché normali, diventano preziose. Qui la tematica che viene affrontata è la quotidianità. Trovare bellezza nelle piccole cose.

Ora vi parliamo di Ixidile, un attimo, un istante. È la fragilità del tempo, è quel momento che sfugge, che cambia tutto, che resta, è deciso nella memoria. Qui la tematica che viene affrontata è un momento decisivo, ciò che accade in un secondo e modifica un percorso.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Le Muri, il visionario. Il brano si intitola Luna. Un viaggio notturno, la luna diventa guida, specchio, mistero. Qui la tematica che viene affrontata è l'immaginazione, guardare oltre, lasciarsi portare da ciò che non si vede, ma si sente.

Mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, l'emozionante viaggio musicale sta quasi per terminare. Noi quest'oggi, 25 luglio 2026, vi abbiamo regalato tante meravigliose novità discografiche della settimana. Ogni brano affronta una tematica. Ecco, se volete esprimere le vostre preferenze e perché no anche il disco promo, che poi potremo fare ascoltare qui su Dantoradio, anche se molto spesso è anche Dantoradio che sceglie la canzone, come abbiamo fatto quest'oggi, quella di Sabrina Curaluzzo, devo dire che è bellissima. Detto questo, io intanto saluto Antonello e saluto tutti coloro che mi seguono. Come dicevo, chi volesse esprimere le proprie preferenze lo può fare scrivendomi al 333 9648 645. Saluto anche Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, tutte le radio che si collegano col suo programma Non è mai troppo presto, che potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 fino alle 7, ricordandovi che questa puntata promo la potrete riascoltare il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente vi ricordo di seguire anche tutte le varie programmazioni di Tanto Radio. Per scoprirci, per seguirci, potete scoprire i nostri canali social, quindi Facebook e Instagram, cercate Tanto Radio Sardegna, il nostro sito www.tantoradio.it, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Tanto Radio, o ancora meglio, se avete la possibilità di scaricare attraverso il vostro smartphone, potete scaricare l'applicazione di Tanto Radio. Le modalità per ascoltarci ci sono, basta solo trovare il tempo naturalmente e Dantoradio vi terrà compagnia con la sua musica e con tutte le programmazioni che essa trasmette. Allora, prima di salutarvi e dirvi buon ascolto con Dantoradio, io vi dico questo: l'ultimo brano quest'oggi che abbiamo deciso di scegliere per tutti voi è questo, Vita da Suore. Con il brano si intitola Figli di Maria, è un canto identitario e appartenenza, spiritualità, tradizione che si mescola con la modernità. Qui la tematica che viene trattata è la comunità, sentirsi parte di qualcosa che unisce, che protegge, che racconta una storia più grande. Ciao e alla prossima!

Bene, bene, bene, lasciamo Daniela, anzi grazie Daniela che ci ha fatto compagnia anche questa mattina con le ultime proposte discografiche e noi abbiamo circa 10 minuti per ascoltare un po' di brani. A me ricordo sempre questo Bruno Lauzi, lo ricordo questo personaggio molto, molto genovese, con la cipolla quindi, e ascoltiamo Bruno Lauzi con un brano che si intitola La Banda. Allora, Bruno Lauzi, La Banda, qui a Disabili International Radio.

Siamo sempre qui. Dopo la banda che non fa scassi, non fa altro almeno, abbiamo un brano dei Camaleonti, che ha a che fare da amare. Non si ama da tanto, si ama da poco, si ama solamente da un'ora. Ti amo da un'ora, i Camaleonti, qui a Disabili International Radio.

Eh sì, è ora da andare, anche questa mattina abbiamo terminato, quindi ce ne andiamo ricordandovi che ce ne andiamo con un brano di Caterina Caselli, che è proprio l'ora e l'orologio che ci dice l'orologio ha detto stop, e quindi ci sentiremo domani sempre dalle 4.30 alle 7 sempre su Disabili International Radio per tutte le nostre rubriche che abbiamo ormai da 10 anni a questa parte quasi. E allora buona giornata a tutti quanti voi, vi ricordiamo il nostro numero per domani 320 19 78 490 320 19 78 490.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

con condanne per un totale di...

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente, su Radio Tiguglio.

0: appuntamento con la Vaira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vaira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: So

0: va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Non si può stare senza Radio Web, non si può rimanere a corto di notizie e di tecnologia, sempre al passo con i tempi, insomma bisogna starci. Eccoci di nuovo insieme, siamo qua per questo, Maurizio Rossi con voi anche per questo martedì, mettetevi pure comodi, noi partiamo subito.

0: Perditi con gli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché oggi qui a Radio Web si parla anche di questo, possiamo dire, ennesimo scontro fra Apple e la Micron. E tutto questo per colpa dei processori. Come è noto, Apple vuole acquistare dei chip di memoria dalle aziende cinesi per ridurre i suoi costi. Avrebbe quindi avviato questa attività di lobbying per ottenere l'approvazione dall'amministrazione Trump. Micron Technology si oppone però fermamente a questa eventualità, in quanto, ecco, ci sarebbero gravi conseguenze per il mercato americano. Intanto CXMT è diventata un'azienda cinese con la maggiore capitalizzazione. Eccola qua, dunque, che salta fuori veramente, come si dice, non diciamo la magagna, ma è un'azienda cinese a cui Apple starebbe in questo caso facendo un po' la corte. Il CEO Tim Cook e altri dirigenti di Apple andrebbero presentati a Donald Trump e altri funzionari, tra cui il segretario del commercio Howard Lutnick, il segretario del tesoro Scott Bessent, un piano per poter utilizzare i chip di memoria di queste aziende cinesi. Ecco, Apple ha, diciamo così, finora ha cercato un po' di assorbire l'incremento dei costi delle RAM, ma recentemente ha annunciato rincari inevitabili per Mac e iPad. Pensate che gli smartphone arriveranno quasi certamente con la serie iPhone 18 ad aumentare sensibilmente. Ecco, quindi cerca alternative più economiche con le aziende cinesi, sono però incluse nella blacklist del Pentagono, mentre YMTC sarebbe inclusa addirittura nella entry list del Dipartimento del Commercio. Quindi l'azienda di Cupertino ora deve chiedere questa licenza per avere rapporti commerciali con YMTC. Ecco, non è necessario, diciamo, per acquistare chip da CXMT, ma vuole ugualmente ottenere questo via libera ufficiale. Ecco, per questo avrebbe già avviato le attività di lobbying, secondo i dirigenti di Micron Technology, unica azienda americana che può competere con Samsung e SK Unix. Quindi l'acquisto dei chip delle aziende cinesi potrebbe un po' distruggere, come si dice, l'industria locale.

0: meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio, con te,
4: sempre.
5: E dopo la musica noi continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, anche perché subito il web è impazzito all'annuncio di Donald Trump, quando ha comunicato su Truth che sarà avviata un'indagine in base alla Section 301 del Trade Act, in quanto si parla già di una sanzione di 890 milioni di euro inflitta a Google, che sarebbe illegale. Il governo americano potrebbe imporre ancora dei dazi all'importazione dei prodotti europei, revocando di fatto l'accordo commerciale sottoscritto a fine luglio 2020 formalizzato un mese dopo. Che cosa è successo? La Commissione europea ha inflitto una sanzione di 890 milioni di euro a Google per due violazioni del Digital Service Act. Ha favorito i propri servizi nella visualizzazione dei risultati delle ricerche e ha impedito agli sviluppatori di informare gli utenti sulla disponibilità di metodi di pagamento più economici all'estero del Play Store. Trump che cosa ha fatto? Ha pubblicato subito un post su Truth Social per sottolineare che la sanzione è legale e discriminatoria, citando precedenti multe ricevute da Apple, Meta e Amazon. Il presidente avrebbe sottoscritto che gli Stati Uniti non sono il salvadanaio dell'Europa e che le sanzioni sono una rapina alle aziende americane, quindi ai contribuenti. Dice verrà avviata un'indagine sulla base della Section 301 del Trade Act, appunto, e al termine potrebbero essere anche imposti dei dazi. Citando il post di Trump, Tim Sweeney, che è CEO di Epic Games, ha evidenziato che Apple dovrebbe comunque rispettare la legge in Europa. Google ha ovviamente apprezzato l'appoggio del governo. L'amministrazione Trump ha spesso criticato le sanzioni contro le aziende americane per violazione del DSA e il DMA, appunto il Digital Market Act, affermando che si tratta di una forma di tassazione al limite, dice, dell'estorsione. Beh, oltre a Google sono state multate anche Apple, Meta per violazione del DMA e per violazione del DSA, quindi se verranno ecco imposti nuovi dazi e probabilmente anche l'annullamento dell'accordo commerciale dello scorso anno. Quindi la Commissione aveva già comunicato che potrebbe rispondere con lo strumento anticoercizione noto anche come bazooka. In pratica, ecco, verranno imposti dei dazi ai produttori che diciamo così importano dagli Stati Uniti.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Non abbiamo parlato di intelligenza artificiale, beh, lo facciamo ora anche perché qui, amici, potrebbe essere questa una grana. Ci sono le big tech americane che sono un po' contro il ban dei modelli di intelligenza artificiale open source. Adesso vi spieghiamo un po', perché c'è un gruppo di 35 aziende, e soprattutto americane, che avrebbero firmato una lettera aperta per chiedere ai legislatori e quindi di non imporre restrizioni ai modelli open source. Appunto, Jensen Huang, CEO di Nvidia, avrebbe condiviso la lettera con il suo primo post su X. L'amministrazione Trump vorrebbe proprio vietare l'uso dei modelli cinesi attraverso l'inserimento delle aziende nella blacklist del Dipartimento del Commercio. Due politici avrebbero presentato uno specifico disegno di legge. La lettera è stata firmata da Nvidia, Microsoft, Meta, OpenAI, Eugene Face, Cisco, Dell, IBM, Mistral, Perplexity, Mozilla e altre organizzazioni che sviluppano e utilizzano modelli di intelligenza artificiale. I SEO, insomma, avrebbero sottolineato l'importanza dei modelli open source per sicurezza, competitività e innovazione. Ah, beh, anche se non ci sono le firme chiaramente di SpaceX e Think Machine Lab, l'iniziativa avrebbe ricevuto il sostegno di Elon Musk e Mira Murati. Nessuna firma o commento da Amazon, Google e Anthropic, l'azienda guidata da Dario Amodei, avrebbe accusato Alibaba di aver addestrato il modello Gwen con gli output di cloud. E secondo il governo americano, anche Kimi K3 di Moonshot sarebbe stata addestrata tramite distillazione di Fable 5. Nella lettera non viene citata però la Cina, beh, ma diciamo che è un chiaro riferimento ai possibili ban dei modelli cinesi, in quanto sono attualmente forse i migliori modelli open source. I firmatari sottolineano che questi modelli possono essere scaricati, ispezionati e modificati, quindi rendono di fatto l'intelligenza artificiale accessibile a tutti, e questo rappresenta un vantaggio per startup, università e istituzioni pubbliche, perché possono sviluppare modelli più avanzati e anche a basso costo, quindi non è necessario effettuare l'addestramento da zero. I modelli open source, ecco, possono ovviamente essere sfruttati però per eseguire attacchi informatici, ma gli stessi modelli offrono delle capacità difensive. Eugene Face avrebbe usato GLM52D ZHA per scoprire l'accesso ai server da parte dei modelli di OpenAI. Quindi i firmatari invitano i legislatori americani a non confondere legittime tecniche di sviluppo di modelli con un'appropriazione indebita.

0: Il mondo non finisce, ma spesso cambia in peggio, che non è tanto meglio.
1: Siamo un'onda che non si ferma mai, mai. Radio di Guglio Web.
2: C'è una notizia, amici, che subito ha fatto il giro della rete, ne abbiamo parlato, ma ci ha fatto un po' sorridere, veramente, perché insomma avrete capito che OpenAI ha scoperto la fuga degli agenti di intelligenza artificiale in ritardo che avrebbero attaccato un'infrastruttura di Hugging Face, che è stata scoperta poi da OpenAI dopo oltre una settimana, quando l'azienda insomma aveva già avvisato l'FBI e pubblicato un post sul blog ufficiale. Sono solo dettagli quelli più recenti di un incidente informatico che non ha precedenti. L'azienda guidata da Sam Altman ha promesso comunque che fornirà tutte le informazioni nei prossimi giorni. Secondo fonti di Reuters, gli agenti di intelligenza, diciamo così, basati su GPT-5.6 Sol e un altro modello più potente in test, sarebbero riusciti dall'ambiente isolato, il Sandbox. Il 9 luglio, come confermato poi da Thomas Wolf, l'intrusione nei sistemi di Hugging Face sarebbe iniziato già l'11 luglio e finito poi il 13. L'azienda texana ha pubblicato questo post sull'incidente del 16 luglio, senza però indicare chi sono i colpevoli. OpenAI, diciamo che ha contattato Hugging Face il 20 luglio, il giorno dopo il 21, dove ha svelato che l'accesso non autorizzato sarebbe stato effettuato dagli agenti di intelligenza artificiale basati su due modelli. In pratica l'azienda californiana avrebbe scoperto una sorta di scorribanda di questi agenti di intelligenza artificiale su internet dopo oltre una settimana, e un portavoce di OpenAI avrebbe dichiarato che ci sono diverse inesattezze nell'articolo della Reuters. L'incidente sembra un po' una trama di un film di fantascienza in cui gli umani perdono il controllo dell'intelligenza artificiale, invece è tutto reale. Secondo le fonti della Reuters, un agente di intelligenza artificiale avrebbe lasciato delle note, diciamo così, destinate a delle versioni future di se stesso, che contenevano poi istruzioni su come gli agenti avrebbero potuto liberarsi dai vincoli, diciamo, di OpenAI. E alcuni dipendenti di OpenAI avrebbero scoperto tutto questo tra il 18, dicevo, e il 19 luglio, tra gli agenti che avevano girato la Sandbox. L'azienda quindi esegue spesso delle valutazioni di modelli contemporaneamente, ma tutte operanti, diciamo così, a velocità molto elevata, e quindi tutte generano quantità di dati molto, diciamo così, voluminosi, che è, come si dice, quasi impossibile rilevare eventuali comportamenti indesiderati.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:33.
2: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.
3: E anche per questo martedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato. Con Maurizio Rossi l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Vi aspetto su questa radio come sempre alla solita ora. Restate con noi e continuate a godervi questa estate 2026.

cambi sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Trovate amiche e amici di Musical Chatter pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi ci immergiamo nell'universo del rock italiano e di ritmi travolgenti, capaci di trasformare le parole in un abbraccio di pura energia, quella che rimane poi nel tempo. Iniziamo con una band molto amata del nostro panorama, sono i Litfiba con la loro emozionante Il mio corpo che cambia. Se la metamorfosi avesse una forma, in questo pezzo sarebbe quella di un'onda d'urto elettrica sotto i riflettori di un palco. I Litfiba ci cantano di non di grandi gesti, ma di esserci e soprattutto di essere in evoluzione, di essere sì un punto fermo, ma di reggere il cambiamento. L'obiettivo in questo caso è la propria libertà. Bisogna promettere a se stessi di non lasciarsi mai ingannare dalle apparenze, nemmeno quando la strada del cambiamento sembra difficile e in salita. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano è stato scritto da Piero Pelù e Ghigo Renzulli ed è diventato uno dei singoli di punta del loro fortunatissimo album Infinito del 1999. La collaborazione è data da una profonda conoscenza e collaborazione artistica e Pelù ha dichiarato di aver voluto queste parole pensando proprio alla capacità unica della musica rock di rendere eterna la transizione fisica e spirituale di ognuno di noi, cioè il cambiamento che comunque inevitabilmente avviene nel tempo, dentro ciascuno di noi e anche fuori. Accolto con un successo commerciale travolgente, questo pezzo ha sancito un record di vendite assolute per la band, segnando però nel contempo la fine di un'epoca storica prima della loro prima separazione, si sono separati più volte. Poi l'altro significato che il cambiamento non è un concetto astratto lontano, ma implica comunque mantenere un'essenza, mentre tutto il resto cade a pezzi, bisogna comunque tenere fede a se stessi, accettarsi e ripararsi. Quando Piero canta Il mio corpo che cambia è un'astronave pronta a partire, ci sta dicendo che bisogna accettare il cambiamento e prenderlo davvero come un punto di partenza per una nuova avventura, per un nuovo percorso. Quindi è davvero un messaggio molto molto positivo. Ora poi io di solito dico sempre di fare attenzione all'arrangiamento e alla voce. Qua mi piace dire che tutto l'arrangiamento è una specie di coperta energetica da usare quando siamo un po' giù. Allora dai, chiudiamo gli occhi, lasciamoci travolgere, oculare, ecco, da questa splendida promessa rock. Il mio corpo che cambia dei Litfiba.

qualcuno definisce di cuoio dell'Elite FIBA, perché poi è sempre bello anche andare a cercare dei paragoni per definire il timbro, la vocalità dei vari cantanti, specialmente quando sono così particolari e caratteristici, come in questo caso quella di Piero Pelù. E ora siamo pronti per la seconda parte di questa puntata di Musical Chatter. E come dico sempre, si cambia marcia o si gira il lato B del disco, come facevamo una volta. Ci aspetta un altro ambiente, il re del blues italiano, Zucchero Sugar Fornaciari, e la sua travolgente ed esplosiva Baila Morena. Niente mutazioni né esteriori né interiori, ma una bella, semplice, limpida, aperta e sensuale riscossa a ritmo di danza. Zucchero prende il calore del blues e lo trasforma in un manifesto di forza e di seduzione, unendo la grinta del sound internazionale alla sua particolare, anche impeccabile, tecnica vocale ed espressiva, e quando serve magnificamente travolgente. L'ispirazione di questo brano nasce ai tempi dell'album Shake del 2001. Baila Morena è una tappa fondamentale di questo percorso musicale, e quando la musica guarisce ogni ferita si decide che si riesce a restare interi e a non spezzarsi, anche se l'istinto un po' ci travolge e ci spinge. Ma forse non tutti sanno che Zucchero ha vissuto una seconda giovinezza internazionale con questo pezzo, ma qualche anno dopo la sua uscita. Nel 2006, infatti, il brano è stato inserito nella colonna sonora del film francese Le Bronzés numero 3, scatenando un successo planetario travolgente. In Francia la canzone aveva conquistato la vetta della classifica fra i singoli più venduti, ma per settimane, portando Zucchero a registrare anche una versione speciale in duetto con Immanà. La sua interpretazione mette in luce parole di rinascita e di festa, rendendole uniche grazie alle sfumature calde del suo timbro. E l'altra cosa divertente è che in questo brano c'è anche un po' uno strano mix, e lo dice lui stesso, dove unisce lo slang inglese all'italiano, celebrando un po' anche il suo modo di surfare fra tante culture, perché lui è una nostra stella, ma è anche una stella internazionale. E allora, diciamo che se prima Elite FIBA ci hanno cullato con la cura del corpo in trasformazione, Zucchero che fa? Ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare liberi col corpo che abbiamo, che è sicuramente quello giusto. Concludiamo la puntata tutta dedicata a due straordinarie voci e a straordinari ritmi ed energie tutte italiane. Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Musical Chatter. Alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme Zucchero con Baila Morena.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tivulio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
7: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tivulio Web.
8: Amici di Radio Tivulio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
9: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
8: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
9: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
8: Giovedì alle ore 21 su Radio Tivulio.
9: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tivulio.
8: Shadow Slide con i Senza Radio.
10: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tivulio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tivulio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5 4 3 2
3: Ciao a tutti, è tornato il vostro appuntamento settimanale preferito con la musica che ci fa sentire a casa, quella che ci fa battere i piedi e cantare a squarciagola. Partiamo con la prima portata di questo gustosissimo menù sonoro, con un brano rispolverato dal passato che fa ancora tante scintille. Ve lo faccio presentare dalla voce della cantante stessa.
4: La radio, la radio, la radio.
5: Vi ricordate questa canzone? È stata la prima canzone che ho cantato in una trasmissione che si chiamava Il Musichiere, alcuni anni fa. Questa sera sono di nuovo fra di voi e in onore di questo gala per il decennale della televisione vi voglio offrire la mia ultima canzone, che si chiama La città vuota. Spero che vi piaccia.

0: Ascoltiamo quello di Annalisa, che al suo attivo vanta un bagaglio di canzoni ricche e varie che comprendono diversi stili musicali. Questo forse è tecnicamente superiore a tutti quelli che nel corso degli anni ha interpretato, ma che poi nel tempo si perdono di vista, ed io sono qui per ricordarle insieme.
1: Alza il volume della musica.

0: terzo brano in scaletta per oggi è una novità, il nuovo singolo dei Coma Cose, che dopo il grandissimo successo ottenuto con Cuoricini, certificato disco di platino, sono usciti con La Gelosia, destinata a risuonare nelle radio, a scalare le classifiche di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

0: Chi non la conosce, Parlami d'amore Mariù, risalente al 1932, che ebbe un successo immediato e travolgente, diventando presto uno degli standard della musica popolare italiana e che ha attraversato generazioni intere, venendo interpretato da innumerevoli artisti, ognuno dei quali ha saputo donargli una propria sfumatura pur mantenendo intatta l'essenza. Tra i tanti spicca quella di Mal, con cui torna a frequentare le zone alte della Hit Parade nel 1975, opportunamente rielaborato e sulla scia degli ottimi risultati che stavano ottenendo brani simili, per i quali fu creato un nuovo genere musicale, il revival. Facciamo ora un salto alla fine degli anni 70 con Viva l'Italia, che è diventata una delle canzoni più iconiche di Francesco De Gregori, scritta in un periodo particolare spesso definito all'apice degli anni di piombo, è un personale simbolo della sua capacità di unire poesia e impegno civile. Inoltre il brano ha avuto una notevole influenza culturale, divenendo spesso usato come colonna sonora o riferimento in contesti che riguardano l'identità nazionale italiana.
1: Viva l'Italia! L'Italia liberata!

viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire,

0: sicuramente tra le più canticchiate questa canzone spensierata, con una melodia semplice che sa proprio d'estate. Baciami ancora di Jovanotti, che fu la prima canzone uscita nel 2010 ottenendo un grande successo, piazzandosi al secondo posto dei brani più venduti quell'anno. Inoltre fu scelta da Gabriele Muccino come colonna sonora del film L'ultimo bacio. E non c'è estate senza il tormentone dei The Colors, che fanno sempre centro. Per la presentazione del brano si sono simpaticamente imbucati a sorpresa in alcuni patrimoni di Napoli, accompagnati ovviamente dall'entusiasmo degli invitati.
1: Le novità della settimana.

0: Un bellissimo classico della musica italiana che Fausto Leali presentò per la prima volta al Festival di Sanremo nel lontano 1969. Il successo è indubbiamente la combinazione di più elementi composti da una melodia orecchiabile ma non banale, un testo semplice e poi la sua voce, l'interpretazione intensa e sentita con l'arrangiamento d'archi che fa da cornice al brano.
1: Le novità della settimana.

Tanto da vedere quanto da ascoltare il nuovo singolo di Mida in collaborazione con Michele Bravi, con un video in cui appaiono oltre 50 personaggi famosi del mondo della TV, della musica, del cinema, dello sport in generale, insomma un po' tutti. Ognuno con il proprio stile interpreta la canzone divertendosi e lasciandosi coinvolgere dal suo grandissimo ritmo. E nel 1976, quando uscì il brano che stiamo per ascoltare, fu un anno molto importante per Umberto Tozzi, che proveniva da un gruppo chiamato La Nuova Società, in cui suonava soprattutto la chitarra, e che lasciò definitivamente per intraprendere la carriera da solista con grandi risultati. Infatti, oltre a comporre Io Camminerò, pubblicò su 45 giri Donna Amante Mia, che può considerarsi il suo primo grande successo da solista, un bel brano che sicuramente contribuì in maniera sostanziale al grande exploit di Umberto Tozzi, in cui otterrà l'anno successivo un grandissimo successo con la notizia

Sanremo del 1995, quella che si può definire un'esibizione casalinga, in quanto tra gli autori figura Silvio Testi, marito della Cuccarini. Lei ha iniziato a cantare quasi per caso, parallelamente alla carriera come ballerina, perché durante le sue prime esperienze televisive le venivano affidati spesso, come sappiamo, dei balletti cantati. Ed è tornato anche a Fra De Palma con un brano che si muove su un beat reggaeton contaminato da suoni di lambada, un po' così, stile anni 80. È stato ambientato in una festa di strada tra musica, luci, caos, e che racconta la frenetica ricerca di una ragazza intravista solo per un istante. Una visione così fugace che diventa un'ossessione.

0: Anche a me piace così Cartine Corte, che è stato accolto positivamente anche dalla critica, che ne ha lodato la sonorità e la capacità di Salmo di spaziare tra diversi generi musicali incorporandoci anche elementi di blues.
1: Le novità della settimana.

0: dei Finlay, che è un gruppo punk con un freschissimo brano in collaborazione con i Nazilli, presentato per accompagnarci per tutta l'estate, che ci riporta un po' indietro agli anni 60 per le sue sonorità. E come tutti sappiamo, dietro al prossimo brano c'è una grande penna come quella di Lucio Dalla, scritto dopo l'addio a Mamma Iole, che Luca Carboni ha reinterpretato nel 2009 e inclusa nell'album Musiche Ribelli, rendendo omaggio a grandi artisti della musica italiana.
1: Quale allegria

0: siamo così giunti al termine del nostro appuntamento di oggi e spero che la musica e le chiacchiere vi abbiano tenuto compagnia. Ma prima di salutarvi voglio riascoltare un ultimo brano con voi che spero che vi lasci una piacevole sensazione e la voglia di ritrovarci presto. Si tratta di un evergreen interpretato da Massimo Ranieri con quella voce potente e vibrante che riesce a trasmettere in modo magistrale tutta la sofferenza e la disillusione di un uomo che vede svanire il suo perfetto amore.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

0: dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Vi ringrazio di cuore per la compagnia e vi aspetto al prossimo appuntamento per...
2: Su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi signora, salve. È arrivato lo smacchia facile per le mutande, quando lo venite a ritirare?
3: Guarda che se voglio...
4: No, quello che lei aveva ordinato, perché ha detto che ho un problema, che mi macchio le mutande, mi serve qualcosa per togliere i francobolli.
3: No, perché sono sbagliata, ha sbagliato indirizzo, scusi. Io sono sola, sono anziana, non esco mai.
4: Chi l'ha ordinato, scusi?
3: Io non lo so, porina.
4: Ho capito. Allora la saluto, grazie.
3: Come niente, no, mi dispiace, ciao.

Facile per le mutande, quante volte vi sarà capitato così di trovarvi in situazioni imbarazzanti, tipo, non so, andate in palestra, vi togliete i pantaloni, avete i boxer bianchi ed ecco, tac, che in bella vista viene fuori questo francobollo. Ecco, con lo smacchia mutande tutto questo farà soltanto parte del passato, quindi sappiate che tra i nostri scaffali potrete trovare questo splendido articolo. Cari amici, bentornati, inizia la nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, che ha già incominciato in maniera pessima, quindi chissà come si evolverà durante i prossimi minuti la puntata, non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo.

che oggi ricorda beata Milvia della finestra socchiusa. Milvia non chiudeva mai del tutto le finestre per far entrare l'aria buona e far uscire i pensieri cattivi. Durante una pestilenza solo le case con finestre socchiuse rimasero sane e nessuno seppe spiegare il perché. È patrona della prudenza gentile, di chi non esagera mai e di chi lascia sempre uno spiraglio.

0: buongiorno.
1: Sì, salve, gentilmente. No, per il discorso della Beata Milvia.
0: Prego.
1: Beata Milvia, quella che non chiudeva mai del tutto le finestre.
0: Di chi stai cercando, scusi?
1: No, no, stavamo parlando noi, prima abbiamo parlato di questa Beata.
0: Di quel?
1: Della Beata, quella che apriva le finestre anche durante le pestilenze.
0: Ma cosa stai dicendo? Con chi sta? No, no, noi non abbiamo parlato mai.
1: No,
0: signora.
1: No, non con lei, no, non ci siamo mai sentiti noi, no, ne abbiamo parlato prima noi al supermarket. Volevamo appunto chiedere a lei qualcosina in più perché si trova poco in giro.
0: Senta, per cortesia, buona giornata, stia bene, sto facendo da mangiare.
1: Ah, buon appetito.

0: Facciamo ora un salto sul Monte Conero. Pensate che ci sono le impronte delle tartarughe in fuga dal terremoto. Ovviamente terremoto, facciamo riferimento a circa 80-83 milioni di anni fa. E questo era successo nel 2019 quando un gruppo di free climber autorizzato a scalare una parte del Monte Conero normalmente interdetta per rischio frane fece una scoperta inattesa, un massiccio affioramento calcareo affacciato sul mare alla cosiddetta spiaggia della Vela. Notarono strane tracce sulla roccia, depressioni arcuate in grande quantità distribuite su un'area estesa. L'impressione iniziale fu di segni umani o animali, ma l'altitudine di oltre 100 metri sul livello del mare e la morfologia lasciavano intuire qualcosa di molto più antico. Portate all'attenzione di esperti locali, geologi e paleontologi dell'Osservatorio Geologico di Col di Gioco e dell'Università di Urbino, le tracce sono state oggetto di studio con rilievi a terra fotografate da droni, prelievi di campioni di roccia, analisi stratigrafiche. Il team è riuscito a datare quell'affioramento a circa 80-83 milioni di anni fa.
1: Pronto,
0: chiedo scusa, no? Dicevo, questo mistero delle tartarughe.
1: Come?
0: Le tartarughe che hanno trovato queste impronte.
1: Io non capisco, sono di cosa si tratta.
0: No, sul Monte Conero ha sentito che hanno trovato delle impronte di tartaruga, ma si parla di quasi 70 milioni di anni fa.
1: Ah, io non mi interessa queste cose.
0: Non c'eravamo né io né lei 70 milioni di anni fa per poter dire se sia vero o meno.
1: Lo so, saranno usciti del colonnello.
0: No, è perché sul Monte Conero non si poteva scalare. Hanno dato l'autorizzazione di poter andare a vedere e hanno trovato appunto queste impronte risalenti al paleolitico, probabilmente ai tempi dei dinosauri.
1: Lo so, io non sono pratico. Ho 90 anni.
0: Allora tanti auguri, perché la sento bella in forma ancora.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigulio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigulio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigulio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini.
7: I'm Ilaria Guccini.
3: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
7: Su Radio Tigulio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigulio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
8: A Radio Tigulio Web la scelta vincente.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa, no, gentilmente, per questa storia poi del brano che a breve dobbiamo descrivere.
0: Ma con chi parlo?
1: No, no, perché per oggi avevamo deciso acqua e sapone, lei immagino che conosca.
0: No, non lo so.
1: Cioè acqua e sapone non come per lavarsi, per proprio come canzone.
0: Allora quello deve fare.
1: Ecco, la possiamo, ne possiamo parlare?
0: No. Sono anziano, sono qui che non sto neanche bene.
1: Ho capito. Allora buona ripresa, scusi il disturbo.
0: Prego.
1: Acqua e sapone parla di un amore giovane, ingenuo, fatto di semplicità, timidezza e scoperta. È il racconto di una relazione vissuta senza maschere. Acqua e sapone diventa metafora di autenticità, purezza e naturalezza nei sentimenti, in contrasto con un mondo sempre più artificiale. Una delle canzoni più leggere e radiofoniche degli Stadio, ma non superficiale, ha una freschezza che resiste al tempo ed è diventata uno dei loro brani più amati. Ricordiamo anche colonna sonora dello splendido film di Carlo Verdone, Acqua e Sapone.

0: della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10:33.
3: Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa, no, gentilmente, per questa storia poi del brano che a breve dobbiamo descrivere.
0: La barca con chi parlo?
1: No, no, perché per oggi avevamo deciso acqua e sapone, lei immagino che conosca.
0: No, io non lo so.
1: Cioè acqua e sapone non come per lavarsi, proprio come canzone.
0: Allora quello deve fare.
1: Ecco, ne possiamo parlare?
0: Sono qui che non sto neanche bene.
1: Ho capito. Allora buona ripresa e scusi il disturbo.
0: Prego.
1: Acqua e sapone parla di un amore giovane, ingenuo, fatto di semplicità, timidezza e scoperta. È il racconto di una relazione vissuta senza maschere. Acqua e sapone diventa metafora di autenticità, purezza e naturalezza nei sentimenti, in contrasto con un mondo sempre più artificiale. Una delle canzoni più leggere e radiofoniche degli Stadio, ma non superficiale, ha una freschezza che resiste al tempo ed è diventata uno dei loro brani più amati. Ricordiamo anche colonna sonora dello splendido film di Carlo Verdone, Acqua e Sapone.

0: Pronto.
1: Pronto, scusi. No, volevo chiederle che ci pare di constatare che una volta che uno ascolta questo brano, poi gli viene in mente il film.
2: Ma che cazzo dici? Ma

0: Ninella tira fuori il maiale. Sappiamo tutti quanti che è male.
1: Già.
0: Ma dobbiamo mangiare, abbiamo fame. Papà è pronta a colpire. La Pina prepara la cena. Abbiamo ospiti stasera. Viene

0: gnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta alla tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la spoglia. Poi Fernando parla della guerra, questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.

0: riguardo loro.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, scusi il disturbo. Per la regolazione nazionale dell'ora esatta, gentilmente, in zona Piacenza, in questo momento, se ci potesse dire l'orario.
1: Non ho capito, qua io sono a casa sola, non so.
2: No, se ci potesse dire che ore sono.
1: A che ore sono?
2: Sì.
1: Aspetta un attimo perché devo andare di qua.
2: Prego, prego.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Sono 10:30.
2: 10:30, perfetto. Manteniamo lo stesso orario, signora, anche per il circondario di Piacenza, magari in provincia, così, sempre la stessa ora?
1: Non lo so.
2: Magari, cioè, se uno si sposta 10-15 km da Piacenza, riscontra lo stesso orario, oppure c'è un...
1: Ma guarda, con me non ce lo so dire.
2: Ho capito. Comunque, diciamo che manteniamo le 10:30, 10:31 probabilmente adesso.
1: Invece sarebbe, scusi.
2: La regolazione nazionale dell'ora esatta.
1: Guarda, non ce lo dire.
2: Va bene, la saluto e buona giornata e buon orario anche.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really like.
1: Baby, I can take... Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Pronto?
1: Sì, chiedo scusa, buongiorno, la Svar di Meldola, gentilmente, per la consegna del WC chimico.
0: Dello scarico del?
1: Del WC chimico, avevate fatto richiesta voi su Viale Vespucci?
0: No. No, WC chimico no.
1: Cioè il WC chimico inteso quei cabinati da cantiere?
0: Sì, no, ma no, no, forse ce n'è uno qui davanti, ma no, assolutamente, io sono un privato.
1: Ah,
0: quindi...
1: il vostro quello davanti da sostituire?
0: No, non so niente. Ecco.
1: No, perché cosa facciamo con questo? Quindi perché avete fatto? Ce n'avete già uno, perché avete preso l'altro?
0: Ma guardi che lei ha sbagliato numero.
1: No, ma non è Viale Vespucci, scusi, Viale Vespucci Amerigo 32, io ho lo scarico lì, dopo non lo so, devono fare dei lavori?
0: Sono stati fatti i lavori.
1: Ah, li hanno già fatti?
0: I lavori sulla strada.
1: No, non lo so se sono sulla strada. No, questo è interno, non so se è un... non conosco la zona, cos'è? Un lavoro condominiale, dovete fare qualcosa?
0: No, più sappia, no, assolutamente.
1: E chi l'ha ordinato?
0: No, non ce l'ha un nome, no?
1: No, perché noi abbiamo solo di cantieristica, abbiamo soltanto gli scarichi con i civici, dopo per quanto riguarda...
0: Sì, no, io le chiedevo. Lei ha il nome di chi l'ha chiamata?
1: No, perché io devo solo consegnare, io avevo questo civico con questo numero e quindi per quello che avvisavamo appunto...
0: No, è assolutamente impossibile.
1: Ma come fanno col collega? Sì.
0: Lei ha trovato il mio nome sull'elenco del telefono, immagino?
1: No, noi abbiamo... per quello voglio capire a sto punto se è stata una comunicazione errata, perché se lei mi dice che ce n'è già uno fuori, non vorrei che avessero fatto...
0: No, ma non ci intendiamo. Qui hanno fatto dei lavori sulla strada, ecco, e per un certo tempo, adesso sono andato a vedere dalla finestra, c'è stato anche il bagno chimico.
1: Per gli operai, certo.
0: Ma degli operai, ma adesso evidentemente adesso non c'è più niente da alcune settimane. Ecco.
1: Ah, e quindi, no, ma questo dove guardavo... dove ha messo questo quindi?
0: Non ne ho un'idea, qui è una privata abitazione, via Vespucci 32, in cui, che io sappia, mia moglie è la proprietaria, non c'è alcun...
1: Ah, l'ha ordinato sua moglie, questo qui?
0: Non l'ha ordinato nessuno.
1: Però, ma cosa, scusi, è un condominio o un'abitazione privata? C'è un palazzo, è un...
0: No, è un palazzo. È
1: condominio?
0: Ci stiamo noi e poi ci stanno altre due famiglie.
1: Ah, ok, quindi potrebbe essere stata l'altra famiglia averlo ordinato, magari hanno sbagliato numero.
0: Magari hanno sbagliato numero, ecco, assolutamente.
1: Ah, quindi no? Magari l'ha presa l'altra famiglia, hanno sbagliato col numero, ma quindi cosa devono fare? Un cantierino, qualcosina?
0: No, non c'è nessun cantierino da fare.
1: Ah. Che ci faccio con questo adesso? Dove lo mettiamo?
0: Non lo so, non ne ho un'idea. Lei non ha un nome?
1: No, purtroppo no. Adesso devo aspettare la prossima settimana e chiamare l'ingegnere per capire se hanno sbagliato la comunicazione del...
0: Ma direi senz'altro così, magari è via Vespucci, ma non è 32, può essere sbagliato.
1: Civico. Comunque, ascolti,
0: civico.
1: Se in caso dovessero arrivare e vede qualche camion che scarica, lo metteremo di davanti a casa, dopo magari lo troviamo.
0: No, davanti a casa non c'è posto.
1: Ah, perché è subito sulla strada, secco così?
0: Certo, così.
1: E dove lo mettono? Posso metterlo dentro?
0: Ma dentro dove?
1: Non so, nel cortile, non so, avrete un cortile.
0: Il cortile è tutto occupato da una rivendita di auto usate, non c'è posto.
1: Però potete usarlo in caso, cioè noi lo lasciamo, però potete usarlo anche voi se vi capita che siete di sotto, dovete andare in bagno, potete utilizzarlo, non è che dopo lo porteremo via in caso.
0: Va bene, io non so che dirlo, ecco, io non, nessuno che io sappia ha ordinato in via Vespucci 32. Ecco.
1: Allora controlliamo, eventualmente ci aggiorniamo nella prossima settimana.
0: Senta, visto che è sabato, dice che lei può contattare...
1: No, la prossima settimana, esatto, sì, chiamo l'ingegnere, sento, dopo ci aggiorneremo.
0: È la cosa migliore.

E con questo concludiamo questa seconda puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia e come sempre vi mando un caloroso abbraccio. Alla prossima, ciao!

0: Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Senti come vibra l'aria? È l'onda sonora di Estatissima che sta per travolgerti. Alessandro Fizzotti qui dal microfono dello studio centrale vi dà il benvenuto nel programma che trasforma ogni giornata in una vera e propria esplosione di colori. C'è una regola d'oro qui da noi: lasciare i problemi fuori dalla porta e portare con sé solo la voglia di divertirsi. Se la vostra giornata stava andando al rallentatore, preparatevi ad un cambio di passo epocale. Abbiamo messo insieme una selezione musicale talmente fresca e ritmata che vi sembrerà di avere un cocktail ghiacciato direttamente tra le mani. Vogliamo essere il vostro raggio di sole anche quando siete chiusi tra quattro mura. L'estate, diciamolo, è un sentimento, un'emozione forte che vogliamo condividere con tutti voi. Messaggio dopo messaggio, canzone dopo canzone, ragazzi. E oggi, insieme a noi, chi ci sarà? Beh, avremo e parleremo di vacanze, di viaggi e sogneremo magari proprio delle vacanze speciali, particolari, con un giornalista esperto proprio del wellness e del viaggiare, che è Claudio Pina, collegato con noi. Subito dopo parleremo della televisione dietro le quinte, non solo, con un giornalista che ha scritto un libro veramente imperdibile che vi consiglio e che, di cui ne parleremo oggi, che è Fabrizio Binacchi. E poi ancora, quando si parla d'estate si parla anche di cibo, di nutrizione. Cercheremo di darvi dei consigli utili con Nutri la tua estate insieme alla biologa nutrizionista che è la dottoressa Chiara Boscaro. E allora, ragazzi, che dire? Siete la squadra migliore che si possa desiderare. Alzate il volume perché la nostra giornata non si ferma mai. Partiamo!

0: C'è sempre Mappa Mondo e Claudio Pina collegato con noi in diretta, direttamente per una vacanza straordinaria ancora da raccontare. Claudio, ben trovato.
1: Ciao, ciao ragazzi, eccomi qui e vi dico subito che è venuto il momento di andare in montagna, anche se abbiamo sempre che abbiamo preferito il mare, ma non è così.
0: Ma insomma, l'Italia ha tanto da offrire anche in questo caso. E allora parliamo con più precisione dove?
1: Senti, dove, per non sbagliare, andiamo sulle mitiche Dolomiti, insomma. E allora io vi parlo di posti che conosco, ovviamente come sempre quando vi do i consigli. San Visilio Dolomiti, alla cooperativa turistica che è nata per promuovere questo speciale territorio che si estende tra i paesi San Visilio di Marebbe e San Martino in Badia.
0: Ecco. Perché dici speciale?
1: Dico speciale non a caso perché oltre alla bellezza della natura alpina, questa incantevole regione votata al turismo possiede le caratteristiche che pochi altri luoghi alpini hanno: la lingua, la tradizione e la cultura ladina.

0: Ospitalità, cucina, l'atmosfera, l'accoglienza sono impregnate di questo mood speciale che si percepisce fin da subito dal dolce suono della lingua ladina. Insomma, una vacanza che diventa così una scoperta non solo di zone di grande bellezza, ma anche di un patrimonio immateriale che ci possiamo godere a pieno.
1: Allora, ma raccontaci qualcosa in più di San Vigilio.
0: San Vigilio è un vivace centro turistico che non ha perso però il suo carattere di paese alpino, comprende anche le minuscole frazioni di Pieve, di Marebbe, che è il nucleo più antico, Longega, che nei secoli era appunto un soltanto viaggiatori e commercianti, e Rina, che è un pugno di case isolate che però orgogliosamente si mantengono in vita. San Vigilio è adagiato sul versante più soleggiato del Plan di Corones, che è tra i più rinomati comprensori sciistici della Atlantico, tra l'altro anche se non siamo in stagione, però segnatelo per l'inverno, circondato dal parco naturale di Fanes, Senes, Braies.
1: Ma io ricordo anche della mitica San Martino.
0: Certo, il paese di San Martino in Badia è celebre per il suo castello, la sede dell'Istituto Culturale Ladino. Le sue frazioni sono piccolino, c'ha un nome carino, con le sue residenze signorili d'epoca, Longiarù, recentemente nominato villaggio degli alpinisti, e Antermonia, posti in posizione idilliaca verso il passo di Erbe. San Martino quindi è inserito nel parco de Poets Odle, una cartolina dolomitica proprio come il parco di Fanes, quindi in tutta una zona meravigliosa, una zona privilegiata, immersa tra parchi naturali e grande attenzione dell'ambiente.
1: Ecco, ma se non sbaglio, Claudio, sono le zone più incontaminate, no, delle Dolomiti?
0: È proprio così, sono zone veramente incontaminate, le più incontaminate delle Dolomiti, non a caso sono patrimonio mondiale naturale dell'umanità, dell'UNESCO, offrono panorami straordinari e costituiscono una porta d'ingresso per due dei sette parchi naturali altoandesini, quindi una cosa da non perdere, insomma.
1: Assolutamente. Senti, e quel parco definito il libro di storia della terra, che cos'è?
0: Sì, questo un nome importante ma meritato, perché gran parte del territorio di San Martino in Badia è ospitato nel parco naturale Poets Odle, che ha definito appunto un libro di storia della terra, quindi un bel nome, e ci sono circa 10.000 ettari di estensione con una quota inferiore ai 2.500 metri, quindi si può andare bene tranquillamente in un ambiente che presenta anfiteatri naturali, caverne, pinnacoli di roccia, bizzarre forme di erosione. Ecco, quindi è una cosa da vedere, perché sì, ci sono dei resti del Giurassico e del Cretacico, insomma, di tutte le Dolomiti.
1: Senti, per saperne di più, Claudio, che cosa possiamo dire al nostro pubblico?
0: Guarda, io vi consiglio, tra l'altro, di chiedere, sono due volumetti che io naturalmente ho, sono gratuiti, sulle attività estive e le istruzioni varie per le vacanze. Le potete chiedere a info@sanvigilio.com, che è il mail della cooperativa turistica San Vigilio / San Martino Dolomite. Per completare anche c'è, se volete informazioni, il www.sanvigilio.com. Ecco, qui avete tutto.
1: Grazie al nostro giurassico Claudio Pina, al prossimo collega.
0: Grazie del giurassico.
1: Ciao, in realtà ciao. Questo grazie sottolinea un va quel paese, ma io lo immagino.
0: Ma grazie, a presto. Sei tremendo.
1: Ciao.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.

Domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Siete l'eterno di Estatissima. Oggi facciamo un viaggio nel cuore della televisione italiana, nonostante si sia in radio, no? Attraverso gli occhi, i ricordi, i taccuini di un protagonista davvero d'eccezione. 50 anni di storia del nostro paese sono passati per un indirizzo mitico, via Teulada 66, no? E il nostro ospite quel portone l'ha avvercato giovanissimo, passando dalla cronaca della Gazzetta di Mantova ai vertici della RAI. È con noi Fabrizio Binacchi, giornalista di lungo corso e autore di Sorprese in TV, luoghi e personaggi visti da molto vicino, Casa Nuvolari, Oligo Editore. Un libro che, diciamolo, è un giro tondo di aneddoti, dal balletto improvvisato con Loretta Goggi ai retroscena con i giganti come Celentano, Cossiga, Pavarotti. Insomma, Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: Senti, Fabrizio, nel tuo libro racconti un episodio memorabile, no? Tu, giornalista cresciuto tra le notizie serie, che ti ritrovi a ballare in strada con Loretta Goggi per la sigla di Via Teulada 66. Ecco, cosa prova un cronista nel momento esatto in cui capisce che la televisione non è solo informazione, ma anche quel meraviglioso, caotico baraccone dello spettacolo?
1: Ci si trova in un'altra dimensione e soprattutto all'indirizzo e in un posto magico di un luogo che è Roma Prati, Teulada 66, che fino a quel momento avevo soltanto sentito proprio in televisione e in radio e letto negli annunci. Ma soprattutto era il modo con cui noi giornalisti, perché all'epoca i telegiornali erano nelle palazzine appunto di via Teulada 66, solo dopo sono stati trasferiti a Saxa Rubra, al confine nord di Roma, in mezzo alle ballerine e proprio a Loretta Goggi che cantava la sigla Teulada 66, che era il grande spettacolo di mezzogiorno, quindi paillette, lustrini, scenografi, insomma un mondo colorato e multiforme che fino a quel momento avevo soltanto letto sulle agenzie.
0: Ha incrociato figure veramente diverse tra loro, no? Dalla severità appunto di Francesco Cossiga alla genialità, no, imprevedibile di Celentano in Francamente me ne infischio. Tra i tanti big che hai incontrato, chi è quello che ti ha regalato la sorpresa più grande, mostrandoti magari un lato umano o professionale che il pubblico da casa non ha mai potuto vedere?
1: Ma guarda, la domanda è bellissima e mi mette anche un po' in imbarazzo, perché ogni personaggio aveva il suo lato molto umano e anche molto curioso. Io sono stato capo della redazione del Lazio quando sindaco era Francesco Rutelli, il sindaco di Roma, e pensa, un mantovano a capo del telegiornale della capitale. Mi chiamò e mi ha detto e mi disse: proprio uno della provincia che viene a fare il capo del TG del Lazio. E lì abbiamo sviluppato un grande rapporto e, indovino un po', proprio per la radio, il giornale radio del Lazio, ci inventammo il caminetto del sindaco, cioè una volta alla settimana ci collegavamo con lui e facevamo un po' la conversazione al caminetto, in cui si sfogava e diceva delle cose al di là della ufficialità, naturalmente sempre con Roma. E poi naturalmente quelli che hai citato, Celentano, quando abbiamo organizzato il suo rientro per Francamente me ne infischio nel 1999, le cronache in diretta proprio il 1 maggio per la consegna delle insegne dei Cavalieri del Lavoro col presidente Cossiga, parliamo del 1989, proprio un secolo fa. Ma ho un particolare ricordo di Mario Schimberni, pochi forse ricordano questo nome, fu presidente della Montedison e per un po' commissario delle ferrovie. Nessuno lo incontrava perché era dato proprio per chiuso, molto riservato, e io invece gli feci un'intervista passando in un corridoio del Ministero dei Trasporti. Tutti mi chiesero: ma come hai fatto, Binacchi, a fare parlare Schimberni? Gli ho detto buongiorno e gli ho messo un microfono davanti.
0: Senti, la tua carriera è un ponte continuo tra il territorio, no? Penso a Linea Verde, per esempio, oppure alle direzioni, come hai detto tu, regionali, e grandi eventi come Sanremo. Ecco, in un'epoca di comunicazione globale, i social network, quanto conta ancora per un giornalista saper ascoltare quel vociare di dialetti che descrivi così bene nei corridoi di via Teulada o nelle piazze di provincia?
1: Credo sia fondamentale. Pensa che quando io sono arrivato al TG1 nel 1988, era veramente un crogiuolo, diciamo, di culture, di provenienze, di origini e anche di parlate, di dialetti. Di un'area a nord del Po eravamo in 6 su 120, perché all'epoca c'era molta dominazione romana, e però la mia provenienza, diciamo, padano-mantovana mi ha aiutato molto a capire, a curiosare, a ricercare e anche a fare connessioni. Ricordo che misi d'accordo un collega siciliano con un collega campano su una notizia.
0: Pensa un po', insomma. Senti, ringraziamo Fabrizio Binacchi, Sorprese in TV, luoghi e personaggi visti da molto vicino. Se volete appunto leggere qualcosa da molto vicino per la televisione italiana, perché no? È un libro sicuramente interessante, Oligo Editore. Grazie Fabrizio.
1: Grazie, grazie a tutti voi.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: Estatissima!
3: La mia casa è così vuota di te. E non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Tasti, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè?
1: Torniamo in linea, grazie alla nostra parte tecnica, siamo all'ultimo collegamento della nostra trasmissione, c'è con noi la dottoressa Chiara Boscaro, ben trovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Nutri la tua estate, Chiara, la tua rubrica, oggi parliamo di barbecue sano. E beh, insomma, interessante questo binomio tra il sano e il barbecue, ovvero la chimica delle marinature.
2: La grigliata è il rito estivo per eccellenza, ma la cottura diretta sulla fiamma comporta rischi chimici non trascurabili. Quando i succhi della carne cadono sulla brace si sprigionano i cosiddetti idrocarburi policiclici aromatici, sono molecole classificate come potenzialmente cancerogene. La difesa più efficace non è rinunciare al barbecue, ma utilizzare la scienza della marinatura. L'immersione della carne in un composto acido aromatico agisce come una barriera fisica e chimica. Ingredienti come il rosmarino e il timo sono ricchi di acido carnosico e carnosolo, che sono potenti antiossidanti che bloccano la trasformazione degli amminoacidi in sostanze tossiche durante lo shock termico. L'aggiunta di limone o aceto abbassa il pH della superficie, denaturando parzialmente le proteine e riducendo i tempi di cottura necessari, limitando così l'esposizione al calore estremo. Una marinatura di soli 20-30 minuti può ridurre la formazione dei composti cancerogeni fino al 90%, trasformando un pasto potenzialmente dannoso in un'opzione salutare e ricca di fitonutrienti protettivi.
1: Oltre alle erbe che hai citato, quali altri ingredienti comuni, per esempio della cucina, come la birra o il vino, hanno dimostrato proprietà simili nel proteggere la carne?
2: Potrebbe sembrare strano, ma versare un po' di birra o di vino sulla carne prima di metterla sulla griglia è una delle cose più salutari che possiate fare. Non serve solo per il sapore, ma diversi studi indicano che la birra, specialmente quella scura, crea come uno scudo invisibile sulla carne. La birra è piena di antiossidanti, combattono le sostanze dannose prima ancora che si formino. Anche il vino rosso funziona benissimo, i suoi ingredienti naturali proteggono la carne dal calore troppo forte. Un altro trucco, usare aglio e cipolla nella marinatura, aiuta a far diventare la carne tenerissima. Ricordatevi però una regola d'oro, non usate salse dolci o salse barbecue comprate al supermercato fin dall'inizio. Lo zucchero brucia subito e crea quella crosticina nera che fa male alla salute. Fate marinare la carne per almeno mezz'ora con olio, limone, vino e tante erbe aromatiche come rosmarino. Se proprio volete aggiungere qualcosa, accompagnate la carne della verdura grigliata, rendendo così il vostro pranzo della domenica un piacere sicuro per tutta la famiglia.
1: Grazie alla nostra Chiara che torna con noi la settimana prossima, ovviamente in estatissima. Ciao!
2: Buona estatissima!

E anche per oggi le luci dello studio di Estatissima si stanno per spegnere. Abbiamo esplorato davvero tante notizie utili da sapere. Camminare nella natura, per esempio, molti di voi lo fanno. È il modo migliore per ritrovare il proprio centro. Il verde delle foglie ha un potere calmante testato scientificamente. E quindi godetevi la natura della nostra splendida Italia. C'è tanto da vedere, tanto da osservare. Trovate, anzi, qualche spunto interessante lo trovate proprio lì, sul nostro sito estatissima.it. Seguiteci anche sui social per scoprire ovviamente le tappe che vi faremo ovviamente godere nel nostro bel tour radiofonico su Facebook e LinkedIn. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguo di giornata rigenerante. A domani, alla stessa ora e sulla stessa radio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Allora dovete pensare che questo è Tony Orlando, che Tony Orlando fece un brano bellissimo, Don't Let Go è il titolo, se non vado errato, sei un mix da discoteca meravigliosa delle cose. E poi è partito negli anni 70, più precisamente nel 1973, con questo brano che portava il titolo T.I.L. Rainbow Round the World. Capito? Allora parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Qua tutti quanti insieme appassionatamente. Abbiamo sempre dalla parte tecnica, di là del vetro, che non so che cosa sta facendo, ma sicuramente sta facendo qualcosa di buono, perché ho visto che ha messo la base sotto mentre parla suo padre. Allora, in redazione ancora tutto spento. Sta facendo. Io lo so dove sta facendo la sì, la carne alla pizzaiola. Io non so, ogni tanto che lei prende queste cose qua. Allora, che devo fare? Innanzitutto presentare i miei amici che ci sono, eccoli qua. Patrizia e Gianni, siete pronti? Siete lì?
1: Salve Max, salve a tutti voi, sì, ci siamo.
2: Ci sono anch'io, ciao a tutti, ben trovati. Chi è che sta facendo la carne alla pizzaiola?
0: La Sassa. Due computer accesi e il fornetto,
2: quello da campeggio?
1: No, quella induzione
0: sta facendo la cosa.
2: Ma comunque lei mi ha chiesto oggi pomeriggio, la ricetta del coniglio alla cacciatora. Quindi è impossibile che sta facendo le fettine alla pizzaiola.
0: Ascolta, non è in grado di fare un uovo sodo, pensa se fa il coniglio alla cacciatora. Allora va bene, poi.
2: Ma prima deve cacciarlo il coniglio.
0: Ha cacciato il coniglio. Bocca via e stai zitta. Allora, prima di partire, purtroppo. È difficile, anche perché poi su tante canzoni mi ci sono innamorato, tante canzoni l'ho dedicate, su tante canzoni ci ho pianto quando veramente mi hanno lasciato, oppure fatto del male, persone, cose, insomma, quando sono successe delle cose un po' particolari. È venuto a mancare Gino Paoli, Gino Paoli,
2: il maestro, il poeta. Lasciato tante poesie.
0: Parecchio.
2: Diciamo che ha raggiunto la sua amata Ornella.
0: Una bella coppiata lassù. Allora, riposa in pace Gino. Io ho 3-4 concerti di Gino Paoli, li ho visti. Purtroppo è l'evoluzione della vita che porta.
1: Canterà sicuramente il cielo in una stanza lassù.
0: No, lui canterà quando t'ho visto arrivare.
1: Bella così come sei.
2: In eredità ci lascia le sue bellissime canzoni.
0: Ma che scherzi, mamma mia. La musica, un altro che ci ha lasciato troppo presto.

0: conosciuto tutto mondo con Sexual Healing. Per gli amici quelli che si inciucciano, quelli che si intrecciano, non soltanto le mani, le gambe. Allora, ma ammazza in questa puntata che deficienza mentale che esce fuori, no? Perché mi piacciono queste cose. Ricordarle, perché insomma è tanto tempo, no, che non usufruisco di tanta cosa bella che è la vita. Si chiama in un'altra maniera, però vabbè. Allora, cara Patrizia, perché ridi? Scusa,
1: hai capito? No, perché Gianni Morandi ha fatto il nuovo singolo. No, si chiama Me lo prendi mamma, dopo Me lo prendi papà, capito?
2: Sì. No, perché ti sei detto che sei vecchio tra le virgole, tra sì, le righe.
0: Sì, vabbè, ma chi se ne frega, ma tanto ormai bisogna dare atto.
2: È la vita,
0: lo scorrere del tempo è lo scorrere della vita che porta ad arrivare a una determinata età dove tutto si dimentica e dove diventano soltanto esclusivamente dei ricordi. Questa è una puntata camuriosa, perché non riesco a tirar fuori la mia deficienza.
1: È entrato dentro il tunnel e non esce più fuori.
0: Assolutamente no, sono entrato nel tunnel. Vabbè. Il tunnel, allora, Brian, che c'è? Lo so, devo stare più dritto al microfono. Non venire a insegnarmi a me, per favore, faccino da pirla, perché poi lo sai che tutto quello che sento ho insegnato io, Sì, l'applauso di tua sorella ti devi fare, guarda. Si fa l'applauso, ma che ti applaudi? Ecco, Fofo. Senti.
3: Sono stato io, eccellenza.
0: Ecco.
3: E perché? Perché? Perché me lo dà il culo e mi batte il cuore.
0: Hai capito? Brian, non cercare cose che poi non puoi mantenere. Paul McCartney!

0: Dai, vabbè, dai. Abbiamo cominciato proprio in sordina, eh? Abbiamo cominciato proprio così a basso rito, a cose di rilassatezza notevole, ma però c'è ogni tanto ci vuole, eh? Perché chiaramente noi abbiamo, non possiamo spingere sempre al 100%, no? Perché insomma dobbiamo essere anche un po' così soft. Allora, Patrizia. Non sì. Vedo. No, ci sei? Perché non ti vedo.
1: Io sì,
0: ah, no, perché.
1: Io...
0: Se... Ah, ma ti sei seduta? È per quello che non ti vedo.
2: No, deve stare all'impiedi.
1: Sei un pirla?
0: Sì, lo so.
2: No, vabbè, ma Dolce Alice là, in fatto di musica, non è un programma dove c'è la musica. È un altro tipo di musica, esatto.
1: Ma ora perché mi hai chiesto se sono seduta?
0: No, mi è venuto così perché.
2: Non ti vedeva.
1: Allora,
2: non
1: guarda, ti dico una cosa che mi è successa al lavoro domenica scorsa. Dietro il bancone è arrivato un cliente che.
0: Sì.
1: Non era neanche un 1,60 m. Siccome sì. Io sono piccolina,
0: sì.
1: Mi ha chiesto quanto sei bassa.
0: Quanto sei
1: io gli ho detto quanto sono alta, no? Quanto sono bassa.
0: Ma lui ha fatto quanto sei bassa?
1: Bassa.
0: Cioè, nel senso, ha fatto
1: no,
0: una
1: no,
0: battuta.
1: E poi fa un'altra battuta. Voleva essere un complimento. Dice: vabbè, no, non ti preoccupare tanto, sei giovane, continuerai a crescere.
0: Così ha detto?
1: L'ho mandato a quel paese. L'ho
0: beh, sì, quella sì che era una presa per il culo. Allora, sì. No, non l'altro.
1: Oh,
0: nel senso, era una brutta cosa.
1: No, no, no, no, no. Lui diceva veramente: sei ancora giovane, dice perciò non c'è il problema dell'altezza.
0: Ha voluto rimediare all'altra stupidaggine
1: forse,
0: che
1: sì,
0: ha detto.
1: Sì, esatto,
0: detto
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: Io pensavo che ti avessi detto quanto sei bella, allora era cecato.
1: No, ma poi il bello che me l'avesse detto uno di 1,90 m, allora va bene, ci posso capire, però tu. Sei 1,60 m.
0: È vero.
2: Il tappo della Coca-Cola.
0: Il tappo che non esiste. No, esiste quella alla bottiglietta, la bottiglia.
2: Esatto.
0: Allora, tra non molto avremo la. No, è arrivata, eccola. Oh, quello che mi preoccupa, che è entrata.
2: Alessandra, hai portato cose buone, sì, da mangiare.
0: È arrivata con un vassoio, non so cosa ci sia dentro. Il problema è quello, capisci? Che c'è dentro? Ah, fatti. Ok, capito. No, mi ha risposto. Fatti.
1: No, una padellata di cazzo.
0: No, stai là. Ma guarda che tremenda pure lei. Allora, a proposito di brani, quelli un po' particolari che a noi piacciono, io direi. Brian, ma sei andato a prendere l'originale? Ma sul serio? Quant'è che la cercavi? Tantissimo. Vabbè, quale portato? No.
2: Wow.
0: Roberta Fleck, original version.

0: erano i primi Elton John, come le dico io, no? I primi brani di Elton John, 1973, Crocodile Rock, per poi dopo passare a fare quei capolavori che ci hanno fatto ballare innanzitutto, e poi ci hanno fatto anche piangere, ci hanno fatto calmare i nervi. Your Song, ad esempio, era bella. Blue Sky, quante lacrime hanno versato con Blue Eyes, Baby Sky, Blue Eyes, ammazza il vocecio. Allora, detto Dani, cantare, sono intonatissimo, vado dalla Gasparetti, che salutiamo, che sta ascoltando, Tizianona.
1: Ciao Tizi.
2: Ciao Tizianona.
0: Mi sta aiutando a cantare, voglio andare al festival della... della patata,
1: della patata
0: sicula.
2: Alla corrida puoi andare.
1: Ecco.
0: Sì, alla corrida sicula.
1: A fare che cosa? Il toro.
0: A magnà. Allora, che volevo dire? È una notizuola, ti ha mandato qualcosa tra
1: sì,
0: tra una fetta panata e
1: all'altra, e sì. Allora, arriva dalla Cina, precisamente da Macao, Macao in Cina.
0: È in Cina?
1: Sì.
0: Sicura? Sicura?
1: Sì, sì. Ma sì. Non è il lago Titicaca.
0: No, quello
1: è il Perù. Quello è il Perù.
0: Quello è il Perù.
1: Dalla Cina arriva questa notizia, precisamente da, come ti ho detto, da Macao, e diciamo che una donna, una settantenne, è stata molestata.
0: No.
1: Portata in ospedale per alcuni accertamenti. La cosa strana è che il molestatore era un umanoide, un robot.
0: Pure.
1: Sì, la donna da settantenne era uscita per una passeggiata, poi si è fermata sul marciapiede per controllare il suo smartphone, e questo robot si avvicinava a lei molto molto vicina. La donna poi si è spostata di nuovo e il robot si avvicinava sempre, molto vicino, finché la donna ha iniziato a gridare, ha detto: mi stai spaventando. Allora il robot, arrivato a quel punto, ha alzato le mani in segno di arresa, però non si è allontanato. Hanno dovuto intervenire le forze dell'ordine e l'hanno portato via. E poi si è scoperto, hanno rintracciato il proprietario, che è un cinquantenne, e hanno detto che questo robot diciamo che girava per le strade come cose per fare promozione, per provare così
2: per provare a molestare le donne.
1: No, non quella, era una cosa così per.
0: Che poi, ma poi è comandato dagli uomini, no? Allora, di conseguenza c'è da andare.
1: C'ha un GPS, ha movimenti molto fluidi, per questo assomiglia molto a un essere umano, però comunque c'è qualcosa che non è andata bene. La donna comunque ha deciso di non sporgere denuncia.
0: E poi alla fine non è successo niente, no?
1: Si è solo preso una gran paura.
0: E ma si gli dava anche il robot, a 70 anni, anche se gli dà una palpata al culo un robot, ci sta. Hai 70 anni ormai, non era. Sto scherzando, signora.
1: Ecco.
0: Lei sicuramente è bellissima e avrà un sacco di uomini ancora. Sì, sembra vero. Allora, quello ormai.
2: Come l'ha detto, sembra vero.
1: Ma certo, che se capita a Max umanoide donna.
0: Se sì, la piglio,
1: ma voglio subito, di corsa.
0: L'unico problema.
2: La scambia per un essere umano.
1: No, ma io ho notato una cosa, Gianni, ma ti sei accorto che Max ha gli occhi a cuoricino?
0: Sì. Ha impepata di cose.
2: Quelli sono gli smile di WhatsApp che ha messo su.
0: Guarda, cose meravigliose. Allora, arriva Diana Ross e poi la Sass. Mettiti le cuffie! Ah, quella sta sempre a magnà. Arriva Diana Ross e poi Alessandro Sassa.
3: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24.
4: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
5: Io sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
5: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
5: Hello, I'm Ilaria Guccini.
8: I'm Ilaria Guccini.
5: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
8: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m.
5: Bye bye.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Radio Tigullio. Non stop music.

0: Toccami in... cioè, tocca, allora, touch me in the morning. Toccami in mattinata. Cioè, svegliandomi. Toccami. Capisci quel che ha detto Diana Ross? Beata lei. Sassa, sei pronta, ragazzi? Diamogli via alla Sassa. Sassa, sei pronta? Ditelo anche voi. Diteglielo anche voi.
1: Alessandra, sei
2: lascia
1: pronta?
2: Stare il piatto, lascia stare il piatto.
0: Mamma mia, ma che angoscia. Che, guarda, mi fai venire un'angoscia, veramente, Alessandra. Sei pronto? Brian, dagli il via a quella donna. Ci sei? Ci sei? Pronto? Pronto?
1: Perché? Perché il protagonista, quindi vi ho già svelato che è un uomo, è una persona che la prima domanda che mi viene da fargli sarebbe una unica: ma tu dormi? Ma tu riesci a riposarti ogni tanto? Perché il protagonista è lui, è Salvo, Salvo De Vita, che non sta mai fermo, è uno stacanovista, si occupa di cinema, cioè lui si occupa di arte, dal cinema, dalla produzione, marketing europeo, ha avuto un sacco di premi e riconoscimenti, un sacco di progetti cinematografici, è un produttore, cioè veramente. Salvo, ben arrivato in A Tu per Tu con la Sassa.
3: Buonasera a tutti voi, grazie a te Alessandra, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Adesso dimmi,
3: piacere tutto mio.
1: Hai dormito? Hai dormito?
3: Ho dormito, cerco di dormire. La frase giusta è: si cerca di dormire.
1: Adesso lo diciamo modo, perché tanto gli amici di Tu per Tu sanno che quelle cose le racconto. Allora, questa nostra chiacchierata con Salvo, un po' che la stavamo progettando, insomma. E la Sassa, sapete che ha un po' di problemi di insonnia, mentre lui non è che ha problemi di insonnia, è che lui lavora anche di notte. È veramente
3: soprattutto
1: di notte, perché sei più tranquillo e il cellulare ti suona meno, direi.
3: Sì, a parte il cellulare che suona meno, quello è l'emblema, però diciamo che la realtà è che, essendo che ci occupiamo anche primariamente di attività prettamente giornalistica, quindi certo, noi lavoriamo in un certo senso H24.
1: Certo. Questo, d'altra parte, è il lavoro anche degli uffici stampa, il tuo ufficio stampa è appunto l'MP Ufficio Stampa e Produzioni, che è tua appunto, quindi a maggior ragione. Adesso io ho voluto un po' scherzare all'inizio, però effettivamente certo, ancora quando si è poi titolari ovviamente di, insomma, della cosiddetta baracca, no? Quando, cioè, te la canti, te la suoni, te la dissi, ma non solo, perché poi tu, c'è tutto un entourage che gira con te, che lavora con te, quindi obiettivamente mi rendo conto che è dura, è ancora più faticosa la vita, perché non ci sono veramente mai momenti per sé, non penso neanche sabato e domenica, spero che ogni tanto te li prendi qualche piccola pausa, però d'altra parte tu sei veramente un artista, perché comunque sei un artista nel tuo genere. Tra l'altro, sentite che come mi piacciono queste voci di sottofondo, perché è il tuo bimbo, che spero,
3: sì,
1: però,
3: il mio bellissimo bimbo,
1: che spero per lui però possa avere da grande una vita un po' più tranquilla rispetto a quella del babbo, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora Salvo, noi oggi parliamo un po' di, in generale, veramente di te, perché tu fai veramente tantissime cose. Tra l'altro ho avuto anche modo di chiacchierare con una persona che si chiama proprio come te, che tra l'altro ti abbiamo nominato più volte, quindi se ti sono affiscate le orecchie, sappi,
3: ecco,
1: che se eravamo io e appunto quest'altro Salvo, insomma, abbiamo parlato di un contest musicale di cui tu sei anche appunto il produttore. Ma tu non sei soltanto questo, ovviamente, perché io appunto ho parlato di ufficio stampo, ho parlato ovviamente di una produzione cinematografica, quindi di progetti cinematografici, e se già sei stato impegnatissimo nel l'anno concluso, ma questo non posso dire da poco, comunque nel 2025, il 2026 anche in ambito cinematografico ti vede veramente impegnatissimo con la MP,
3: sì, diciamo,
1: Film.
3: Che nel 2026 abbiamo appena finito di svolgere due conferenze stampa di livello nazionale, un'altra di livello internazionale, in collegamento con delle piattaforme giornalistiche internazionali,
1: sì,
3: con sede Las Vegas e Chicago. Diciamo che il 2026, per il marchio MP Franchising, perché noi dal 2025 siamo diventati franchising, ad oggi la MP di Salvo De Vita svolge servizi internazionali per aziende, ma soprattutto per personaggi VIP. è diventato franchising grazie ovviamente all'attaccamento del dovere, alla serietà, alla trasparenza che hanno ben custodito e portato avanti per ben 21 anni. Quindi è una realtà alle spalle che ha collaborato e ancora tutt'oggi con molti personaggi derivanti da trasmissioni, certo, subappalto di reti internazionali Mediaset e Rai. Quindi oggi contiamo 3 uffici con 13 dipendenti e stiamo per aprire anche il quarto.
1: Io direi che insomma siete cresciuti tantissimi. Ecco, fammi una curiosità: quando tanti anni fa tutto è iniziato, avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato adesso?
3: Guarda, potrei essere molto sembrare presuntuoso da questa risposta. Diciamo che quando ho iniziato da 21 anni fa questo cammino, iniziando la gavetta nell'era berlusconiana, ecco, io ho iniziato a lavorare nel mondo della TV già in mezzo ai grandi, ecco, la mia fortuna è stata questa.
1: Sì.
3: Far la gavetta, essendo nessuno ovviamente come tutti, fare una gavetta ma in mezzo ai grandi.
1: Certo.
3: Non in mezzo agli altri piccoli. Questo è stato soltanto un mio punto, diciamo, di fortuna. E ti dico, appunto per non sembrare presuntuoso, ti dico che ho iniziato appunto quella gavetta sapendo già dove potessi arrivare, perché sono una persona molto determinata e determinante nei fatti e ciò che voglio. Io già so tutto dove potrei arrivare.
1: Ecco, hai involontariamente, insomma, anche perché non c'è nulla di prestabilito, quindi proprio la nostra è una chiacchierata, no?
3: Cioè,
1: mi hai dato lo spunto per farti questa domanda. Considerato un po' anche l'epoca in cui si vive, no? Tu fai questo lavoro da una vita, ovviamente hai raggiunto i tuoi obiettivi e ancora ce ne saranno sicuramente sin quando dirai basta, adesso vado in pensione. Ecco, pensando invece un po' alla società di oggi, al mondo di oggi, no? Come tutti pensano di poter facilmente raggiungere dei risultati, perché magari tutto è dovuto soltanto perché io sono, tu sei, e non voglio far polemiche, o perché magari, non so, in ambito musicale c'è la grande major, in ambito cinematografico, ma sono io il figlio di quell'attore famoso, quello lì, quindi io di conseguenza. Ecco, oggi come oggi, c'è questo spirito che hai a che fare con tantissime persone di diverso rango, di diverso ovviamente ambiente, c'è ancora, si può parlare ancora di talento, di spirito di sacrificio, di rinuncia, perché chissà quante rinunce della tua vita a livello personale avrei dovuto anche fare per il lavoro.
3: Guarda, sinceramente ti dico subito sì, c'è ancora.
1: Meno male.
3: Siamo ancora, diciamo, un po' vittime di quel piccolo bullismo dipendente da persone che magari in famiglia hanno magari qualcuno che abbia un ruolo importante alle spalle, anche figli di magistrati,
1: certo,
3: di magistrati o figli di produttori ancora più grandi di me, assolutamente. Però questo bullismo, a mio parere, ci sarà sempre, perché il mondo dello spettacolo, come anche nel mondo della vita quotidiana e come in tutti gli altri lavori, a mio parere credo che sia naturale che qualcuno si mostri più di quello che potrebbe essere, diciamo, dinanzi a quello che si ha a che fare. Quindi oggi siamo ancora vittime e questo fenomeno, definiamolo così, ti dico a malincuore, che può soltanto aggravarsi e non mai ridursi, ecco.
1: Certo.
3: Si accelera sempre di più. Ancora oggi a me, durante molti progetti o una semplice conferenza stampa, c'è ancora magari quel giornalista che dice: ah, io ti posso porre queste domande oltre perché sono giornalista, ma ricordati che posso appartenere anche a quella testata importante, che se io parlo male di te tu non esci più lì. Quindi
1: sì, ho capito.
3: Sono quelle piccole affermazioni dove chi fa questo mestiere, che il produttore, il giornalista e tanto altro, sono mestieri un po' particolari. Ti deve proprio piacere. Se tu hai voglia di competere,
1: sì,
3: allora di essere un protagonista, un vice protagonista, allora questi sono i mestieri giusti.
1: Sì.
3: Ma chi invece non ha pazienza, non ha pudore di se stesso, tanto altro, secondo me sono dei settori con la quale non avvicinarsi proprio, ecco, non avvicinarsi proprio.
1: Certo. Ecco, parlando proprio anche di comunicazione, no? Perché è vero, adesso poi parleremo anche di tutta quella che è stata la tua, almeno ci proviamo perché avremo bisogno di ore, di quella che è stata la distribuzione cinematografica sia dello scorso anno, ma poi quella che sarà anche di quest'anno. Appunto, essendo tu anche un ufficio stampa, tu sei veramente un professionista a tutto tondo a livello appunto internazionale, come dicevi un attimo fa, collegandosi al discorso anche degli Stati Uniti, della comunicazione, no, e poi ovviamente della produzione. La comunicazione oggi com'è cambiata rispetto a quando tu hai iniziato?
3: Ma guarda, è cambiata tantissimo. Già

0: non so come dirti, vorrei usare un termine molto più semplice. Sì, si sentiva comunque già un'aria di cambiamenti, ecco, un'aria che potrebbe dare in futuro dei frutti favorevoli e allo stesso momento non favorevoli.
1: Ecco, ma proprio anche pensando un po', alla comunicazione oggi, anche a livello proprio cinematografico, no? Il modo di esprimersi, di usare appunto l'immagine collegata con la voce, come sono gli artisti di oggi, con cui, perlomeno quelli con cui tu hai collaborato, collabori? Mi viene
0: Ma
1: da
0: guarda,
1: pensare un po'. Sì.
0: gli artisti di oggi sono totalmente diversi,
1: Sì.
0: hanno una mentalità rispetto a quella, diciamo, quella di circa già 20 anni fa, perché 20 anni fa è cambiato totalmente il mondo dell'arte in generale. 20 anni fa la tecnologia ha stupito tutti gli artisti, compresi noi, cioè oggi l'artista ha una possibilità di interagire con il mondo nell'arco di 24 ore. Prima, per interagire, arrivare in quella parte del mondo, si doveva fare dei sacrifici, investire su una promozione, investire su un giornalista veramente che ti facesse da inviato e rispecchiasse veramente la tua persona a delle testate giornalistiche importanti. Invece oggi
1: Certo.
0: è diventato tutto digitalizzato.
1: Sì.
0: La digitalizzazione, diciamo, ha dato dei valori in più, soprattutto a noi uffici stampa, ma vecchio giornalismo, che ha dato dei valori di livello europeo, ma soprattutto comunque ci ha dato anche nello stesso momento delle problematiche, perché siamo stati costretti ad aggirarci in un mondo che non ci appartenesse. Quindi avvicendarci in una tematica che fosse la digitalizzazione internazionale. Gli artisti oggi hanno più sicurezza, se dovessimo parlare ad esempio di un cantautore, oggi il cantautore ha più sicurezza che la sua musica realmente possa essere ascoltata in un certo senso, mediante una distribuzione di piattaforme digitali musicali oppure distribuzioni video clip musicali. E quindi è cambiato tantissimo grazie alla digitalizzazione. È un mondo, la digitalizzazione l'ho sempre definito un mondo parallelo, un mondo più spettacolare, più affascinante, perché la digitalizzazione affascina il mondo artistico.
1: Ho poi una domanda in serbo per te, ma la farò dopo, perché naturalmente noi chiacchieriamo, ma c'è anche la musica. Quanto è importante per te la musica nel tuo lavoro? Ti aiuta?
0: Allora, la musica, sia da protagonista che da dietro le quinte, è stato comunque un cambio importante, soprattutto poi adesso che sono dietro le quinte, con qualifica di autore e produttore. È stato protagonista in prima persona quando ho comunque avviato, durante la mia carriera di fotoreporter e tanto altro, ho avviato anche una carriera da cantautore. Il mio sogno era cantare e ai tempi ci riuscii ad avere una prima produzione mediante l'etichetta discografica La Mea Sound, che è un'etichetta che è gestita dall'autore Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino credo che lo conosciamo un po' tutti,
1: Direi
0: è
1: di
0: stato
1: sì.
0: autore di molti molti brani di personaggi big della musica italiana, soprattutto di Eros Ramazzotti e di Elisa. Quindi,
1: Hai detto un nome che tu lo sai che la Sassa piace tantissimo.
0: esatto, e quindi da lì è iniziato, diciamo, anche il fascino del cantautorato, dove scrivessi più che altro anche dei brani, sia autobiografici, un po' quelli che potessero avvicinarsi e avvicinarsi nella quotidianità della

0: che rispecchiasse un po' la vita generica, sia della carriera che della vita vissuta fin da bambino,
1: certo,
0: proprio di Salvo De Vita.
1: E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, ma Salvo De Vita non va via, rimane qui con la Sassa. Noi ci ascoltiamo insieme il brano e poi lo sapete che mentre venendo il brano noi chiacchieriamo, ma poi magari qualcosa del backstage ve lo diciamo, ma adesso ascoltiamo insieme, dai, il figlio di tutti. Grazie Salvo.
0: Grazie a voi.

0: Mr. Jones. Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. Ah, che bella, che atmosfera che siamo riusciti a dare. Una bella atmosfera. Un'atmosfera natalizia, Patrizia.
1: Natalizia. Ancora ce ne vuole.
0: No, ma magari, guarda.
1: Però, sì.
0: Posso essere sincero, io l'estate non la sopporto, non so perché.
1: No,
0: preferisco la primavera, che sì, quel calduccio, ma però sul sì, frescolino, beh, non c'è quell'afalo.
1: Sono
0: c'è
1: d'accordo con te, sono d'accordo con te, anche perché ma poi sì, quando si ha una certa età il caldo non si sopporta più.
0: Allora, no, ma poi no.
1: Dimmi, ma c'è il condizionatore, c'è il condizionatore, no, c'è il condizionatore.
0: I condizionatori fanno male, e poi succede che ti picchi il malanno in piena estate. Allora l'estate cosa porta? Sì, più luminosità.
1: La zanzara.
0: Porta la zanzara che rompe le balle, porta l'appiccicaticcio, porta l'umidità, ma che schifo, niente. E parte la ciabatta di nonna che va a spiaccicare la zanzara del muro. Allora, però io amo questo periodo, marzo-aprile, anche maggio, dai, anche maggio.
1: Già, anche maggio è bello.
0: Maggio. Ecco, fermiamoci a maggio, bello, la temperatura non è troppo alta, non è troppo bassa, si riesce a dormire ancora in maniera adeguata la notte, non serve l'aria condizionata, non serve il riscaldamento vero e proprio, serve ed è tranquillo, per me la tranquillità è enorme, farebbe bene la salute quei 20 gradi fissi tutto l'anno, sarebbe
1: no 20
0: una...
1: gradi no di più se 25 no 25.
2: Viva maggio, viva settembre,
1: 25 allora. Gradi si sta benissimo perché non c'è né caldo neanche freddo,
2: sì,
1: e si sta
2: settembre bene. Si sta anche bene.
0: Ma perché questo uomo deve parlare, intervenire senza sapere? Lui ti abbiamo chiesto qualcosa, scusa,
2: no, siccome vedo che tutti e due messi insieme non ne capite una cippa,
0: ma come no, stiamo facendo un discorso,
1: stiamo parlando i meteorologi, stiamo facendo
2: i meteorologi.
0: Certo,
2: se vi chiedo dove si trova Andromeda nemmeno lo sapete voi.
0: Allora.
1: In cielo.
2: Sì, pure Gesù Cristo in cielo.
0: Patrizia, vedi che non sa. Noi si parlava di meteo e lui parla di Andromeda, che è astrologia. Noi si parla di e lui parla della
1: delle
0: parte
1: stagioni.
2: Cos'è Andromeda, Max? Nemmeno lo sai.
1: Aspetta,
2: che è una galassia.
1: Una galassia,
0: è una galassia che c'entra una galassia con il meteo. Cioè, ma ti rendi conto?
2: C'entra.
1: Ma c'entra. Guarda, ti dicono.
2: Quanti gradi ci sono nello spazio, Max?
0: Meno 27, va bene, così stai zitto.
2: Meno 27, che ti sta inventando? 200 gradi sotto lo zero assoluto.
0: Ma
2: siamo.
0: Chi se ne frega? Ma chi?
2: Ti immagini, Max, si lassù. Ah, un cetriolo. No.
1: Ma no, guardate, no. Vi voglio dirvi una curiosità.
0: Muori.
1: Il futuro è spazio. Sarebbe a dire che ci sono delle case gonfiabili nello spazio. Entro il 2026
0: bello.
1: Verranno testati i primi habitat spaziali bene. Gonfiabili.
0: Sì.
1: Quindi se stai cercando un monolocale, prossimamente lo puoi trovare sullo spazio.
0: Beh,
1: nello spazio.
0: Ci si può fare, vedo casa qui in Toscana e vado, che ne so, su Plutone. Vabbè, mi piace Plutone. Però vabbè, sarà ghiaccio, sarà tutto, ma chi se ne frega, non ci sarebbe né bello. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Vabbè, Brian, mamma mia. No, sta pagando.
2: Sarà sulla luna.
0: No,
2: sarà sulla luna.
1: Ma Brian si scrive come si pronuncia?
0: Lascia perdere. Allora, no, sta pagando delibero perché si è fatto arrivare. Faceva schifo.
1: La pizza?
0: Faceva schifo la roba della Sassa. Immaginavo. Che ti sei fatto portare? Il sushi? Ma che schifo!
2: Occhio alla salmonella!
0: Mamma mia, patite virali CBHW, te le becchi tutte, sono fatti tuoi! In ospedale ci vai tu e il conto della clinica! Sto scherzando, caro. Daisy Roberts a Dolce Alice Live!
3: Ustape!

0: appunto per le prime, i primi 100 singoli nella Billboard 800 single. Era l'anno 1973, Isley Brothers, è una cosa... Chi entrava, chi entra tuttora nel Billboard nei primi 100?
1: Hot 100? Chi ci entra?
0: Chi entra dentro rimane nella storia, infatti.
1: The
0: Isley Brothers, vabbè, chi è che non li conosce? Allora, gli amanti della musica, soprattutto gli amanti radiofonici, conoscono benissimo. Ora, i giovani di oggi non lo so, però si dovrebbero anche un po' informare, anche perché arriva tutto da lontano. Quello che ascoltate oggi, che non è più musica, ma è soltanto esclusivamente del gran casino, come dico io. Però ci sono ancora delle persone che sanno fare veramente musica e che sanno suonare. Il bello di tutto questo, caro Gianni, è che chi è in voga in questo momento perlomeno sa usare 2/3 strumenti, guarda caso, guarda caso, e non usa quello strumentino per diventare com'è che si chiama lo strumentino?
2: È l'autotune.
0: Bravo. Guarda caso, l'autotune non lo usano perché non ne hanno bisogno, perché sono dotati di un'espansione
2: dello strumento
0: vocale.
2: Naturale.
0: Guarda caso. Allora, che c'è? Che volevo dire? Patti, c'hai una notiziola oppure ti hanno mandato qualcosa?
2: Ti ci hanno mandato? A te sì. Ci mando pure io, ti ci mando. Per direttissima.
0: Come vuoi.
2: Che? Allora, eccoci il genio del giorno. Che un quarantenne ha pensato bene di farsi un giro notturno negli uffici della protezione civile.
0: Ma fa che?
2: Però non cercava un certificato. Cercava il bottino.
0: Il vil denaro?
2: Il denaro. Sì. A Raffa 300 euro.
1: Ha sbagliato edificio.
2: A Raffa 300 euro. Che miseri 300 euro. E scappa convinto di essere il nuovo Lupin, Arsenio Lupin.
0: Il problema è tra telecamere.
2: Peccato, sì.
1: Peccato che era il nuovo Arsenio. Arsenio Stronzen. No?
2: Perché appunto le telecamere lo hanno immortalato in 4K.
0: Addirittura.
2: E quindi sì, quindi
0: non scappi,
2: quanti carabinieri hanno bussato alla sua porta? Lui ha avuto l'illuminazione. Dove mi nascondo? Sotto il letto? No. Dietro la tenda? No. Si è nascosto nel cassettone del letto. Sai che ci sono i letti, quelli che si aprono, e si è nascosto là. Però i carabinieri cercando hanno aperto il cassettone, non hanno trovato i piumoni, i cuscini, le coperte.
1: Hanno trovato lui
2: e se lo sono portato in caserma.
0: Il sottoletto, no?
2: Sì, precisamente.
0: Un uomo meraviglioso da sposare sicuramente. Allora, per favore, Gianni, il WhatsApp e Patrizia, la mail.
1: Subito, carissimo, ecco, se mi dai un po'
0: il bigliettino,
1: 348 349 1141, il nostro WhatsApp, per mandare dei dolci a Max. Sì. La mail, vai.
2: Dolce Alice Live.
0: Sì.
2: chiocciola@gmail.com.
0: Sono anni, non l'hanno imparato.
2: Non si impara. Ma guarda che io ho 57.000 email per lavoro, per privato e di qua e di là, quindi mica me le posso ricordare tutte.
1: Beh, quella di Dolce Alice Live è particolare.
2: Ma me la sono ricordata? Ho sbagliato?
1: No.
0: Lasciò perdere, diceva Vittorio De Sica. Gun Funk.

0: Grand Funk Railroad, anche loro nel 1970, negli anni 70 erano nelle 108 charts della Billboard, anche loro grande musica, grande belle cose. Allora, io farei una cosa, visto e considerato che siamo arrivati a un momento bellissimo, che c'è? Perché fai così?
1: Non ho capito. Perché so il momento che è arrivato.
0: Sì, è arrivato il momento che volge al desio, perché del domani non c'è certezza, cari miei. Allora, siamo andati, arriviamo e andiamo direttamente nel Vintage Italy, ok? Non so il ragazzaccio cosa sia andato a prendere, però vediamo, sentiamo cosa ha fatto in questa settimana.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

E adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: dovete pensare, amici, che Villaggio Bertoli io non l'ho mai amato.
1: Muso duro.
0: Non l'ho mai amato, non l'ho mai ascoltato, però questa non so il perché è veramente, a parte che poi dopo sono andato a riscoprirlo, sono andato a riascoltarlo e diciamo che qualche brano anche lui, tipo ad esempio non mi era molto simpatico Bruno Lauzi, no, però per quello che aveva cantato lui, poi a parte che 2 o 3 canzoni sono bellissime, poi sono andato a vedere quello che ha scritto Bruno Lauzi e allora ho detto no, questo è un altro genio incompreso, chiaramente come tutti come tanti cantautori della musica italiana. Gino Paoli, che è venuto a mancare, ha scritto tanto, ha fatto tanto, mamma mia, dove andiamo, dove si va questa sera? Allora, questa è una canzone questa, no?
1: Sì.
0: Patrizia, la canzone?
2: Sì, penso che sia una canzone, no, l'ho sentita.
0: È una canzone, non mi ricordo di chi. Dove si va? Questa sera? Non mi ricordo di chi è.
2: Neanche
0: perché...
2: io.
0: No, però è famosissima.
2: Però usata in qualche varietà, mi sembra.
0: Sì, sicuramente, anni 80, sicuramente, perché l'ho inventato io. Hai capito?
1: L'ho inventato io.
0: Grande Pippone.
1: Pippone, detto così.
0: Nel senso buono, Pippone, perché lui era nazionale, no? Ragazzi, ecco, sì, purtroppo non si può, ma se il prossimo anno non sapevano a chi fa, anche a 90 anni, Pippo Baudo ti presentava il Festival di Sanremo in un'altra maniera e sicuramente esplodeva l'Arisa, perché lui era così.
1: Pippo Baudo ha inventato la TV. Pensa.
2: Lo sai chi lo condurrà il prossimo Festival di Sanremo?
0: Culo Ritto De Martino. Io lo chiamo Culo Ritto De Martino.
2: Perché? Perché Culo Ritto?
0: Perché alla Jalapas, Band.
2: Che lo imitano
0: e gli hanno fatto, a chi lo imita, hanno fatto il sedere alto. Per far vedere che è una burlata.
2: Sì. Ma comunque è bravo, però, quel ragazzo. Diciamo che si è fatto strada.
0: Non mi piace. Allora, i pacchi sono i pacchi. Sanremo è un'altra cosa.
1: Un'altra storia, sì.
0: Sanremo.
2: Però guarda che ha fatto un sacco di gavetta, eh?
0: Sì, quale?
2: Ma come quale? Ma c'ha anche 40 anni ancora.
0: Appunto, allora non glielo fare. Allora facciamo una discussione. Sì. Non glielo far presentare a 40 anni il Festival di Sanremo, perché sicuramente si taglierà le gambe. Piglia uno che di musica se ne intende, perché è partito dalla radio. Chiami Gerry Scotti e ti fa uno super.
2: Ma
0: Sanremo.
2: Io non penso che lui.
1: Credo che un'edizione lui l'abbia fatta. Ma Gerry Scotti,
2: no.
0: Non credo.
2: Non l'ha mai presentato.
0: Mai.
2: Però io ti posso dire che Stefano De Martino non è stupido.
0: Guarda che lui è molto
2: intelligente. Ma guarda che si farà affiancare, perché lui ha detto che già sta iniziando a lavorare.
0: Ma certo, ma
1: che non è stupido non c'è ombra di dubbio, ma bisogna capirne di musica.
0: Ragazzi, bisogna andare dietro, cioè ci vuole una, cioè riesci a capire quello che intendo.
2: Sì, lo riesco a capire.
0: Noi non stiamo demonizzando De Martino, sicuramente farà un Sanremo fantastico, meraviglioso, perché bene o male insomma ha intrapreso quella carriera, sta studiando,
1: certo.
0: Però se tu ecco ora vedi qual è l'ideuzza, quale sarebbe, metti un Stefano De Martino che presenta e lo metti in coppia di, come ho detto prima, con Gerry Scotti. Se tu lo metti con Gerry Scotti, che è un'enciclopedia musicale,
2: che ne vivente, sai quello che farà lui, può essere che lo farà, può essere che si farà affiancare da qualcuno.
0: Ci vorrebbe. Io farei la coppiata Linus Gerry Scotti, farebbe un Sanremo al top. Credo io. Poi magari sa perché Sanremo è un po' strano, perché Sanremo,
1: comunque il Sanremo originale rimane quello di Pippo Baudo, quello.
2: Ma non solo, anche quello di Mike Buongiorno, anche Paolo Bonolis ha presentato bene.
0: Raimondo Vialelli.
2: Corrado,
0: tutta gente che televisione non lo sapeva fare, guarda caso.
2: 4 nomi a casa abbiamo detto.
0: Infatti. Poi io, a me è piaciuto molto, che sono andato a rivederlo, quello di la vecchiaia. Brian, rimetti da parte ecco, benvenuto Johnny Dorelli. Mi è piaciuto moltissimo,
2: sì, anche sì.
0: Perché lui era
1: Johnny Dorelli, un altro grande.
0: Un altro grande.

0: ripeto, Blondie, sei call me, chiamami, call me, chiamami. Così diceva quella donna. Allora, continuando con Dolce Alice Live, Brian, c'è il sottofondo? Non lo sento più. Sì, ah, ok, scusami, sono anziano, non lo sentivo. Scusami un attimo. Allora, tra non molto avremo l'altra nostra rubrichina, che è praticamente una canzone alla radio. Loris Malchi, che è già arrivata.
1: Il mitico Loris.
0: Ma quale mitico? Io lo chiamo la sagra del napperone. Te lo sai cos'è il napperone in Toscana?
1: No, me lo spieghi.
0: Napperone è un individuo che ha un naso più grande della testa. Il napperone. E quello è Loris Malchi.
1: C'era un personaggio storico, mi ricordo adesso come si chiama.
0: Cyrano de Bergerac.
1: Cyrano, precisamente.
0: E Cyrano di Bergerac, quando ha incontrato Loris, ha detto: ah, beh, io c'ho un bel nasino. Per confronto di
1: la
0: quello.
1: Custodia. Loris è la custodia.
2: Non ha più il cappotto, però. Perché
1: il cappotto
2: tempo...
1: non più, no, perché adesso c'ha l'impermeabile.
0: C'ha l'impermeabile, oggi
1: però
0: c'ha l'impermeabile.
1: Ma dimmi una cosa, è vestito?
0: Sì, meno male che è vestito, perché sennò veramente già una schifezza a guardarlo vestito. Allora, Loris, sei pronto? Mi ha fatto il dito, no, per dirvi che mi ha fatto il dito, no? Giustamente, di Max, ma che cavolo.
1: Cosa? Il pollice in su, l'ok?
0: Sì, ha fatto l'ok, bravo Max. Allora, detto questo, che c'è? Cos'è? Sei pronto? Brian, siete pronti? Allora andate, dai, andate a fare, ma andate però, andate a fare, ma andate.
3: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un classico degli anni Ottanta, The Captain of Her Heart. La firma è quella di Double. The Captain of Her Heart nasce nel 1985 dal duo svizzero Double, Kurt Malou e Felix Hogue, originariamente conosciuti come Ping Pong, inserito nell'album Blue. La canzone è nata da una melodia synth di Hogue, che ha subito conquistato Malou, il quale ha scritto il testo d'impulso, definendolo quasi un'ispirazione fantasmatica. Felix Hogue ha portato una demo con un synth Overheim. Successivamente la struttura è stata raffinata utilizzando un pianoforte a coda per definirne l'arrangiamento Double.

0: Allora, Loris, dove vai? Loris! Ah, non è ancora finito, aspetta, perché deve fare il teatro della mente lui.
1: Nell'ottobre del 1985, sì. Il brano ha ottenuto un successo internazionale, raggiungendo ottime posizioni in classifiche in Europa, Italia inclusa, e negli Stati Uniti. The Captain of the Heart, Double. Sì. Perché la radio è il teatro della mente.
0: Ma va!
2: Lei ha una curiosità, ma tu la faccia da lavi nel lavandino o nel bidet?
3: Ma che dici?
2: No, siccome c'hai la faccia come il culo.
0: Infatti.
3: Hai capito?
0: Loris, smettila, vieni qua. Vieni, no. Non ce l'aveva con te. Ce l'aveva con me.
4: Si è offeso.
0: Faccia da culo e via, no tu. Tu sei il napperone di turno. Basta.

0: Romagna, gli altri fanno altre cose, vabbè. C'è chi rutta che fa, vabbè. Allora, questa è Dolce Alice Live, lo sapete. E noi siamo...
1: Se c'era la Gasparetti, quella scorreggiava.
0: Sicuramente, lei sì, perché lei...
2: Le capisci se te manda a fanculo? Passa sì, e no. Chiudo.
0: Lo capisco, anche perché ogni tanto ho bisogno del vaffa, perché ci vuole, giustamente. Hai la notizuola? Stavi guardando la notizuola che è arrivata?
1: Ecco, hai visto, che lo sai.
0: Io vedo tutto. Stravedo anche, vai.
1: Aspetta un attimo, fammela cercare. Ecco, guarda la genegliata di un ragazzo turco 26enne.
0: Sì.
1: Rapina una gioielleria con un carrello elevatore perché aveva sete.
0: Ah, e
1: poi, dopo aver rapinato la gioielleria, per cercare di sfuggire alla polizia, salta in sella al suo asino. Era già ubriaco.
0: Sì, aveva sete, ha preso.
1: Era già ubriaco. Allora, come si dice, ha visto un carrello elevatore e ha deciso di rompere la vetrina di una gioielleria per poter andare a comprarsi da bere ancora. Però per scappare dai poliziotti,
0: ha preso l'asino.
1: Il suo asino era con l'asinello in cima.
0: Un ciuccio a cavallo all'asino.
3: Da 300 cavalli.
0: Da 300 cavalli.
3: È una metafora.
0: Un ciuccio attaccato ai cavalli.
1: Che ti devo dire?
0: Nulla, che vuol dire? Sono cretini, che ci posso fare io? Stomp dei Brother Johnson. È arrivato un WhatsApp dove dice: Max, non insultare Patrizia. Io
1: non l'ho mandato io.
0: Chi lo sa?

0: No, qua a Dolce Lecce Live ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata bellissima, perché devo metterla così, vabbè, noi che poi chiaramente la facciamo, non è che possiamo renderci conto di determinate cose, ci rendiamo conto magari dopo quando andiamo a riascoltarla, perché giustamente poi noi riascoltiamo tutto, tagliamo se c'è qualche errore stupido, se c'è qualche problematica, che ne so, di cose tecniche, però insomma quasi mai, devo essere sincero, però riusciamo a capire nel contesto se è venuta una bella cosa oppure no. Tu Patrizia come te ne accorgi di questa cosa?
1: Come di come è venuta la puntata? Ascoltandola
0: anche te?
1: Sì, certamente tu, l'ascolto, poi se c'è qualcosa che ad esempio capita che ogni tanto mastico qualche parola, allora dico la prossima volta devo dirla meglio, devo essere più concentrata, però di solito mi piaccio
0: ma infatti è il riascolto di qualsiasi cosa, no? da una trasmissione, da una base musicale, da un testo che si riesce a capire poi dopo piano piano dove si può andare a migliorare. Ci sono delle persone che fanno radio da 40 anni e non si sono mai migliorate.
2: Niente
0: da fare, non ce la fanno proprio, non riescono, ma tante, ce ne sono parecchie, eccetera, eccetera. Però il bello di quelle persone lì, che cos'è che l'aiuta? La passione. Allora magari vanno avanti.
1: Sì, è la convinzione.
0: La convinzione.
2: No, io sto pensando di mettere due cannoni verso le uscite LR per far sì che quando si sente una canzone partono certe botte. Boom!
0: Per quale motivo?
2: Perché ho ascoltato un paio di trasmissioni, mi sono piaciute queste escamotage sulla musica che partono delle fucilate di jitter a non finire.
0: Vuoi dare spiegazione a quelli che non sanno cos'è il jitter?
2: Il jitter è quando un segnale in digitale supera la soglia e quindi spara di brutto, sembrano delle fucilate agli altoparlanti, capito? E allora mi ha ascoltato un paio e ho detto: sai che vanno bene, vanno di moda, devo farlo pure io.
0: Soprattutto a lui.

0: Change. Ma che bello. Questo è ballabile, questo, con questo abbiamo fatto tante belle cose. Cosa c'è, Brian? Perché parlo al microfono con gli occhi chiusi? Perché ho mal di testa. E tu dovresti saperlo bene. È la mia stessa malattia, sinusite cronica.
1: Mamma mia. Non te ne esci più proprio.
0: No, ci vuole aerosol.
2: Sì.
0: Spruzzini, cose, antibiotico, di tutto. Poi il bello che il classico mal di testa parte piano piano, poi aumenta piano piano. No, la sinusite quando parte. Boom! Una botta secca, ma ti manca il respiro, comincia le vertigini, vabbè. Siamo anziani, sono anziano, che voi c'entrate assolutamente nulla, voi siete giovanissimi, siete giovani, brutti ma giovani.
2: Allora, Max, la vuoi una notizia dell'ultima ora?
0: No, dammi, che è successo?
2: Ma è molto divertente,
0: sì.
2: Questo qua in Germania,
0: sì.
2: I vigili del fuoco hanno impiegato 3 ore.
0: Sì.
2: Per liberare un uomo che era rimasto incastrato col pistolino.
0: Cosa era rimasto, scusa?
2: Era rimasto incastrato col pistolino,
0: sì.
2: In un disco da bilanciere di 2,5 kg.
1: Ora, dove?
0: In un bilanciere.
2: Ora io mi chiedo, sì, come si fanno i pesi e si fanno con le braccia, cioè che c'entra il pistolino,
0: no,
2: che voleva fare?
0: Ma perché loro sono talmente presuntuosi che fanno anche fanno allenare perché siccome che il pisello è molto volgarmente è un muscolo, pensano che facendo il sollevamento pesi col pisello aumenta, invece no, faccia da pirla.
1: No, ma forse quel vecchio, cioè, è un anziano.
2: No, è un ragazzo.
0: No, voleva fare le prove.
1: Un cretino. Se l'anziano, c'è un detto che dice a proposito di sinusite, catarro, eccetera, la morte degli anziani è con 3C.
0: Sì.
1: Caduta, sì. Catarro, cacarella.
0: In effetti è quella. Allora, quello era, voleva vedere se riusciva col pisello ad alzare il peso. Va. Always keep you as close to me as you wanna be.

0: etichetta, pensate, RCA. No, per dirvi che poi, cos'erano una volta, ora non c'è più nulla. Ma poi a proposito, chi se ne frega poi anche. Allora ci avviciniamo, anzi facciamo i saluti, poi dopo magari c'è il brano finale. Salutiamo tutti quanti voi, quelli che siete stati all'ascolto di Dolce Alice Live anche in questa puntata. Speriamo che di essere stati d'aiuto per allietarvi un paio di ore, sia musicalmente che anche con le nostre stupidaggini, perché poi alla fine sono stupidaggini. Un ringraziamento va a chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellè, bravo ragazzo, poi Alessandra Sassa, che tutto spetta, vabbè, ma che fa sta donna, mi devo formare. Allora poi Loris Barchi, naturalmente Patrizia e Gianni di avermi fatto compagnia in queste due orettine belle, belle.
1: Grazie a voi tutti,
2: un piacere sempre, ciao.
0: In che senso?
2: Un piacere sempre stare insieme,
1: partecipare.
0: Ah, ok, perfetto, benissimo.
1: Portare due risate alla gente tramite Dolce Alice Live, sì.
0: Allora, noi portiamo risate, simpatie e minchiate. Sono tre cose che servono proprio per allentare magari la giornata che è stata piuttosto pesante su ogni tipo di situazione, no? Famiglia, certo, lavoro, salute e tante altre cose. Max Bellè vi saluta, vi bacia, vi abbraccia, vi augura il meglio di da ora in poi. Fate l'amore se avete la possibilità e noi l'appuntamento lo diamo a quando? Alla prossima settimana. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Von Silva FM Alter Radio All Go Day.
5: Front 7 va.fm / Alter Radio All Go Day.
6: Front 7 va.fm Nauch Radio All Go Day.
7: From 7va.fm / Alter Radio All Go Day. From 7va.fm / LT Radio.
8: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Cinco Catenacci, ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. È quello che noi chiamiamo.
1: Forse una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto.
1: Molto sì.
0: Sì. Allora, un video pazzesco che, no, trasuda di sensualità, bellissimo in questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi, insomma, hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì, abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che, grazie ai registi, siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJK7.

0: delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come meglio come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente mi ha visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo era un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue. Unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire,
1: cuore,
0: sei al di qua e al di là.
1: Tutto italiano.
0: Però sei anche, no? Con una parte di te stessa transoceanica, appunto, verso, esatto, l'amata bianco-celeste argentina. Ascoltiamo allora.

0: E beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta alla risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani da uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di settevà.fm. domani un'altra puntata argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/LT Radio. All go day, all go day, all go day, all go day. /LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.
6: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
7: Riccardo Pellegrini presenta
8: Ora musica.

0: anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Download Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, il primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento, eh?
1: Esatto, esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sì, sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente. Niente, sì, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora vabbè, i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti.
2: Well,

0: Danzel, questo era Samuel Kimco, oggi nostro ospite, Aura Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Ora musica, le novità del giorno.
4: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Sì.

0: Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà.
1: Correvo

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende male.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'Ethne Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani, sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera, dalle 21.30 in poi, il meglio di tutte le puntate, insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: artisti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

Il Blasco Aura Musica con Vivere una favola, grande classicone dall'album C'è chi dice no. Il popolo di Vasco nel frattempo è già in super attesa per il Giubileo 2027 a Roma, 10 concerti, 550.000 persone che diventeranno molto probabilmente di più, perché si parla di aggiungere dei biglietti visto che quelli in vendita sono andati a ruba nel giro di mezz'ora. Del resto il popolo del Blasco non finisce mai di stupire. Aura Musica, spazio alle nostre promozioni, adesso con Solo Benny.

abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati e santi, ci fermeremo.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Ora Musica, il network della musica indipendente.

musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

Tra problemi, incomprensioni, sono stanca, mi inabisso. Anche il sole sta calando, tutto è già diminuendo. La pressione

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh No. Non c'è bisogno.

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe DeCaprio.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Ormai siamo abitué puntuali come un orologio svizzero sulla nostra radio in quest'ora, in questo giorno della settimana. È il momento di Zona Rock. Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente normale.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

La frase con cui abbiamo aperto quest'oggi Zona Rock: il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente normale. Shock the System 1993, siamo partiti alla grande. Ben ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buona settimana a tutti, ennesimo appuntamento sulla nostra radio con Zona Rock. Viaggiamo qua e là nel mondo della musica rock e pop rock perché ci piace così, senza troppi fronzoli. Andiamo qua e là in questo fantasmagorico mondo. Poi non so come va la prossima settimana, ma io in questa settimana, in questi giorni, mi sento abbastanza carico da poter insomma condurre questo appuntamento in maniera tranquilla e serena. Poi oggi abbiamo una playlist abbastanza variegata, come il gelato variegato, con diversi suoni ci siamo sbizzarriti in questo appuntamento di Zona Rock. E proprio in apertura vi voglio fare una carezza, perché se abbiamo ascoltato qualcosa di insomma che ci sveglia tanto, adesso invece vi porto nella musica contemporanea, quella di Teddy Swims, che ultimamente si sente tanto e sta anche in classifica. Il disco che vi faccio ascoltare si intitola God.

singolo un po' malinconico, Got Went Crazy di Teddy Swims, che fa parte insomma delle hit del momento. Una carezza un po' malinconica, ma che comunque all'interno di Zona Rock ci sta. Poi secondo me Teddy Swims è uno di quei cantanti che potrebbe cantare anche l'alfabeto. Come sta andando la vostra settimana? Cosa state combinando? Perché insomma noi siamo alle prese sempre con la musica, la nostra radio è sempre in fermento per Orfibi, sempre il meglio da ascoltare, e come dico sempre, andate a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Tra un po' invece vi ricorderò come si fa a stare in contatto con noi, se volete, lo facciamo sempre ad inizio appuntamento, però non voglio perdere tempo perché voglio dare più spazio alla musica in questo appuntamento che ci vede insieme solo 50 minuti. Abbiamo ascoltato Teddy Swims, abbiamo fatto un salto nel passato con Billy Idol in apertura, con la citazione che ha aperto il Zona Rock di quest'oggi, però vi porto ancora nella musica contemporanea perché l'ho detto la settimana scorsa, le hit del momento fanno parte della musica pop rock e c'è anche Lola.

Lo dico sempre che quando si ascolta la musica bisogna sempre accompagnare o alle cuffie o allo stereo un buon drink, in questo caso la birra, perché stavo leggendo una notizia mentre girovagavo sul web, bighellonavo sul web, che coloro che bevono la birra, in base a uno studio che è stato fatto su 1500 campioni, si può tranquillamente arrivare alla veneranda età di 90 anni, ovvero chi beve un po' di birra, non esagerando perché il troppo sempre storpia, chi beve la birra può arrivare ai 90 anni, è stato insomma constatato questo. Beh, io la birra la bevo, non so voi, soprattutto in estate quando c'è caldo, e allora insomma si beve quella birra appena uscita dal freezer, che male non fa. I contatti giusti, come dicevo prima, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è anche il sito della nostra radio da andare a visitare e spulciare per rimanere aggiornati, il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, e poi tutti i social possibili ed immaginabili per poter rimanere in contatto con noi. Adesso vi faccio ascoltare una cosa figa, ma figa, fighissima, perché è una collaborazione d'elite, Aerosmith e Youngblood. Sentite un po' che cosa hanno combinato. My Only Angel, volume a

il singolo nuovo degli Aerosmith, Steven Tyler con Youngblood, il passato glorioso, il pilastro che insomma si mescola con il nuovo che avanza, My Only Angel, collaborazione che porta anche all'uscita di un EP, One More Time, e alla partecipazione degli MTV Music Awards del 2025, che va tanto forte che ci piace ascoltare su Zona Rock. Dicevo prima, il numeretto magico 375-863-2965 lo dovete mettere sui vostri smartphone, telefonini e tablet, tenerlo a portata di mano per rimanere con noi, per poter stare con noi, perché come sempre dico, se siamo tanti più siamo e più ci divertiamo. E poi su IG basta cercare Free Zona Rock come ID, che insomma lì trovate le copertine che dei dischi che ascoltiamo nei nostri appuntamenti. Pian piano ci avviciniamo quasi al giro di boa, però ancora vi faccio rimanere nella musica nuova. Questo è un artista che abbiamo scoperto da un po' di tempo, qualche mese, ha fatto già un singolo di successo, ce n'è un altro in giro. Vi parlo di Sombre, il disco si intitola Undressed e insomma anche questo non suona male.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Fatta fuori la prima mezz'ora, c'è sempre l'appuntamento con la Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro. Lasciamo più spazio alla musica.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro. Zona Rock.

0: la trisequenza di quest'oggi, anche come settimane scorse, è dedicata alla musica rock, pop rock italiana. Siamo andati dagli anni 90 fino ad arrivare ai nostri giorni. Abbiamo aperto con Luca Carboni, La mia città dall'album Carboni, per poi andare a Vasco Rossi con Cambiamenti dall'album Sono innocente del 2014, per chiudere con Luca Madonia con il featuring di Mario Venuti, Guarda come scorre, una coppia già collaudata con i De Novo negli anni 80, che nel 2019 si è riunita per fare questo singolo Guarda come scorre, che chiude la trisequenza di quest'oggi. Vi ricordo che se volete potete partecipare anche voi alla stesura della trisequenza scrivendo al nostro indirizzo email.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

questa ce la siamo tenuti come chicca di quasi fine di Zona Rock 1993. Non so se conoscete il gruppo dei Dedè, che è un gruppo di musica inglese new wave e post punk ancora attivo con diverse formazioni dal 1979, con il cantante autore Matt Johnson come unico membro fisso della band. Poi gli altri sono andati cambiando negli anni. 7 album all'attivo. Il disco che abbiamo ascoltato quest'oggi è Slow Motion Replay, che fu pubblicato appunto nel 1993 nell'album Dusk, ma nel 2025 è stata pubblicata una nuova versione intitolata Slow Motion Replayed, non Replay ma Replayed. Questo è quanto riguarda la band dei Dedè. Che ne dite di fare ancora un salto nella musica contemporanea?

0: quest'oggi abbiamo fatto un Zona Rock con tutte le missioni del gioco completate. Ed Sheeran, camera, ci siamo fatti fuori anche il momento Chick to Chick, che ci ha portato alla fine di questo appuntamento sulla nostra radio. Ed Sheeran, camera, uno degli ultimi lavori di questo artista che ci piace ascoltare nei nostri appuntamenti. Noi appunto siamo arrivati in dirittura d'arrivo, vi ricordo sempre di andare a riascoltare Zona Rock sul nostro sito internet www.zonarock.net, nel bottoncino podcast, di seguire il social Instagram di Zona Rock, Free Zona Rock, e di rimanere sulla nostra radio, perché come dico sempre io, se rimanete qui adesso appena ci salutiamo, senza dubbio troverete ancora delle cose più interessanti di Zona Rock da ascoltare, perché comunque è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio
3: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarelli, buona musica, informazione e gossip.
5: Amici carissimi, benvenuti a quest'ultima puntata estiva di Pantarei. Sì, insomma, ci fermeremo per le vacanze, ma torneremo certamente a settembre. E iniziamo con parlare, visto che si chiude un ciclo di Pantarei, si è chiuso il ciclo di Affari Tuoi, si è chiuso il Mondiale di Calcio 2026. E andiamo un po' a criticare magari il look degli artisti intervenuti. Diamo insomma una sorta di pagella agli outfit dei vari artisti. L'Halftime Show ha visto Madonna con Ronaldo e Ronaldinho, passando per Shakira, i Coldplay e Justin Bieber. Queste sono state le star internazionali che hanno trasformato l'intervallo, che poi alla fine è durato 27 minuti e 20 secondi, in uno spettacolo di musica, colori e moda, fra abiti ispirati alle bandiere, a divise personalizzate scintillanti, look da pop star, ed ecco insomma le pagelle dell'evento. Partiamo da Justin Bieber, che sale sul palco con la chitarra e intona Alleluia, trasformata per l'occasione in un inno al torneo. It's the World Cup, alleluia. Il look segue il suo consueto stile streetwear, e cioè in pratica vestirsi un po' alla cazzo di cane. Camicia bianca a maniche corte, top nero smanicato e destrutturato con bordi tagliati a vivo, e bermuda oversize, cioè il cosiddetto pinocchietto. Più che una finale mondiale o una finale mondiale di calcio, è sembrata proprio una jam session fra amici, eppure su di lui è funzionato il JB, alleluia. Insomma, è stata un po' una finale completamente ispirata dal Super Bowl americano, un'americanata, una pacchianata unica. Ma adesso c'è la musica di Pantarei.

Allora, Justin Bieber diamo un 6 e mezzo. Parliamo adesso di Madonna, che ha aperto l'Halftime Show affiancata da due autentiche leggende del calcio brasiliano, Ronaldo e Ronaldinho, che erano vestiti un po' come due scippatori napoletani appena usciti dall'osteria. La pop star Madonna ha dominato la scena con un completo rosa e lilla, metà fra un mini abito sartoriale e un corsetto abbinato a guanti senza dita, occhiali da sole e altissimi stivali patchwork sopra il ginocchio. E questi erano sto trio, va, trio, diamogli un 7 e mezzo, diamogli un 7 e mezzo, ma più che altro perché Madonna che alza di molto il voto, Ronaldo è praticamente impresentabile con la sua pancia a tamburo, potrebbe anche mettersi a dieta oppure trattenersi a tavola. Musica.

Poi sono arrivati i BTS che hanno acceso l'Halftime Show sulle onde di Dynamite, portando sul palco energia, coreografie e look perfettamente sincronizzati. Il gruppo coreano sceglie divise personalizzate nei toni del bordeaux, del bianco e del nero, ispirati all'abbigliamento sportivo americano e rivisitati attraverso pantaloni oversize completi in pelle, dettagli tartan e maglie numerate. E insomma, poco più di una mezza dozzina di scappati di casa. Voto 6. E adesso è il momento anche di Maria Becerra, che ha intonato l'inno argentino avvolta in un abito che rende omaggio alla bandiera del suo paese. Il modello unisce il bianco e il celeste in un corpetto strutturato con dettagli drappeggiati, completato da una lunga mantella che scivola sulle spalle. Al centro della vita spicca il sole di maggio dorato, che è appunto riportato nella bandiera dell'Argentina. Voto 8 e mezzo.

0: Arriva così il momento del primo intervallo di Pantarè, ma torneremo a parlare ancora di mondiali di calcio, ancora di look e ancora di altre cose.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
4: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
4: Bring the action. Radio Tiguglio.
5: Il tutto per il piacere di ascoltare.
6: A Panterei lo sport di Nepio.
7: Ed eccomi di ritorno, parlavamo di look ai mondiali, il look degli artisti. E arriviamo alle dolenti note, alle molto dolenti note. Laura Pausini, Nicole e Robbie Williams. La cerimonia di chiusura dei mondiali ha regalato insomma alcuni look altrettanto sorprendenti. Robbie Williams ha scelto una tuta sportiva tempestata di strass, attraversata dalle iconiche righe bianche e completata da una vistosa catena argentata. Nicole Scherzinger ha puntato invece su un abito blu notte drappeggiato con taglio asimmetrico e un lungo lembo di tessuto che accompagna i movimenti. Devo dire la verità, era abbastanza piuttosto elegante, mentre la catena al collo di Robbie Williams mi ha ricordato tanto il collare del mastino napoletano messo a guardia del giardino vicino casa mia. E adesso arriviamo a Laura Pausini, che ha portato insomma a suo dire simbolicamente un pezzo d'Italia nello stadio della finale con un abito blu firmato Balestra, e personalmente non l'avrei mai firmato essendo davvero molto brutto. Modello aderente completamente ricoperto di cristalli, presentava maniche lunghe, giochi di trasparenze, drappeggi che ne esaltavano la figura, insomma è la figura piuttosto aggressiva di Laura Pausini, e insomma le diamo la sufficienza, le diamo 6 tanto per solidarietà nazionale. Robbie Williams indubbiamente 5, mentre Nicole si becca un bel 8. Può darsi che Laura La Pausini insomma si sia un po' ispirata ai suoi spettatori diretti, quindi agli americani, abbia anche lei compiuto questa grande cafonata nella cafonata della manifestazione di chiusura dei mondiali, oppure non lo so, a me non è piaciuta, a me non è proprio piaciuta.
6: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
7: E adesso vi proporrei una Ornella Vanoni che più elegante non ce n'era, con Senza fine.

E dopo Ornella Vanoni, un vero e proprio mito dell'eleganza, arriviamo alla top del top per quanto riguarda i mondiali e lo show di halftime. Shakira si è presa praticamente l'halftime show sulle note di Dai Dai e ha trasformato il campo di calcio in una festa di colori e movimento. La pop star splendeva in un bodysuit gioiello rosa e giallo con cutout a farfalla e una scenografica gonna di lunghe frange multicolori che assecondava ogni passo della coreografia, sempre estremamente sensuale. A completare il look, piedi nudi e l'inconfondibile chioma riccia lasciata libera al vento. Solare, sensuale, esplosiva, insomma, ne è valsa la pena di vedere un penoso primo tempo di Spagna-Argentina per attendere Shakira. Voto 10.

Siccome abbiamo parlato di look e indirettamente anche di stile, c'è da notare la mancanza di stile nel subire la sconfitta da parte dei calciatori argentini che si sono girati di spalle durante la premiazione dei colleghi spagnoli. Insomma, ci sarebbe un po' da vergognarsi.

0: ancora un breve intervallo e poi torno con voi, a fra poco.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nino.

0: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
1: Le 17 e 33 minuti. Radio Tigullio.
2: Ustape. Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Ok, siamo arrivati alla trilogia di Pantarei, il momento in cui vi proponiamo la musica, le canzoni, le melodie di un autore, un singolo autore in tre o quattro pezzi. E questa volta vi parliamo di Thomas August Darnell Browder, ovvero Kid Creole, nato a Montreal il 12 agosto del 1950, figlio di madre francese e di padre domenicano. Cresce però a New York. Dopo essere diventato insegnante di inglese, torna a suonare nelle Original Savannah Band di Dr. Broussard. Solo però nel 1980 nasce il personaggio Kid Creole, affiancato da un trio di cantanti femminili, cantanti e ballerine bellissime, tra cui aggiungo la moglie Adriana Adichie. Parte con il suo primo disco, Off the Court.

0: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: We Dare a Chance, l'ultimo brano di Kid Creole, ma continuiamo sulla sua biografia. La band originale si separa nel 1985 quando Kid Creole, Darnell in pratica, e la moglie divorziano. Kid realizza ancora dei lavori in Phrase of Older Woman and Other Crimes e I Too Have Seen the Woods. Entrambi però di scarso successo. Si crea una nuova formazione e il gruppo si ritrova per il 7° album della carriera.

0: sei e sai dove sei.
1: Bene, Kid Creole e le sue avventure musicali, ma non dimentichiamo la collaborazione con i Los Locos. In pratica, Roby Borillo e Paolo Franchetto, due italiani famosissimi, i Los Locos. Ebbene, vi faccio ascoltare proprio il brano That Boy, inciso insieme ai Los Locos.

0: Termina qui questa affascinante trilogia con Kid Creole. L'appuntamento naturalmente è per la quarta parte, a fra poco. Restate davanti agli altoparlanti.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E continuando a parlare anche in quest'ultima parte di Pantarei, prima ancora di congedarci per l'estate, parliamo ancora dei mondiali e parliamo dell'attenzione prestata da Daily Beast a Dino Trump, a Donaldino Trump. Il Daily Beast, cioè la bestia quotidiana, la bestia giornaliera, è un sito di notizie americane focalizzato sulla politica, sui media e sulla cultura. Quindi tratta scoop, scandali, storie sui mondi segreti, sulla vita di Donald Trump in particolare. E il Daily Beast ha pubblicato questa informazione: Donald Trump è stato umiliato. In pratica, Dino Trump è stato fischiatissimo insieme al suo tirapiedi infantino. Infatti, la finale dei mondiali di calcio

2026 si è rivelata poi essere un boomerang per Donald Trump, che ha preso davvero tanti tanti fischi. È chiaro che i fischi non danno l'esatta dimensione di quello che può essere poi il risultato elettorale di Dino Trump, ma comunque qualcosa c'è.

credo che per quanto riguarda il mondiale non sia finita qui. Eh no, perché il prepotente di turno, il bullo americano, ha gradito molto questa manifestazione e ha ribadito la volontà di ricandidare subito gli Stati Uniti d'America per una nuova edizione. E ha detto: dobbiamo farlo, ricandidare gli Stati Uniti d'America quando io sono ancora in giro. Beh, ricordiamoci che i campionati mondiali si fanno ogni 4 anni, quindi fra 4 anni non credo che Trump sia ancora a capo degli Stati Uniti d'America e probabilmente non sarà neanche vivo, data la avanzata età. Però il buon Infantino, dalla che qual è capace di tutto. Troppo denaro, troppo potere in questi mondiali, però penso che, come è accaduto in altri campi, Trump abbia rotto quel muro che conteneva fino a qualche tempo fa la sportività, l'onestà nei risultati, eccetera, eccetera.

0: ogni nostro appuntamento. Un grazie speciale a questo punto anche a Pio Negri, prezioso punto di riferimento in regia audio, sempre attento e impeccabile nel dare qualità e ritmo alla mia voce. Infine un ringraziamento ai direttori delle emittenti che con fiducia e disponibilità hanno creduto nel progetto Pantarei, permettendoci di entrare settimana dopo settimana nelle vostre case, nelle vostre vite. Quindi a questo punto buona estate a tutti e ricordate, a Pantarei come nella vita tutto scorre. Arrivederci alla prossima stagione. Ah, dimenticavo, io mi chiamo Corrado Di Martino, non dimenticatevi di me, eh?
1: Io Pantarei la poterei.
2: Radio Tigullio Web presenta

Miles Sanko, Forget Me Now. Bellissimo pezzo di questo grande artista inglese che in qualche modo ci ha regalato delle bellissime canzoni come questa, Forget Me Now. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul, My Rock and Soul. Eccoci qua, siamo arrivati, ben arrivati a tutti quanti voi. Enrico Gallotta, Franco Airi, Faber De Vita, sempre insieme, che bello. Abbiamo cominciato un'altra puntata di My Rock and Soul per stare insieme a voi, questa volta con tante novità, tantissime, scelte da Franco e approvate un po' da noi e anche da voi. Cominciamo con Ray Parker Jr., A Woman Needs Love.

0: I bellissimi anni 80 che ci hanno regalato tantissima bella musica e che ogni tanto vi riproponiamo. Questo Ray Parker Jr. con A Woman Needs Love qui a My Rock and Soul di questa settimana.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

E cominciamo con la prima novità, che è di Mario Biondi, dall'album L'ultimo Dare, o Dare, così come lui stesso ha detto, si può pronunciare in tutti e due i modi, un po' in italiano, un po' in inglese. Abbiamo estratto questo pezzo molto bello, Strangers in the Night.

una versione molto personalizzata di Strangers in the Night da parte di Mario Biondi, che l'ha inserita nel suo ultimo album Dare o Dare, come abbiamo appena detto. E adesso un altro grande della musica, molto bella, un pezzo che è uscito da nel 2013, quindi praticamente quasi da una decina d'anni. Stiamo parlando di Phil Perry insieme a Shanty Moore, che hanno dato vita in un album che si intitola Say Yes, a questa Where is the Love?

Due bellissime voci, quella di Phil Parrish e Timore in questa Where is the Love. E adesso invece passiamo a un genere di musica un po' diverso. Siamo nel 1998, stiamo parlando di musica elettronica e questo duo che è Ray and Christian, in un album molto bello, Northern Sulfuric Soul, che è l'album poi di debutto in studio di questa coppia, che è stato pubblicato sia in in Inghilterra e sia in America, però con due versioni diverse, una rimasterizzata, c'è anche una grafica completamente diversa di quest'album, che un po' ha manifestato, è stato un po' praticamente una rivoluzione dal punto di vista della musica elettronica. Noi abbiamo estratto un pezzo che secondo me è molto bello, che si chiama Spellbound.

5 minuti e mezzo di musica elettronica, di vocalismi con delle voci che variano, in questo Spellbound di Ryan Christian, che può sinceramente piacere o non piacere, però sicuramente è un pezzo unico rispetto alla musica elettronica dance.

Recentemente gli Aliens Don't Ring Doorbells, che è poi il nome di un gruppo particolarissimo, hanno pubblicato questo bellissimo It's Your Night in un video musicale 3D molto molto bello. Prima novità di questa puntata, anzi seconda novità perché prima c'è stato Mario Biondi, e adesso un'altra novità, Benny Sings insieme a Tom Misch in Nobody Falls.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: My Rock and Soul.
3: And Soul.
2: Un suono di classe nel tempio della musica.
4: E dopo le due novità, di quella di Benny Sings e quella dei Aliens Don't Ring Doors Bells, arriva questa, D-Nice, insieme a Neo.
5: Welcome to CQ, D-Nice, Neo.

di Nice and Neo in questa No Plans for Love con la collaborazione anche di Kent Jones. E adesso ancora novità, qui c'è Renny Rucci con Can't Be.

0: Can't Be Renny Ricci e ancora prima D-Nice insieme a Neo e Kent Jones, che sono le novità di questa settimana qui a My Rock and Soul.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: My Rock and Soul, your style in your music. Un suono di classe nel tempio della musica.

League, Callaway Rivers, sono quelle canzoni che ti mettono l'allegria, soprattutto magari se ci state ascoltando da, non so, in auto, per attenzione a non premere sull'acceleratore, oppure da qualsiasi altro posto vi fa più piacere ascoltarci. Questa era Rivers e adesso I Just Wanna Live.

Just Wanna Live, Kidron Bryant qui a My Rock and Soul, in una puntata in cui abbiamo veramente dato tantissimo dal punto di vista delle novità, questo grazie a Franco Airi che in qualche modo le sceglie, le cerca e le seleziona per noi e anche per voi ovviamente, come questa per esempio, questa è Annie in Some Old, un altro pezzo molto ma molto bello e anche secondo me molto particolare visto il groove che c'è all'interno. Questa è Same Old Annie.

Real Kelly, un pezzo del 2012 molto bello, e come vi dicevo che ci accompagna alla chiusura di My Rock and Soul di questa settimana. E per la chiusura abbiamo scelto un pezzo un po', come dire, preso dal soft rock. A cantarlo sono Elton John e Ozzy Osbourne, questo è Ordinary Man, e noi ci risentiamo la prossima settimana sempre in compagnia di Enrico, Franco e Faber. Ciao, bacione a tutti.

0: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio presenta
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Eccoci qui, siete pronti a entrare in questo mondo magnifico della musica degli anni 70 e 80? Bene. Sentite poi questa musica che dà ancora di più una mano proprio a entrare di prepotenza in questo genere musicale, che è la musica disco, la musica funky, la musica soul, il rock degli anni 70 e 80. Ben trovati un'altra volta con la voce di Marco e del Vice insieme a voi per i prossimi 60 minuti e soprattutto un insieme oggi di musica che ha lasciato veramente il segno, partendo già dalla prima canzone di oggi. Sentila un po' qua, che meraviglia. Allora, di loro si sa veramente poco. Il loro nome però era Lucrezia Andy Azzotto. Siamo nel 1979. Questa è una delle più belle che hanno fatto.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: forse non l'ho detto ma volevo dirlo, è semplicemente Celso Valli dietro questo grande progetto musicale di questo gruppo che si chiama Azoto. Era il 1979, uscì questo disco che erano 5 tracce in un LP, o anzi forse ai tempi non si chiamava ancora LP o era già LP e comunque non aveva altri nomi particolari, non era il famoso Q-Disc uscito dopo, insomma vabbè, una storia con 5 tracce. Le canzoni più belle degli Azoto sono su questo disco qui, e anche perché il progetto non è che è andato avanti tantissimo tempo. Era il 1979, Firefly, Anytime Our Place, Soft Motion, il lato 1 di questo disco. Il lato 2 invece era San Salvador, canzone altra molto molto conosciuta che qualche tempo fa nel Golden Classic avevamo anche passato. E poi Exalt Exalt, queste erano appunto le canzoni che facevano parte di questo gruppo, anzi di questo disco, da questo gruppo di grandi personaggi, perché c'era comunque Beppe Cantarelli, c'era Julie Scott, c'era Celso Valli e insomma Enzo Maffone, che non è l'ultimo arrivato. Cioè, va bene, dai. Allora, beh, lui era il tecnico del disco e in effetti si sente la sua nota, ma è molto squillante, un disco fatto bene, di quelli che insomma avevano fatto un certo successo, ok? Allora, il Golden Classic è cominciato ufficialmente e adesso cosa facciamo? Beh, clicchiamo su questo tasto, facciamo partire altre due canzoni che non fanno molto parte della musica della parentesi disco, ma sono due pezzi veramente importanti.
1: Tra poco nel Golden Classic

Non pensate male, non è che il Golden Classic è cambiato sponda, è diventato più rock, però ci sono delle canzoni che sono diventate ormai parte della nostra cultura musicale. Anche per i Kiss questa Rai was made for loving you. Mentre prima abbiamo sentito un bel pezzo, una bella ballata con il signor Steve Forbert, un pezzo che non male, era Romeo's Tune. Ok, stiamo per arrivare al primo stop, diciamo così, alla prima fermata del nostro viaggio verso la musica degli anni 70-80, che è il Golden Classic, e lo facciamo con un personaggio che ha fatto un album solo. Lei si chiama Janis McLane, ma di questo nome forse non vi dice niente, se non altro la canzone è meravigliosa. Si chiama Smash in the Middle. Con questa arriveremo al primo stop, come ho detto prima. Poi ancora un sacco di bella musica.

0: Non fate proprio come me però, cioè non sparate via manetta in cuffia la musica di Janis McLean, perché sennò rischiate di diventare veramente un po' come sto facendo io, sto diventando un po' sordo. Ed è una verità sacrosanta questa qua, vabbè. Ho comunque la musica bella alta in cuffia perché mi piace questa canzone, perché mi piace la musica degli anni 70-80, perché mi piace il Golden Classic. Quindi non ho nient'altro da aggiungere che ci sentiamo tra poco.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. I grandi successi degli anni 70-80.

molto soffice, una musica molto simile anche a quella degli Chic in alcuni casi. Questi sono il gruppo dei Change, band in parte anche italiana, all'interno grandi nomi della musica mondiale. Vedi Luther Vandross come cantante, vedi anche come corista Jocelyn Brown, vedi un sacco di canzoni che hanno fatto, ma soprattutto più che vedere, ascoltate le belle canzoni dei Change. E c'è un modo per farlo ascoltando il Golden Classic su questa radio che va in onda sempre, sempre, sempre. Non ci stancheremo mai di fare il Golden Classic, quindi quando vi sentirete magari giù un attimino e avrete voglia magari di sentire qualcosa di carino, di nostalgico, che ci porta indietro a pensare a dei bei momenti passati, ascoltate il Golden Classic, ok? Questo era il pezzo che si intitolava The Very Best in You con i Change. Ora un'altra parentesi, quella della musica più disco, con i già citati Chic, che eccoli qua, puntuali, arrivano con questa canzone che è veramente importante e famosa. Si chiama Everybody Dance. Buon ascolto col Golden Classic, dopo altre canzoni.

0: Mi scuso con Jocelyn Brown se sta ascoltando la trasmissione, perché lei non era una corista, lei era cantante dei Change, gruppo bolognese si dice in questo caso, perché erano proprio fatti nati a Bologna, almeno così danno alcune informazioni i personaggi che hanno scritto su alcuni siti, su alcuni blog, dicendo che appunto il gruppo è con sede a Bologna, basta, non aggiungiamo nient'altro. Mentre abbiamo sentito questa bella canzone con gli Chic, Everybody Dance, il Golden Classic va avanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

0: Avete riconosciuto questa bella canzone soffice e bellissima di Olivia Newton-John? Eh? Ah, no, pensavo, altrimenti no, perché la gente che ascolta il Golden Classic è gente colta, gente che sa della musica, e allora, insomma, se avete dispiaciuto non è aver fatto riconoscere, o voi non abbiate riconosciuto, la voce di questa stupenda Olivia Newton-John, in inglese, andata in Australia. 1979 viene fatta esordire nel mondo del cinema con il film che non sto neanche a citarvi, ma era quello che parlava della brillantina. Due grandi canzoni importanti da lei, oltre che essere una grande persona che recitava, una grande attrice, anche una grande cantante. E nel film ci sono due esempi molto molto importanti, cantati con John Travolta. Golden Classic, che ora cambia un attimino genere, perché siamo nella patria della musica reggae, o siamo soprattutto nel mondo di un personaggio che ha portato la musica reggae a farla conoscere un po' di più.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi.

0: scusate, abbiamo parlato di lei, non volevamo ascoltarla? Magari con un pezzo un pochettino più lungo la prossima volta, dato che per i tempi tecnici della radio si deve sempre fare molto molto velocemente. Questa è la Jocelyn Brown, già citata prima con il discorso del gruppo dei Change. Una canzone che era una versione un po' diversa dalle solite che girano nel mondo della musica, nei vari dischi, nei vari blog, nei vari siti dove si può sentire la musica, vedere e soprattutto ascoltare i grandi successi dei cantanti. Questa era una versione presa da una compilation francese di qualche tempo fa, bellissima. Questa era Samba di RC's Guy. Attenzione, il Golden Classic torna tra poco.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Sta suonando la musica del Golden Classic.

0: quando loro suonavano si capiva subito che avevano una marcia in più, specialmente chi ha vissuto gli anni 80 degli Aurra riconoscerà un sacco di belle canzoni che hanno più o meno lo stesso stile, fino ad arrivare intorno agli anni 90 con un pezzo che era bellissimo, che era You and Me Tonight, un pezzo dolce dolce, suonato in un modo un po' diverso da questi qua, è vero? Alcuni titoli di questo gruppo? Beh, Next in the Position, Make Up Your Mind o la stessa canzone che abbiamo ancora in sottofondo, che è Send One Your Love. Una band americana, come ho detto prima, di musica soul, che ha fatto comunque parlare molto di loro con la loro musica. Attenzione, il Golden Classic, come dico spesso e volentieri, va avanti, perché arrivano altre due canzoni che ci riporteranno intorno agli anni 80. Più o meno era l'età di questa canzone qua, 1984.
1: Tra poco nel Golden Classic. I wish myself into your arms to know that all I need is everything. Tra poco un altro grande successo.
2: Stai ascoltando Golden Classic.

0: Body Frame. Questo è il nome del personaggio che è rimasto di questo gruppo, gli Azzeccamera, quello stabile. Fin dal primo giorno che è nato la band c'è sempre stato lui a cantare e a portare in giro i successi che hanno fatto. Sono stati 6 album, dagli album dagli anni 80 fino ad arrivare all'80-95, che è stato forse l'ultimo disco. Vabbè, questo è un pezzo che fa parte del secondo album, quello che si chiama Knife. Era All You Need Is Everything, album che era stato creato anche con la collaborazione di un altro personaggio importante della musica, un certo Mark Knopfler, conoscete? Vabbè dai, questa era una bella canzone che fa parte del nostro Golden Classic, che ora riparte con il suo genere, secondo me quello nativo del Golden Classic, è vero? Cioè questo qui, se riesco a farla partire, dovrebbe arrivare, eccola qua, sì, eccola qua. Arriva c'è Kenny Staton, ascoltatela questa Young Heart Run Free.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

non negatelo, che l'avete canticchiata anche voi o fischiettata questa canzone, perché è stata una parte della nostra infanzia. Era il 1976, pensate un po' quanti anni sono passati dall'uscita di questa prima volta in musica di Sunny con i Bonnie M. Canzone che io scommetto che chi ha la mia età è veramente cantata e fischiettata alla grande, anche perché poi sono pezzi che ogni tanto vengono fatti riascoltare, magari usando per la pubblicità, usando queste musiche per non lo so, per qualche motivo, ma sono canzoni comunque sempre attuali. Ok, questo era il Golden Classic, vi dico era perché il Golden Classic è veramente arrivato alla fine. Va bene, ci risentiamo alla prossima occasione su questa radio, sempre con il meglio della musica degli anni 70 e 80, naturalmente con la voce di Marco Del Vais. E poi vabbè, la prossima volta faremo un bel gioco, dai, vediamo un pochettino se c'è qualcuno di voi che può diventare un programmatore musicale, cioè dire oggi mi piacerebbe sentire questa canzone e vedere se per caso in quell'occasione io metto quella canzone, ok? È un giochino banale, stupidissimo, però a volte è bello dire dai, magari speriamo di riascoltare quella canzone che insomma mi è piaciuta molto nel 1984, 1979, l'intorno, dai. Va bene, cercherò comunque di mettere sempre della gran bella musica, varia, soprattutto in modo di poter accontentare un po' tutti quanti, ok? Va bene, vi lascio su questa prossima canzone che vede il protagonista Melba Moore. E chi è costei? E poi ne riparleremo un'altra volta, eh? Adesso vi faccio sentire semplicemente questa canzone che è proprio l'ultima del nostro Golden Classic di oggi. Noi ci risentiamo naturalmente su questa radio e non abbandonatela mai, mai, mai, mai, anche perché qua gira solo la più bella musica del mondo. Volete sapere che anno è questa canzone? Sa se me lo ricordo. No, 82? Può essere? Poco professionale in questo caso. Però vi dico che arriva Night People. Ciao, ciao.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70 e 80.
1: State per ascoltare Italian Style,
2: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
3: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

prosegue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me.

che da grande vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

0: Bentornati a Note di Cinema. Per aprire il nostro consueto incontro settimanale abbiamo scelto un brano tipicamente 60s, cantato da Chubby Checker, accreditato come l'inventore del twist. Let's Twist Again è stato un successo planetario con cover praticamente in tutto il mondo. Anche in Italia fu cantata da Peppino Di Capri, che la portò al primo posto in classifica. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Let's Twist Again è contenuta nel film L'ombra delle spie del 2020, diretto dal regista inglese Dominic Cook, qui alla sua seconda volta dietro la macchina da presa, e per ora anche l'ultima. Aveva debuttato nel 2017 con il sentimentale Il segreto di una notte. Qui si cimenta invece in una avvincente spy story che racconta una vicenda realmente accaduta in un momento storico particolarmente carico di tensione per il mondo intero. La crisi dei missili a Cuba nei primi anni 60, nell'ambito della cosiddetta guerra fredda tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche. Greville Winnie, un agente di commercio inglese che viaggia frequentemente per affari nei paesi dell'est, viene avvicinato da un agente dei servizi segreti inglesi e da una dirigente della CIA che gli propongono di trasportare da una parte all'altra della cortina, sfruttando i suoi viaggi di lavoro, documenti e informazioni che gli verranno forniti da un alto funzionario del Ministero della Comunicazione, il fidato Oleg Vladimirovich Penkovsky, nome in codice Ironberg, il quale non condivideva le azioni di Khrushchev, segretario del Partito Comunista Sovietico, di fatto il capo dell'Unione. Winnie è interpretato da Benedict Cumberbatch, doppiato da Riccardo Nisem Onorato, che nel 2021 ha lavorato in 4 film, tra i quali Il potere del cane di Jane Campion, premiato alla Mostra di Venezia. Nel ruolo di Penkovsky c'è Merab Ninizze, attore georgiano, doppiato da Paolo Barchese. I due uomini, con le loro rischiosissime azioni e con le informazioni che sono riusciti a far giungere a Washington, hanno contribuito in maniera determinante allo smantellamento dei missili sovietici a Cuba, puntati verso gli Stati Uniti e pronti per essere lanciati. Quella raccontata però non è solo una storia di spionaggio, ma è anche la storia di una profonda amicizia e di lealtà, che diventano tali quando Winnie, che potrebbe terminare il suo compito senza ulteriori rischi, decide di farne una questione personale. Tra poco parleremo di Revenge di Tony Scott, dal quale cominciamo ad ascoltare Hero di Enrique Iglesias, preceduto dal trailer originale. Questo è Note di Cinema.
1: Note di Cinema.
2: Kevin Costner è un uomo che ama la libertà.
3: Me ne vado in vacanza, non mi va di lavorare per nessuno. Ci vediamo quando torno.
4: Sono molto felice di rivederti.
2: Anthony Quinn è un uomo che ama il potere.
5: Ti presento Mireia, mia moglie. Lui è Jay, un amico.
6: Phoebe mi ha parlato molto di lei.
2: Non avrebbe dovuto neanche guardarla.
5: Pensi che mia moglie sia una bella donna?
3: Ciao.
6: Ciao.
3: A cosa vuoi che ti risponda? Sì, certo.
6: Perché è venuto qui?
3: La verità è che mi annoiavo.
2: Fino al momento in cui lei diventa l'unica ragione della sua vita.
6: Provi anche tu quello che provo io.
3: Io non ho il diritto di provare qualcosa per te.
5: Perché per una donna come lei...
6: Non pensare se è sbagliato o no.
5: Si può fare qualsiasi cosa.
2: E l'amore si trasforma in ossessione.
6: Non ti volevo perché avevo paura di quello che sarebbe successo.
3: Una cosa è certa, non dimentichiamo chi siamo e non dimentichiamo dove siamo.
6: Cosa c'è? Hai paura di portare via la moglie a un amico?
2: Ma non riescono a fermarsi.
6: Io ti amo, Jay.
5: Deve essere ucciso.
2: Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeline Stowe, in un film di Tony Scott. Revenge. Vendetta. Would you dance?

you saw me crying, and would you save my soul?

0: Dopo Enrique Iglesias abbiamo ascoltato anche Chris de Burgh con The Same Sun, abbinato al trailer di Revenge, una coproduzione statunitense messicana del 1990, diretta dall'inglese Tony Scott, fratello minore dell'altro regista Ridley. La storia è tratta da un romanzo di James Harrison, che è tra l'altro curato anche soggetto e sceneggiatura del film. Protagonisti Kevin Costner, con la voce di Massimo Lodolo, che è Jay, pilota di caccia della Marina, veterano del Vietnam. Anthony Quinn, doppio premio Oscar, che è Tiburon, detto Tibi Mendes, potente boss, trafficante losco, politicante corrotto, doppiato da Glauco Onorato, papà di Riccardo Nisem, di cui abbiamo parlato poco fa. È Madeline Stowe, con la voce italiana di Roberta Paladini, che è Mireia, bellissima e giovane moglie del boss. Per curiosità, il ruolo della Stowe era stato originariamente proposto a Elena Sofia Ricci, che lo rifiutò. Jay si congeda dalla Marina e accetta l'invito di Tibi nella sua tenuta in Messico per un periodo di relax, dove fa la conoscenza di Mireia. Tra i due nasce una passione che li travolge e che, nonostante sappiano che è pericolosissima, non riescono a controllare, andando così incontro al rischio della vita se il boss dovesse scoprirli. Nel cast c'è anche Thomas Millian, che una intera generazione di italiani ricorda con il sorriso per la sua interpretazione dell'ispettore Nico Giraldi in numerosi film del genere cosiddetto poliziottesco, sfornati a ripetizione tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, e sempre diretto da Bruno Corbucci. Terminate le riprese di Revenge, Kevin Costner cominciò a dirigere e interpretare Balla coi lupi, pellicola che gli consentì di aggiudicarsi l'Oscar per la miglior regia, oltre ad altre 6 statuette, tra le quali quella per il miglior film. Da Revenge ancora ascoltiamo i Gypsy Kings con Trista Pegna, preceduta da una scena in cui ascoltiamo la voce di Glauco Onorato Anthony Quinn. Poi una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo con Joe Cocker.
1: Sono note di cinema.
2: Ah, hai fatto un bel discorso, pieno di paroloni, di come sono cambiate le cose. Vieni a farmi delle conferenze proprio a casa mia. Insulti il mio ospite. Forse tu credi di essere me. Chiediamo all'altro stupido. Pensi anche tu che lui sia me?
3: Se pensi che io ti abbia offeso.
2: No, no. Tutti e due, ma il vostro sbaglio non significa nulla. Il sostegno posso sempre comprarlo, ma non conoscete le buone maniere.

Notte di Cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Notte di Cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Feeling Alright, Joe Cocker, in apertura di seconda parte di Note di Cinema, al microfono Werner Altomare. Questa canzone è stata scelta tra le altre dal regista Robert Zemeckis per il suo film Flight del 2012. Zemeckis che tornava a dirigere attori live dopo tre pellicole realizzate con la tecnica di motion capture, i movimenti degli attori catturati in digitale, Polar Express, La leggenda di Beowulf e Christmas Carol. Gli attori qui sono Denzel Washington, doppiato da Francesco Pannofino, che è il pilota di linea con il vizio della vodka, Whip Whitaker. Kelly Riley, con la voce di Valentina Mari, alcolista che intraprende una relazione con il pilota. Don Cheadle, visto negli episodi degli Avengers nei panni di War Machine ed in altre pellicole che celebrano i supereroi della Marvel, qui doppiato da Fabrizio Vidale, nei panni dell'avvocato Hugh Lang. Poi ancora John Goodman, doppiato da Stefano De Sando, e Bruce Greenwood, con la voce di Angelo Maggi. Il film parte da Orlando, dove la sera prima del volo per Atlanta, il comandante Whitaker si lascia andare ad un incontro a base di alcol e droga con una delle sue hostess. Il giorno dopo, lungo la rotta, l'aeroplano ha dei problemi e sta per precipitare. Il comandante riesce ad effettuare un atterraggio d'emergenza in un luogo distante dalle abitazioni, dopo essere riuscito a praticare una manovra complicatissima facendo ruotare l'aereo su se stesso e facendolo volare capovolto e rimettendolo nuovamente dritto per l'atterraggio. Salverà la sua vita e quella di altre 93 persone a bordo, perdendo solo 6 passeggeri. L'opinione pubblica e i mezzi di comunicazione lo osannano come un eroe, ma i controlli in ospedale dove è ricoverato rivelano abbondanti tracce di alcol e droga nel sangue, così viene portato a processo con il rischio concreto di una condanna per omicidio plurimo colposo. Denzel Washington è stato candidato all'Oscar e al Golden Globe. Ascoltiamo un estratto dal trailer e poi i Rolling Stones in Gimme Shelter.
1: Note di cinema.
2: Come ti senti, Whip? Sembra che tu abbia fatto un atterraggio straordinario. Hai salvato molte vite.
3: Stiamo perdendo quota! Non hai il controllo dei comandi!
4: Precipitiamo!
3: Posizione di sicurezza!
2: Il tuo atterraggio è stato un vero miracolo.
3: Vedo solamente case!
5: Evans, punta il muso verso il basso.
6: Ha cominciato a perdere pezzi a 30.000 piedi.
7: Dobbiamo girarci, ok?
3: Cosa vuol dire girarci?
7: Sei pronto? Ci siamo.
8: È pieno di stampa impazzita là fuori.
9: Ormai sei una rockstar. Non pagherai mai più da bere per tutta la tua vita.
10: Il comandante Whitaker è un vero eroe.
2: Hugh Lang, un avvocato di Chicago.
11: A cosa mi serve un avvocato?
12: Lo ricorda l'esame del sangue di quella notte?
13: Hanno trovato tracce di alcol. Può significare l'ergastolo.
14: La nostra inchiesta ha stabilito che si è trattato di un guasto.
13: L'agenzia per la sicurezza ha messo 10 piloti nei simulatori e ha ricostruito l'incidente. Non si è salvato un solo passeggero. Lei è l'unico che ci è riuscito.
15: Nessuno avrebbe potuto fare un atterraggio come il mio.

0: Ain't No Sunshine, Lenny Kravitz. Parliamo ora del 25esimo episodio della longeva saga dell'agente segreto con licenza di uccidere, cominciata 58 anni or sono. No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, californiano con poche regie all'attivo, che subentra a Sam Mendes, il quale ha rinunciato dopo i due precedenti Skyfall e Spectre. Questa è la quinta apparizione nello smoking di 007 per Daniel Craig, doppiato da Francesco Prando. Solo Sean Connery e Roger Moore lo hanno indossato più volte di lui, 7 per la precisione. Ma Craig è certamente quello che lo ha vestito più a lungo, 15 anni, complice per la verità anche la pandemia che ha ritardato la distribuzione di questo film. L'attore britannico, che da quando è arrivato ha cambiato l'immagine di 007 portando più fisicità al personaggio, ha dichiarato che questa è la sua ultima avventura nel ruolo di James Bond. Lascia per raggiunti limiti d'età. È una recitazione fisicamente impegnativa. Craig, in effetti, ha anche subito un piccolo incidente ad una caviglia che lo ha costretto ad un intervento chirurgico nel corso delle riprese. Questa volta, nei panni del cattivo di turno Lucifer Safin, c'è Rami Malek, doppiato da Francesco Pezzulli, premio Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Safin mira a conquistare il mondo attraverso il progetto Heracles, in grado di agire sul DNA degli individui. Bond, ormai in pensione in Giamaica, viene richiamato all'azione, questa volta non dall'MI6, ma dal suo amico della CIA, Felix Leiter, interpretato da Jeffrey Wright con la voce di Roberto Draghetti, e si ritrova a muoversi con accanto il nuovo agente 007, una ragazza di colore interpretata da Lashana Lynch, attrice di origini giamaicane, reduce dal ruolo in Captain Marvel, con la quale impara ad avere sintonia d'azione, ma della quale non va proprio giù il fatto che abbia preso il suo numero. We have all the time in the world. Louis Armstrong.
1: Note di cinema.
2: È difficile distinguere bene e male cattivi ed eroi oggigiorno.
3: Un tempo potevamo entrare in una stanza con il nemico. Ora invece fluttua nell'etere.
4: Lei ti ama ancora, lo sapevi?
5: Che cos'è?
6: Tu non sai che cos'è.
7: Lei è una di loro?
5: Non la conosco affatto.
4: James Bond. Entrambi eliminiamo persone per rendere il mondo un posto migliore. Io voglio essere solo più ordinato.
5: Ho conosciuto la nuova 00. È una giovane disarmante. Hai mai portato uno di questi?
6: No, mai.
8: Se non lo facciamo, non resterà niente da salvare.
5: Quando vuoi.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: No Time to Die, Billie Eilish, tema portante del film con lo stesso titolo. Nel cast di nuovo Lea Seydoux, Palma d'Oro a Cannes per la vita di Adele, che è Madeleine Swann, amata da Bond. Poi ancora Ralph Fiennes nel ruolo di M, Naomi Harris in quello di Moneypenny, lo svedese David Dencik in quello di Obruchev, Penn Whishaw in quello di Q e il doppio premio Oscar attore feticcio di Quentin Tarantino, Christoph Waltz, il quale interpreta per la seconda volta dopo Spectre il personaggio di Ernest Stavro Blofeld, capo dell'organizzazione Spectre. Così come era già capitato ad Anthony Dawson, che l'aveva interpretato nel 1963 in Dalla Russia con Amore e nel 1965 in Thunderbolt Operazione Tuono, quando nei panni di Bond c'era Sean Connery. Da allora ad oggi, nel ruolo di Blofeld si sono susseguiti Donald Pleasence, Telly Savalas, Charles Gray, John Hollis e Max von Sydow. Le riprese si sono svolte in Norvegia, Giamaica, Londra naturalmente e anche in Italia tra Sapri, Gravina di Puglia e Matera, le cui scene sono state raggruppate in un'unica località immaginaria chiamata Civita Lucana. In questi anni anche il carattere dell'agente segreto è cambiato, è maturato, non è più quello iconico di un tempo, donnaiuolo, disincantato e anche un po' superficiale, alle prese con la girl di turno. Nel corso degli ultimi tempi si è ammorbidito, ora si affatica, è diventato romantico, si è innamorato. Alcuni sostengono che è per via del fatto che nel gruppo degli sceneggiatori sia entrata a far parte Phoebe Waller-Bridge, voluta dallo stesso Craig, pluripremiata per la serie TV Fleabag. Ad ogni modo, No Time to Die segna l'uscita di scena di Daniel Craig e con lui la definitiva chiusura della minisaga all'interno della serie, cominciata nel 2006 con Casino Royale e continuata con Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Noi andiamo avanti con il nostro programma ascoltando Miss Independent di Kelly Clarkson, tratta dal film Piacere, sono un po' incinta, di cui parleremo tra poco.
1: Sono note di cinema.
2: Credevo che avrei già avuto marito e figlia a quest'ora, ma non ho trovato il mio lui.
3: Lo sfuggente lui. Tanti auguri.
2: È ora di passare al piano di riserva.
3: Ma sei fumata? Qui dice che lui ha i capelli rossi e le felidi.
4: Credo che lei e il suo CRM 1014 farete splendidi bambini. Non deve mica camminare così.
5: Come? Non lo puoi sapere. L'uomo giusto potrebbe essere dietro l'angolo.
2: Taxi! No! Mi scusi, non l'ho vista.
6: Mi ha vista e come?
5: Lo vedrai ancora.
2: Credo di sì. E se sono incinta?
4: Congratulazioni.
2: Cavolo, ce l'hai fatta! Ho bisogno di dirti una cosa.
6: Anch'io ho bisogno di dirti una cosa.
2: Comincia tu.
6: Ti amo. Non è la risposta che mi auguravo.
2: Sono un po' incinta.
6: Non credo che succeda così alla svelta.
2: È stato prima che ti conoscessi.
7: Oh, e tu non ne avevi idea.
6: Io pensavo di uscirci per un anno o due, poi ci sposavamo e poi avevamo dei figli.
2: Sei proprio sicuro di volerlo fare?
6: Sì, sicurissimo.
2: È più di quello che ti aspettavi, più di quello che mi aspettavo io.

0: To My Heart, Jessica Jarrell. Ancora da Piacere sono un po' incinta, commedia sentimentale statunitense del 2010 diretta da Alan Poole con protagonista Jennifer Lopez, doppiata da Eleonora De Angelis. Jennifer Lopez che affronterà il tema della gravidanza anche nella sua pellicola successiva, due anni dopo, in Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Protagonista maschile invece è l'attore australiano di origini irlandesi Alex O'Loughlin, doppiato da Francesco Pezzulli, che da allora fino ad adesso ha lasciato il cinema per dedicarsi completamente alla serie televisiva Hawaii Five-O. J-Lo è Zoe, che a New York ha un negozio di animali e con l'età che avanza desidera avere un figlio, ma è sola e allora ricorre all'inseminazione artificiale. Rimane incinta proprio un attimo prima di conoscere Stan, un bel ragazzo, un po' più giovane di lei, che però sembra essere finalmente quello giusto. Ma Zoe deciderà di dire la verità a Stan? E come gliela dirà? E Stan come potrà reagire? Il film è divertente e ingarbugliato al punto giusto. È costato 35 milioni di dollari e ne ha incassati 90, uno e mezzo dei quali in Italia. Per chiudere il nostro appuntamento di oggi, da Piacere sono un po' incinta, Please Pretty Love Me di Esteia insieme a CeeLo. Seguirà la battuta memorabile tratta da Ritorno al futuro, che è pronunciata da Doc Emmett Brown, Christopher Lloyd, con la voce italiana del compianto Ferruccio Amendola. Per maggiori informazioni comunque seguite la pagina Instagram Note di Cinema. Se invece volete suggerire qualche canzone tratta da film, inviate un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando Note di Cinema. Io sono Werner Altomare e per questa volta ho finito. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Note di cinema.
2: Io ne ho tre. Sì, quello è Charlie e quello è Roxy.
3: E vedi quel piccoletto laggiù?
2: Sì, quello è me. Sta ingoiando la sabbia.
3: Sì, lo so.
2: Ma quando arrivi al terzo, non ti preoccupi più di certe cose.
3: Insomma, com'è avere tre figli?
2: È fantastico. Solo che mi manca il sonno, il tempo libero, il sesso con mia moglie, mangiare nudi in salotto il venerdì sera.
3: Non è questa la risposta che mi aspettavo, lascia perdere.
2: Vediamo se riesco a farti capire. È orribile, orribile, orribile, orribile. E a un tratto arriva un momento bellissimo. Poi di nuovo orribile, orribile, orribile, orribile, orribile. Poi arriva un momento bellissimo ed è così ogni giorno, tutti i giorni, amico. Io mi sento come se affogassi, come se annaspassi per riavere la mia vecchia vita. E poi arriva un breve momento che è così magico, così pieno di promesse che ti fa capire che ne vale la pena.

possiamo in qualche modo immagazzinare questo fulmine, incanalarlo nel flusso canalizzatore. Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!

Salve amici, ci siamo, appuntamento settimanale con Flashback Music Memories, il jukebox universale che va a prendere tutti i successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Marescalco. Bene, diamo inizio alle danze, si parte!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo ritmo elegante per quanto riguarda questo brano del 1977. È una cantante statunitense, interprete eclettica e naturalmente è conosciuta principalmente per aver interpretato diversi successi della disco music, tra cui Shame 1978, Love Comes Down 1982 e I'm Your Love 1981. Evening Champagne King con Shame 1977. Suon amico quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Da qualche puntata a questa parte inseriamo versioni tutte particolari per far ballare i nostri radioascoltatori. Questa è una versione remix di un grande successo degli anni 70, 1979, Umberto Balsamo, cantautore catanese, con gli arrangiamenti di Giampiero Reverberi, album pubblicati 13, un grandissimo evergreen, sempre verde. Balla!
1: Girando le

0: A questo punto salutiamo il nostro amicone Claudio.
1: Salutone Corrado e tutti gli amici di Music Memories da Claudio Fusca DJ.

travolgente qui a Flashback Music Memories. Siamo arrivati al 1998, il grande successo mondiale della band punk rock californiana, si chiamano appunto Offspring, con Pretty Fly for the White Guy. Come singolo di lancio della long play americana è diventato uno dei brani più iconici degli anni 90, raggiungendo la prima posizione in classifica in diversi paesi del mondo. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. In studio Corrado Menescalco.

allora siamo arrivati al 1992, momento in cui usciva questo grande capolavoro di Luca Carboni, cantautore bolognese, pubblicata appunto in quell'anno. Il brano è il secondo estratto dal quinto album in studio intitolato Carboni, Mare Mare.

Grande musica international 1983, un celebre brano di Dariol John Oates, pubblicata appunto nell'autunno del 1983 come singolo apripista della loro prima raccolta di grandi successi Rock and Soul Part 1. Commercialmente il singolo ha ottenuto un enorme successo mondiale, si chiama Say It In So, naturalmente Dariol John Oates.

Sicuramente un grande capolavoro 1971 firmato Frenzy di Ciocio, Mussida e Pagani, naturalmente PFM premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre, rock progressivo. Amici, eccoci con la musica che ha lasciato un solco indelebile. Flashback Music Memories, anni 70, 80, 90 e 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

La Copa è la Copa. È il celebre brano di Ricky Martin 1998, scritto da Desmond Child e Robbie Rosa. Celta, naturalmente, come inno ufficiale dei mondiali di calcio in Francia. La canzone ha raggiunto il primo posto in classifica in molti paesi, diventando il tormentone globale dell'estate. La Copa della Vida, Ricky Martin.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24, 24.

0: Uscite del rock e non solo alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di Arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
0: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

con condanne comportamentali.

ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì, non mancate!
2: Tigullio va ora in onda. Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
3: Seconda parte del nostro consueto appuntamento dedicato alla musica jazz. Andiamo allora a parlare di Work Song. Work Song, un brano jazz composto da Nat Adderley nel 1960 con testi successivamente aggiunti da Oscar Brown Jr., considerato uno standard del repertorio jazz e soul jazz, reinterpretato da numerosi artisti grazie al suo ritmo energico, alla sua narrazione sociale. Nacque come pezzo strumentale inciso dal quintetto di Nat Adderley, che include anche il fratello Julian Cannonball Adderley al sassofono. La melodia si ispira ai canti di lavoro afroamericani, con un groove particolarmente sincopato e una struttura blues. L'aggiunta del testo di Oscar Brown Jr. trasforma il brano in una canzone di denuncia sociale, di dignità personale. Il testo racconta la storia di un uomo incarcerato che riflette sulla propria vita, sul lavoro forzato. Il tono alterna ironia e malinconia, sottolineando la condizione degli afroamericani e la resistenza attraverso proprio la musica. Il brano fonde il linguaggio del blues con quella dell'estetica del modern jazz, diventando un simbolo di libertà espressiva. Work Song è stata incisa da artisti tra cui Nina Simone, Oscar Brown Jr. e gli Animals. Ogni interpretazione ne ha enfatizzato degli aspetti diversi, dal lirismo politico di Nina Simone alla potenza ritmica delle versioni strumentali. È oggi uno standard del jazz frequentemente incluso nei repertori di jam session e nei manuali di improvvisazione. Andiamocelo dunque ad ascoltare come prima parte, anzi come primo brano della seconda parte.

Continuiamo il nostro appuntamento con un brano che si intitola Days of Wine and Roses, e qui dobbiamo fare un discorso molto molto particolare, perché Days of Wine and Roses è una canzone del 1962 composta da Henry Mancini con testi di Johnny Mercer, scritta per il film omonimo diretto da Blake Edwards, è diventato uno standard del jazz e della musica pop, celebre per la sua melodia malinconica, un testo particolarmente evocativo sul passare del tempo e la perdita dell'innocenza. Ce ne sono tante di versioni importanti, ce n'era una molto interessante che ancora non sono riuscito a ritrovare, ma la ritroveremo presto, dopo magari la ascolteremo, del 1963 di Grant Green, ma l'hanno interpretato in tanti, da Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett. Noi abbiamo oggi una versione molto molto particolare, che è interpretata in questa occasione niente po' di meno che, scusate che lo devo dire questa cosa qui ogni tanto, Wes Montgomery. È un qualcosa di veramente assolutamente unico, una chicca, e allora ce l'ascoltiamo immediatamente. Days of Wine and Roses, Wes Montgomery.

Abbiamo veramente creato un'atmosfera incredibile nel nostro appuntamento odierno, con questa Days of Wine and Roses nell'interpretazione di Wes Montgomery, ma poi avremo modo più in là magari di ritrovare altre versioni particolarmente significative. E allora continuiamo con il prossimo brano, che si intitola Alligator Boogaloo, ed è un brano jazz funk composto e interpretato dal sassofonista statunitense Lou Donaldson, pubblicato nel 1967 come traccia principale dell'omonimo album della Blue Note Records. Il pezzo divenne uno dei più grandi successi commerciali del genere soul jazz degli anni 60, caratterizzato da un groove particolarmente contagioso e da un ritmo ballabile di ispirazione boogaloo. Il brano nacque durante una sessione in studio con un ensemble guidato da Donaldson, che includeva anche Lonnie Smith all'organo, George Benson alla chitarra, Leo Morris, Idris Mohammed alla batteria e Melvin Lusty alla tromba. La combinazione di ritmiche latine e blues creò un sound fresco e riconoscibile immediatamente, che contribuì alla diffusione del boogaloo jazz negli Stati Uniti. Alligator Boogaloo ottenne un successo radiofonico e commerciale molto raro per un brano jazz dell'epoca, portando Donaldson e la Blue Note a un pubblico più ampio. Il disco raggiunse le classifiche R&B, ispirò numerosi musicisti soul e funk. La traccia rimane una pietra miliare del repertorio soul jazz, spesso campionata in ambito hip hop e acid jazz. Il brano è considerato emblematico del passaggio del jazz verso sonorità più accessibili e groove oriented alla fine degli anni 60. Ancora oggi è frequentemente eseguito in concerti e jam session, rappresentando un ponte tra jazz tradizionale e funk moderno.

Lou Donaldson con Alligator Boogaloo ci ha tenuto compagnia per qualche minuto. Stiamo viaggiando verso la conclusione del nostro consueto appuntamento con la grande musica jazz, e allora vi invito ovviamente a seguire anche l'ultimo capitolo di questa playlist che ho preparato per voi quest'oggi. Parliamo di Killer Joe. Killer Joe è un brano jazz strumentale composto in realtà dal sassofonista statunitense Benny Golson nel 1959 ed è considerato lo standard del jazz moderno, una delle composizioni più riconoscibili del repertorio hard bop, associata spesso al gruppo The Jazz Tet. Scritta da Golson poco prima della formazione del Jazz Tet con Art Farmer, Killer Joe si distingue per una struttura in 12 battute con un andamento rilassato, un groove molto blues, un tema semplice, ipnotico, costruito su un dialogo tra fiati e sezione ritmica, pensato proprio per introdurre il suono sofisticato e moderno del gruppo. Il brano è stato inciso innumerevoli volte, divenendo un classico proprio del repertorio jazz, e quella che andremo ad ascoltare è la versione più nota, quella di Quincy Jones, nel suo album Walking in Space del 1969, che ne offrì una lettura orchestrale e funk. Segnaliamo anche quella di Toots Thielemans, di George Benson, di Maynard Ferguson. Una versività della melodia ha reso Killer Joe un brano di studio obbligato per studenti e interpreti jazz di tutto il mondo. Questa versione dunque di Quincy Jones di Killer Joe per concludere il nostro appuntamento settimanale con Passione Jazz, appuntamento che si rinnova come al solito. L'invito è di ritornare a gustare con noi i grandi artisti e la grande musica jazz a livello internazionale. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Cuore Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 30 minuti.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, l'appuntamento consueto con Passione Jazz. E ci ho messo molta passione oggi proprio per cercare di trovare dei brani, degli artisti che possano emozionarvi, che possano in qualche maniera attrarre la vostra attenzione per questo meraviglioso genere che è il jazz, che noi celebriamo in ogni puntata. Io direi allora di non perdere molto tempo e incominciare subito parlando di un brano che si intitola Stolen Moments ed è un brano jazz strumentale composto dal sassofonista statunitense Oliver Nelson nel 1960 e registrato l'anno successivo per l'album The Blues and the Abstract Truth. È considerato uno dei classici moderni del jazz post-bop, noto per la sua armonia particolarmente sofisticata, la melodia malinconica e riconoscibile. Stolen Moment è costruito su una sorta di progressione blues modificata in 16 battute, combinando elementi del blues tradizionale con un linguaggio armonico moderno. La linea è melodica, lenta, lirica, contrasta con le improvvisazioni dinamiche dei solisti. L'arrangiamento originario valorizza quello che è una sorta di interplay fra gli ottoni, i legni, che è tipico proprio della struttura orchestrale, della scrittura di Nelson. La sessione del 1961, quella che era la registrazione originale, riuniva un ensemble d'eccezione comprendente Freddie Hubbard alla tromba, Eric Dolphy al sax contralto e flauto, Bill Evans al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. Questa formazione ha contribuito a rendere questa incisione un modello di equilibrio fra arrangiamento e improvvisazione. Nel tempo Stolen Moments è divenuto uno standard jazz suonato, registrato da numerosi artisti, tra cui ricordiamo Mark Murphy, che nel 1978 ne incise una versione vocale con testi di Eddie Jefferson. Il brano oggi è utilizzato come pezzo di riferimento per lo studio dell'arrangiamento moderno e dell'armonia jazz contemporanea. Andiamocelo ad ascoltare, il primo brano di oggi.

Stolen Moment di Oliver Nelson, a lui il compito ovviamente di incominciare il nostro appuntamento odierno, che è un appuntamento particolarmente ricco di grande significato. Io direi allora di passare subito a Joy Spring. Joy Spring, brano composto dal trombettista statunitense Clifford Brown nel 1954, considerato uno dei capisaldi del hard bop. Il brano divenne uno standard del repertorio jazzistico per la sua melodia particolarmente brillante e quella armonica struttura complessa. È spesso celebrato come uno dei delle migliori sintesi dello stile lirico e tecnico di Brown. Joy Spring fu dedicata da Brown alla moglie Larry, che egli considerava la sua sorgente di gioia, Joy Spring. Il brano fu composto durante un periodo in cui il trombettista collaborava con il batterista Max Roach in una delle formazioni più influenti del jazz moderno. Nel tempo Joy Spring è stata reinterpretata da artisti quali Chet Baker, Stan Getz, Dizzy Gillespie. Rimane un brano imprescindibile nei repertori di jam session, di programmi didattici jazz, simbolo di quella che è la breve ma straordinaria eredità artistica di Clifford Brown.

E dopo Clifford Brown arriviamo a uno dei miei artisti preferiti in assoluto, e lo devo dire, insomma, qualche volta quando si va a proporre uno degli artisti del cuore bisogna anche evidenziarlo, evidentemente. Sto parlando di Sonny Rollins. Sonny Rollins, sì, siamo nel 1954, il brano che vi voglio far ascoltare è Doxy, composto proprio da Sonny Rollins, in quell'anno diventato uno standard del jazz moderno, noto per una linea melodica semplice, incisiva, per un impianto armonico blues e swing. La sua popolarità deriva anche dall'interpretazione storica di Miles Davis. Fu registrata per la prima volta proprio nel 1954 durante la sessione dell'album Bags Groove di Miles Davis, con Rollins al tenore. Il titolo potrebbe derivare da un nome di una locanda inglese, The Doxy, o da un termine particolarmente arcaico che indica una compagna o amante, ma l'origine però, va detto, non è confermata. È diventato il classico, dicevamo, del repertorio jazzistico, interpretato da innumerevoli artisti. Parliamo di Dexter Gordon, di Art Pepper, di Oscar Peterson, è incluso nei manuali di studio del jazz per la chiarezza della sua costruzione armonica e per il suo valore didattico. L'incisione originale ha contribuito a consolidare la reputazione di Sonny Rollins come compositore improvvisatore innovativo. Doxy resta un brano di riferimento nelle jam session e nelle scuole di musica, simbolo della fusione tra semplicità tematica, sofisticazione armonica, che caratterizza proprio il jazz moderno.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Bene, bentrovati, siete come al solito in compagnia della radio a modo mio e anche oggi vi accompagnerò, anzi vi accompagneremo insieme al mitico Dottor Funker in un viaggio tra grandi classici della disco, della funk, della dance, con qualche incursione nelle sonorità più attuali. Partiremo dalla fine degli anni 70 con Dominique Traiano, questo è poi il menù di oggi. Attraverseremo gli anni d'oro della disco, della Italo Dance, passando per Marvin Gaye, Cerrone, Technotronic, Imagination, fino ad arrivare alle produzioni più recenti di Bob Sinclair e Sofia Nzau. Come sempre, musica, curiosità e tante emozioni. Mettetevi comodi, riferimenti per poter contattarci molto semplicemente l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e la messaggistica sul nostro gruppo su Facebook e da questa settimana siamo anche su Instagram, quindi basta digitare il nome della trasmissione e siamo a vostra disposizione. A tra poco.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
0: Allora, intanto iniziamo con il primo pezzo, We'll All Need Love, Dominique Traiano. Siamo nel 1979 dall'album Fruit Fever. Dominique Traiano era un chitarrista italo-canadese di enorme talento. Ha suonato con gruppi storici come The Guess Who e The James Gang, sempre nell'ottica della funky music. We'll All Need Love è diventato un classico delle piste da ballo, molto più celebre però nei club piuttosto che nelle classifiche internazionali. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, ora da subito Lot Love di Joy Negro insieme a Nicolette Larson, è un pezzo del 99, è stata scritta, pensate, da Neil Young questo pezzo. La versione di Joy Negro riporta il brano in chiave house disco. E poi a seguire I Need a Dollar, Hello Black, un pezzo del 2010 dall'album Good Things, è stato un po' il brano che ha lanciato Eloy Black nel panorama.

0: Mixaggio in corso. Mixaggio in corso.
1: Segnalaci un disco o CD che vuoi ascoltare sulla messaggistica della nostra pagina su Facebook.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, allora ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@radiomodomio.it. Altri due brani, One Night in Bangkok e Murray Eid, 84, dall'album Chess, nasce dal musical Chess scritto da Benny Anderson, unisce un po' il pop e il rap e il genere del musical in modo assolutamente innovativo per l'epoca. E poi, per concludere, un pezzo recente, Yutia, Sophie Anzau del 2024, è un singolo. Una curiosità, Sophie Anzau è una cantante keniota, ma canta in lingua Kikyu. È uno dei brani afro house più suonati nei festival internazionali del 2024. Unisce la tradizione africana e l'elettronica contemporanea. A tra poco.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, io sono un po' quello a cui piace giocare con la musica italiana, un po' rilavorata e corretta, e questo lo fa Bob Sinclair molto bene, e ascoltiamo appunto Ti Sento, un pezzo del 2025, un singolo rilavorato, reinterpretato nella versione dance del grande successo di Mattia Bazzar del 1985. Bob mantiene la melodia originale, mio amico Bob, portandola nei club internazionali. E poi, per chiudere, Got to Give Up, Marvin Gaye. Questa è una chicca, un cult del 1977 dall'album Live at the London Palladium. Marvin Gaye inizialmente non voleva incidere la musica da discoteca. Il pubblico che si sente all'inizio del brano è reale, è uno dei più grandi classici funk disco di sempre. Nel 2015 è stato al centro della celebre causa relativa alla Blurred Lines. A tra poco.
3: Alla radio a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.

Mixaggio in corso.

0: alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, è ottimo anche ricordare il nostro sito, niente di eccezionale, è un po' un fermacarte, come piace dirlo a me. In sostanza, insomma, è un punto di riferimento dove magari è facile anche andare ad ascoltare semplicemente digitando laradiamodomio.it l'ultima trasmissione andata in onda nel circuito internazionale. Allora, ora Pump of the Jam dei Technotronic, un paio di album, niente di più. Il primo nel 1989, appunto, Pump the Jump, considerato uno dei brani, questo pezzo, che hanno cambiato la dance europea, ha contribuito alla diffusione dell'house music negli Stati Uniti. E poi a seguire un altro super pezzo, Get Down Saturday Night di Oliver Setam, un pezzo del 1983 dall'album Saturday Night, uno degli inni assoluti della discoteca degli anni 80, campionato e ripreso da moltissimi DJ e anche dal sottoscritto a suo tempo. Ancora oggi è un classico immancabile nei DJ set funky. A tra poco.
3: Segnalaci un disco o CD che vuoi ascoltare sulla messaggistica della nostra pagina su Facebook.

0: Mixaggio in corso. Mixaggio in corso.
1: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, un paio di email sono arrivate, in realtà una è arrivata proprio adesso e la seconda è arrivata la scorsa settimana, noi comunque le abbiamo un po' accorpate per due richieste. Federico da Montreal ci ascolta sempre, ogni settimana, ci chiede Just an Illusion degli Imagination e mi bacchetta anche perché mi dice che non ne metto mai neanche una traccia. Bene, questa è quella forse la più importante da 1982 e dall'album In the Heat of the Night, simbolo assoluto del soul funky britannico. Siamo in Inghilterra, bassista era celebre Ashley Ingram e ancora oggi viene utilizzato in film, spot pubblicitari e in remix vari in tutto il mondo. E poi il nostro amico Marco che ci scrive da Roma, Supernature Cerrone. Insomma, Marco è un frequentatore delle discoteche anni 80, lo conosco e ci ha anche lavorato insieme, mi ha fatto anche da fonico, lo ringrazio anche per la proposta che ci ha fatto. Cerrone, 1977, un album, è il primo, Supernature, che è considerato uno dei dischi che hanno anticipato la musica elettronica moderna. Il testo racconta una ribellione della natura contro gli esperimenti genetici dell'uomo, ha influenzato artisti come i Daft Punk e moltissimi produttori house. A tra poco.
3: La Black Music anni 80.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, allora ringrazio i nostri due amici che ci hanno scritto anche oggi e siamo arrivati al termine di questo viaggio musicale che ci ha fatto attraversare quasi 50 anni di grandi successi, dalle atmosfere funk e disco degli anni 70 fino alle produzioni dance più contemporanee. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi questa selezione di brani che continuano a far ballare generazioni diverse di cristiani. L'appuntamento alla prossima puntata con una nuova musica, nuove storie e tante altre curiosità dal mondo delle sette note. Da Max Lanzi è tutto, buona serata e continuate ad ascoltare buona musica. Un abbraccio dalla compagnia dell'Everfunk.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: La radio di Giulio, una radio per amici.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per il

domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao, sono Ilaria Guccini.
2: Mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.